Peraltro Noa è stata criticata per la eccessiva semplificazione della questione palestinese. La stampa mainstream ha ignorato il critico apporto di comunicati, volantini, scambi epistolari in chiara controtendenza rispetto alle finalità della kermesse. Comunicati e volantini e scambi epistolari a cui hanno contribuito molte associazioni, quali Lega Ambiente, Assopace Palestina Firenze, il BDS, l'Associazione 11 Agosto, Firenze per la Palestina, che raccoglie in sé circa 20 associazioni del terzo settore, ma anche Enrico Fink, sebbene non a nome della comunità ebraica di cui è presidente, nonché Noa stessa. Se l'intervento della kermesse era quello di presentare una nuova immagine di pace, se mai ce ne fosse stato bisogno, ha ottenuto solo l'effetto contrario, quello di renderne evidente l'assenza. Come sappiamo, infatti, a Gaza si continua a morire e così in Cisgiordania, dove la violenza dei coloni sui palestinesi è apertamente protetta dai soldati dell'IDF. Si è trattato comunque di una manifestazione che ha smosso le acque e che quindi merita un'osservazione a posteriori. Si tratta, cioè, di passare dal rifiuto della violenza e dalla denuncia dei massacri, che si vogliano o no chiamare genocidio, alle azioni per fermarle. Questo ha un prezzo, una perdita di consensi elettorali nella comunità ebraica, la rottura di amicizie e relazioni, l'essere additati come traditori della fede o della patria, il ritiro dalle colonie, lo scontro fisico con i coloni armati e con gli squadristi sionisti nelle nostre città. Gli strumenti e le azioni efficaci per la pace ci sono, ma comportano quel prezzo di cui non si vuole parlare. Del prezzo da pagare per la pace ne abbiamo fatto il titolo di questa trasmissione e ne parleremo ancora a partire dalle due interviste alle persone presenti al concerto di Noa. Una è un'attivista israeliana di nome Iris e l'altra intervista è all'italo palestinese Karem Rohana. L'evento di Firenze, che si proponeva di parlare di pace, di dialogo e convivenza dal 10 al 12 luglio e che ha visto una notevole presenza di leader religiosi, è stata preceduta quasi sotto silenzio stampa da un incontro dal carattere sicuramente meno empatico avvenuto un mese prima all'auditorium dell'Ara Pacis a Roma, dove il 25 giugno è stato firmato il patto fra le più grandi e importanti religioni rappresentate in Italia. Sottoscritto dal Presidente della Repubblica, il patto fra le 15 religioni firmatarie dovrebbe dare, dopo un cammino di 3 anni, continuità e prospettiva al lavoro congiunto e ufficialità all'esperienza chiamata la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, che è anche il titolo del patto stesso. In questa trasmissione vi proponiamo brevi interviste a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche in Italia, Yassin Baradai, segretario UCOI, precedute dall'introduzione del Monsignor Caetano Castello della Conferenza Episcopale. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Giuseppe, preceduta da un breve stacco musicale.

0: Buongiorno, sono Giuseppe e vi do il benvenuto all'ascolto di questa rassegna stampa. Scorriamo alcuni articoli sulla situazione in Palestina, comparsi negli ultimi 15 giorni. Ce ne sarebbe anche uno che però è quello non scritto, quello del silenzio che dal 7 ottobre di 3 anni fa ha chiuso Gaza in un contenitore ermetico, in cui nessun osservatore viene fatto entrare e in cui qualunque cosa può succedere negando che ciò avvenga. Iniziamo comunque da un primo punto significativo. Il 6 luglio sulla testata The Guardian compare la notizia che Hamas ha annunciato ufficialmente l'intenzione di cedere l'amministrazione civile della striscia di Gaza dopo 20 anni al potere, invitando un'amministrazione transitoria appoggiata dagli Stati Uniti a subentrare. Dunque, questa mossa, anche se dal forte valore simbolico, per sbloccare i flussi internazionali della ricostruzione e gli aiuti agli oltre 2 milioni di residenti sotto assedio, non include promesse di disarmo unilaterale da parte dell'ala militare di Hamas. E questo si scontra contro le richieste pressanti di israeliani e statunitensi. La decisione di Hamas punta a rimuovere comunque gli alibi geopolitici di Israele legati al blocco dei valichi e a contrastare i piani delle forze occupanti volti a confinare i palestinesi in enclave ultramilitarizzate e segregate. Sempre nella stessa testata The Guardian e nello stesso giorno, il 6 luglio, quest'altra notizia, un'inchiesta rivela che l'organizzazione benefica registrata nel Regno Unito, la Friends of Jewish Hebron, ha trasferito circa 200.000 sterline tra il 19 e il 24 a una scuola religiosa situata nel cuore degli insediamenti illegali israeliani a Hebron, epicentro della colonizzazione forzata in Cisgiordania. L'indagine solleva forti polemiche sul piano normativo, poiché le donazioni beneficiano impropriamente di agevolazioni fiscali statali britanniche ed eludono lo statuto originario dell'organizzazione, che limita esplicitamente le proprie attività educative e caritatevoli entro i confini ufficiali dello Stato di Israele, escludendo i territori occupati della Palestina. Il 9 luglio, ancora su The Guardian, notizia che l'esercito israeliano è stato accusato di aver compiuto un'esecuzione extragiudiziale ai danni di Hamad Eslem, autista palestinese della organizzazione non governativa World Central Kitchen, che è stato colpito a morte alla testa a bruciapelo da un militare mentre attendeva a mani alzate l'autorizzazione coordinata per ispezionare il proprio camion degli aiuti, fermatosi per un guasto meccanico. Testimoni oculari denunciano che l'omicidio è avvenuto senza alcun tentativo di comunicazione o discussione preventiva. L'episodio ha spinto l'associazione locale degli autotrasportatori a valutare la sospensione temporanea dei servizi di trasporto logistico umanitario per la totale assenza di sicurezza operativa. Sempre su questo aspetto di un clima di terrore pianificato da parte di Israele, abbiamo la notizia dell'11 luglio, della denuncia del deputato democratico del congresso statunitense Rokanna, che ha denunciato di essere stato fermato e circondato per circa 90 minuti da coloni israeliane armati di fucili d'assalto M4 di fabbricazione americana. L'incidente è avvenuto nel villaggio rurale di Kirbet Zanutah, precedentemente semidistrutto dagli stessi coloni nel sud della Cisgiordania. Il deputato Canna ha riferito che l'esercito israeliano, L'IDF, parzialmente sovvenzionato dai contribuenti statunitensi, è intervenuto per dare manforte ai coloni ostili, anziché garantire la sicurezza della delegazione di Washington, offrendo una testimonianza diretta del clima di arroganza e totale impunità vissuto quotidianamente dai palestinesi sotto occupazione militare. In seguito alle smentite israeliane, il deputato democratico ha accusato formalmente l'esercito e il governo israeliano di aver diffuso falsità sull'accaduto in Cisgiordania. Israele aveva tentato di sminuire l'episodio descrivendo i coloni armati come un gruppo di minorenni delinquenti. Il deputato Khan ha replicato diffondendo prove video in cui quattro soldati regolari dell'IDF affiancano attivamente leader della violenza colonica, sanzionati a livello internazionale, nell'ostacolare e deridere la delegazione diplomatica di Washington, confermando la sistematica complicità e il coordinamento sul terreno tra l'esercito e i coloni estremisti. Il 13 luglio, questo tratto dal sito Assopace Palestina, che riprende l'esclusiva in pagine esteri, autore Eliana Riva, Israele spara a Marwan Barghouti in carcere, ferito il Mandela palestinese. Lo storico leader politico palestinese Marwan Barghouti, recluso in un penitenziario israeliano di massima sicurezza, è stato colpito e ferito a una gamba da un proiettile di gomma sparato a bruciapelo da una guardia carceraria. I familiari denunciano il rifiuto sistematico delle autorità carcerarie di somministrargli cure mediche d'emergenza e l'insorgere di ripetuti pestaggi fisici e violenze mirate nel corso del regime di isolamento. L'episodio ha alimentato dure reazioni popolari, indotto la Lega Araba a richiedere l'apertura immediata di una commissione d'inchiesta internazionale per verificare le torture fisiche e psicologiche ai danni dei detenuti politici palestinesi. Ancora su notizie che sembrano veramente prodotte in serie, su Palestine Chronicle, la notizia che l'esercito israeliano ha sparato e ucciso il 19enne Nasser Zal Kabaneh nei pressi della barriera di separazione a nord-ovest di Gerusalemme. L'uccisione è avvenuta nel contesto di una massiccia operazione militare che ha investito i distretti cisgiordani di Betlemme, Jenin, Ramallah, Nablus, Hebron e Gerico, con demolizioni, scontri di piazza, decine di arresti arbitrari. Nello stesso arco di ore, bande di coloni armati hanno assaltato il villaggio rurale di Burqa, vicino a Ramallah, devastando proprietà agricole palestinesi per ritorsioni territoriali. Ancora, il giorno dopo, un raid aereo israeliano ha colpito e polverizzato un avamposto di sicurezza ad Al-Fallujah, a ovest di Jabalia, uccidendo il colonnello Mohammed Marwan Salem, capo della polizia del campo profughi, insieme a diversi ufficiali e visitatori civili. Fonti sanitarie locali denunciano che l'attacco mirava intenzionalmente a privare l'area delle residue funzioni amministrative civili e per scatenare il caos istituzionale nella striscia settentrionale. L'IDF ha rivendicato ovviamente l'assalto, asserendo di aver neutralizzato quattro miliziani di Hamas, versione duramente smentita dalle autorità locali. Sempre il 14 luglio, sulla testata Mondovice, torna la notizia dello scioglimento dell'amministrazione civile da parte di Hamas per favorire la stabilità e la ricostruzione internazionale di Gaza. Ciò nonostante, le condizioni di vita della popolazione sfollata rimangono disperate. L'articolo documenta le gravissime sofferenze dei civili in tendopoli prive di servizi essenziali, sottoposte a costanti ondate di caldo, bombardamenti mirati. Il blocco di frontiera israeliano continua a impedire l'approvvigionamento idrico, sanitario e l'evacuazione salvavita di centinaia di migliaia di feriti e malati cronici, confermando l'irrilevanza delle concessioni diplomatiche palestinesi sul terreno di fronte all'assedio di Israele. Concludiamo con un'ultima notizia del 19 luglio. Coloni oltranzisti in direzione Gaza. La marcia. Sul manifesto, a firma di Eliana Riva, La notizia che la colonna razzista ultranazionalista di Daniela Weiss ha organizzato per oggi, con il suo movimento sionista di insediamento, una grande marcia verso Gaza per rivendicarne l'occupazione. Ricordiamo sempre che a Gaza nessun osservatore internazionale può entrare, però è stato permesso a questa colonna di coloni ultranazionalisti di entrarci. Non è la prima volta che il gruppo tenta di impadronirsi di ciò che interpreta come la propria eredità biblica, la terra promessa, che comprende l'intera Palestina storica, anche se non si limita alla Palestina, ma comprende Libano, Siria e parte dell'Egitto. Questo movimento negli ultimi anni è diventato una sorta di laboratorio politico della destra israeliana. Le rivendicazioni del gruppo sono le stesse di buona parte del governo di Netanyahu. Il numero dei ministri e dei deputati che ne sostengono pubblicamente il progetto è cresciuto a dismisura. L'Unione Europea ha inserito questo movimento di base e Daniela Weiss nella lista dei sanzionati nel maggio 2026, sostenendo che il movimento faciliti lo sfollamento forzato dei palestinesi, ma in Israele la leader estremista, che ha più volte rivendicato la pulizia etnica di Gaza e della Cisgiordania, la scomparsa degli arabi, che ha proposto di tagliare completamente viveri e beni di base ai palestinesi per costringerli a lasciare le proprie terre, gode di grande sostegno. Il senso stesso del sionismo, secondo Weiss e i suoi detti, è combattere e occupare, e la guerra rappresenta per questo un'opportunità storica. Queste le parole di una persona che ha grande seguito in Israele e che dovrebbe rendere chiaro cosa si può oggi intendere per volontà genocida. Con quest'ultima notizia vi saluto e a risentirci nella prossima occasione.
1: Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

L'evento di 3 giorni di Noa a Firenze, dal titolo Immaginiamo di nuovo la pace, è stato concluso all'Anfiteatro delle Cascine con un concerto a cui hanno partecipato artisti internazionali e palestinesi. Il presidio di Firenze per la Palestina

0: your activity?
1: Yeah, I'm a part of Combatants for Peace. This is a bi-national movement in our land. Palestinians and Israelis that are working together, non-violent resistant against the occupation, against the apartheid, against the ethnic cleansing.
2: Sì, faccio parte di Combatants for Peace. Si tratta di un movimento binazionale nel nostro paese, palestinesi e israeliani che lavorano insieme con una resistenza non violenta contro l'occupazione, contro l'apartheid, contro la pulizia etnica. Lavoriamo insieme per la pace, per la libertà, per la giustizia per tutti, dal fiume al mare. Questo gruppo è stato fondato 20 anni fa da ex combattenti, ex prigionieri, combattenti per la libertà. E lavoriamo insieme con una sede a Bejala in Cisgiordania e una a Tel Aviv. E abbiamo anche amici di Combats for Peace in tutto il mondo. Quindi sarebbe gradita la vostra adesione a Combatants for Peace qui in Italia. Faccio anche parte di un gruppo chiamato Jordan Valley Activists. Siamo israeliani che attualmente svolgiamo attività di protezione nella Valle del Giordano, nella parte settentrionale della Valle del Giordano, cercando di proteggere le comunità palestinesi dalla violenza dei coloni, dell'esercito e del governo israeliano. Perché ciò che sta accadendo ora in Cisgiordania è una pulizia etnica, è un olocausto del popolo palestinese e la comunità internazionale deve aiutare e deve chiedere al governo internazionale, a tutti i governi, di fermare Israele da questa pulizia etnica. Quindi fermare Israele da questo stato di apartheid e da questa occupazione. E noi dobbiamo essere liberi, tutti noi. Siamo 14 milioni di persone che vivono tra il fiume e il mare, 7 milioni di ebrei, 7 milioni di palestinesi. E meritiamo una vita normale. I nostri figli, i nostri nipoti meritano una vita normale, tutti noi. Quindi dal fiume al mare tutti dovrebbero essere liberi. Ora siamo qui a una piccola manifestazione riguardo alla presenza della NOAA a Firenze, che parlerà di comprensione tra palestinesi e israeliani. E ora voi state criticando questo evento, ma potreste spiegarmi perché? Non sto criticando la manifestazione, sto solo considerando che l'evento con Noa è importante, perché ogni volta che si chiede la libertà per il popolo palestinese e si chiede di fermare il governo fascista israeliano è importante. Ma quello che vi chiedo è di farmi capire il vostro boicottaggio con Dolarte e le persone che provengono dalla Palestina. Ci sono artisti qui, tra cui molti palestinesi che sono venuti e chiedono la libertà per il popolo palestinese, ma sono anche d'accordo sul fatto che il popolo ebraico meriti un proprio paese. Quindi vogliamo stare insieme. Vogliamo riconoscere il dolore reciproco e anche il diritto di tutti nella nostra terra. Siamo tutti legati alla nostra terra, siamo d'accordo sul fatto che siamo legati alla stessa terra e vogliamo la libertà per tutti noi. Quindi credo che forse dovreste mettervi d'accordo anche qui, magari organizzando insieme una manifestazione binazionale, chiedendo a tutti, ebrei, cristiani, musulmani, di vivere insieme. Meritiamo di vivere insieme, non dobbiamo schierarci. Non dobbiamo scegliere di essere a favore della Palestina o a favore di Israele, dobbiamo semplicemente essere a favore dell'umanità, a favore della pace. Il significato di questa manifestazione è di criticare Noa. Conosco Noa, ha un buon cuore e buone intenzioni. Sa di essere odiata dal governo e dalla comunità israeliana perché è considerata radicale agli occhi dell'opinione pubblica.

0: l'opinione pubblica israeliana, ma quello che vi dico è di andare a manifestare davanti all'ambasciata israeliana, a protestare davanti al vostro governo, all'ufficio del primo ministro, al Parlamento. Il primo ministro, il Parlamento, l'ufficio delle Nazioni Unite, chiunque possa davvero fare qualcosa per influenzare l'opinione pubblica, per fermare il commercio di armi da Israele. Tutti in Europa state comprando armi da Israele, state investendo le vostre tasse nelle armi in Israele, le vostre tasse, quelle del popolo italiano, le vostre tasse stanno finanziando le armi che stanno uccidendo bambini a Gaza. Quindi fermatevi, fate qualcosa, se volete fare qualcosa, fatelo, andate a manifestare e chiedete al vostro governo di smettere di acquistare armi da Israele, allora potrete aiutare, allora potrete aiutare. Sì, ora ci sono alcuni passi molto concreti che sono stati proposti. Uno è Barghouti, un altro è la libertà per il pediatra di Gaza. È molto importante chiedere, sì, la libertà per i medici di Gaza, il primario dell'ospedale che è in pessime condizioni, liberare tutti i prigionieri palestinesi, la maggior parte di loro senza processo. Ci sono anche bambini all'interno del carcere, bambini che sono stati rapiti dai loro letti e sono imprigionati. Sì, va chiesto di liberarli e se volete davvero fare una cosa utile è parlare alle persone che non capiscono cosa sta
1: Knowledge,
0: succedendo.
1: the suffer that you are doing, and the right of the Palestinian people to freedom. You acknowledge the right for everyone for safety and equal rights. We are not against the Jewish people. We are for peace and for humanity for everyone, and they need to hear
2: Thank you, madam, very much. Thank you.
3: Allo stesso presidio, alle Cascine, ha partecipato anche Karem Rohana, italo-palestinese, che ci ha espresso la sua opinione nei seguenti termini.
4: Siamo qui al presidio di critica alla presenza di Noa e al come Noa è presente qui a Firenze. Ne parliamo con Karem Rohana e in particolare su questo punto. Allora, martedì prossimo in comune ci sarà una riunione che è la prima riunione del tavolo della pace e si parlerà sicuramente anche di come è andata questa cosa di Noa e questa esperienza. Allora, la domanda che io ti faccio è questa. Secondo te, tutte queste buone intenzioni, possiamo riuscire a farle convergere verso o a organizzare qualche cosa che forzi un po' questa situazione a fare un passo positivo e operativo in avanti?
5: Dice a livello
4: A
5: politico
4: livello,
5: anche.
4: anche a livello politico, soprattutto a livello politico, perché abbiamo questa invocazione alla pace che si ferma lì. Allora io dico, vale il detto, se sono rose fioriranno. Allora, come facciamo a farle fiorire?
5: Allora, io secondo me già quello che stiamo facendo oggi, essendo qui al presidio e che è stato fatto nelle settimane, nei giorni precedenti a questo evento Reimagine Peace di Noa, la contestazione abbiamo fatto, ma anche la creazione di consapevolezza, quindi abbiamo spiegato perché contestiamo questo tipo di idea di pace, cioè questo tipo di idea di finta pace di fatto, perché è un'idea che equipara oppressi e oppressori, è una pace fatta di parole vuote, di sionismo liberale, non messa in discussione dello status quo che ha portato e che porta al genocidio. Quindi già questo è un lavoro che secondo me abbiamo fatto e quindi abbiamo portato qualcosa. Poi se questa cosa viene utilizzata dalle persone chi si era avvicinato magari all'evento Reimagine Peace in buona fede, grazie a noi, a quello che è stato fatto, magari scoprirà una decostruirà la sua idea di pace un pochino in modo più profondo e consapevole, e quindi sarà servito chi si è avvicinato a questa idea di pace in malafede, come hanno fatto Noah e molti degli organizzatori, la giunta comunale che ha aderito e tutto, probabilmente cambierà poco, perché loro già lo sanno che tipo di operazione stavano facendo, ovvero un'operazione di washing e di pulizia dell'immagine di Israele.
4: Ecco, la campagna per la liberazione di Barghouti e di Safiya, come la vedi?
5: Vabbè, è una campagna, almeno quella si pone degli obiettivi, si pone gli obiettivi giusti, importanti, concreti, specifici, anche quindi può essere fatta un certo tipo di pressione politica, istituzionale, perché a un certo punto anche loro devono fare qualcosa, e quindi direzionare, come visto è stata appoggiata dalla regione toscana, quella lì della liberazione, nonostante la regione toscana abbia posizioni sui due popoli, due stati molto inopportune, secondo me almeno su queste campagne è giusto portarle ovunque per far sì di mettere un certo tipo di pressione, perché sono due figure sia simbolo ma anche due figure umane, sono due persone che sono nelle mani ora del regime israeliano e che chissà cosa sta facendo di loro, quindi chiunque chieda la liberazione, la libertà di Barghouti senza condizioni, è giusto che lo faccia. Quindi,
4: grazie Karem, ci vuoi dire ancora qualcosa?
5: Non ho da aggiungere, nel senso da aggiungere che beh, è bello vedere, io so che siamo ancora qui a spingere, a credere in questa idea di mondo diversa dove non ci si fa prendere in giro da parole vuote, ma siamo ancora qui a dire che la pace si costruisce con la consapevolezza e con ritrovarsi tra persone, occupare gli spazi fisici anche per creare consapevolezza negli altri e un'idea di mondo diversa.
4: Grazie.

0: Martedì 7 novembre. Stanotte credo di aver dormito un paio d'ore. È come se non riuscissi a chiudere gli occhi e riposare. Gli incubi mi sfiniscono, anche se non sono veri incubi, ma più ricordi delle storie della gente che incontro ogni giorno e che di notte mi perseguitano. Perché a volte di giorno ti imbatti in cose peggiori di qualunque altro incubo. Quando succede, rido incredula, perché mi sembra impossibile che la realtà sia diventata più terrificante della fantasia. È un mese di bambini, donne, uomini, civili, medici, paramedici e giornalisti assassinati. Un mese di case, palazzi, ospedali, scuole, università, chiese, moschee rase al suolo. Un mese di me, che tutte le sere, prima di addormentarmi, fisso il soffitto chiedendomi se cadrà il razzo che mi seppellirà. Un mese senza acqua potabile, senza cibo, senza elettricità, senza internet, senza un tetto sulla testa. Senza famiglia. Un mese di cronache e reportage su come la mia casa, Gaza, si sta trasformando in una città fantasma. Ogni giorno qui ciascuno si domanda quanto manca prima che tocchi a me. A Gaza tutti hanno paura. Quante morti dovranno esserci ancora prima che il mondo finalmente si mobiliti? A volte vorrei quasi morire e basta, per riposare in pace. E a volte vorrei soltanto vivere per vedere la Palestina conquistare la libertà. Domenica 12 novembre. Non ho più parole per descrivere quello che provo che sta succedendo. Oggi non voglio dire altro.
1: Avete ascoltato I diari di Gaza, tratti dal libro Gli occhi di Gaza, edizioni Sonda del 2026 di Plestia Al-Akkad, giovane giornalista palestinese.
2: عارفين على حالك
3: 14
4: من الجليل
5: اعلى عاد بعدها بعمل راب يعني
2: تمام تفضل

0: Passiamo ora alla seconda parte della trasmissione. Firmato a Roma, all'Ara Pacis, il patto tra le confessioni religiose in Italia, chiamato la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Firmatari del documento sono stati 15 rappresentanti religiosi di Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahia d'Italia, Sikhi Sewa Society, Istituto Tevere, Confederazione Islamica Italiana, Comunità Religiosa Islamica Italiana, Assemblea dei Rabbini d'Italia, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, Centro Islamico Culturale d'Italia, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Unione Induista Italiana, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Conferenza Episcopale Italiana, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Unione Buddista Italiana. Un documento che prende le mosse da un preambolo in cui si condivide l'importanza di agire insieme per il bene comune, certi della rilevanza del dialogo interreligioso per lo sviluppo della società. Vuole essere un contributo serio e sperimentato, offerto a una società troppo spesso esposta a polarizzazioni ed estremismi che spingono a vedere nell'altro, diverso per fede o cultura, un nemico, dichiara il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Matteo Zuppi ha avuto un ruolo chiave nel percorso che ha portato alla firma del patto. Infatti, è a cominciare dal 2023 che i leader religiosi si sono incontrati annualmente nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, avviando una riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico una risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Il cardinal Zuppi aveva già dichiarato: mai utilizzare le religioni per giustificare odio, pregiudizio e tantomeno violenza. Come abbiamo già detto nell'introduzione, in questa trasmissione vi proponiamo brevi interviste a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche d'Italia, a Yassin Baradai, segretario UCOI, precedute dall'introduzione del Monsignor Caetano Castello della Conferenza Episcopale.
1: E questo patto che viene firmato oggi?
2: Sì, è da alcuni anni che si è discusso e si è avanzata questa idea, cioè di collegarci ancora più esplicitamente come responsabili delle religioni in Italia, delle diverse religioni, perché questo nostro itinerario non sia un fatto chiuso all'interno del mondo religioso, ma perché sia una proposta per una coesione sociale maggiore che avviene anche sulla base di queste tante idee che ci accomunano come religiosi sul modo di vivere, sulla cura del creato, sulla responsabilità per i più deboli e così via, che sono valori eterni, sono valori che un po' difesi e messi in luce da tutte le antiche anche religioni, come pure dal cristianesimo, eccetera, e quindi collegarci per offrire degli elementi di coesione sociale che cioè hanno un valore che vanno al di là del fatto religioso. Questo è un patto appunto proposto alla società italiana, in particolare la Via Italiana del Dialogo, che nasce da questa idea: che senso e che valore ha il dialogo nostro religioso per la collettività civile nella quale ci troviamo.
1: Senta, che cosa ha caratterizzato maggiormente questo cammino fino ad ora?
2: Ma innanzitutto una grande disponibilità reciproca con tutti i responsabili delle varie religioni. Non mancano momenti anche di difficoltà, ultimamente dovuti soprattutto a queste relazioni tra religioni come l'Islam e dall'altra parte il cristianesimo e l'ebraismo, no? Ci sono state religioni, motivi di tensione nei rapporti dovuti all'imbarazzo anche per certe situazioni, però la volontà che ci unisce è maggiore di questi imbarazzi, perché è nostra volontà di tutti noi annunciare un mondo e lavorare per un mondo che sia privo di queste atrocità a cui oggi assistiamo. Ecco.
1: Senti, ora che cosa succederà? Questo non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza.
2: Sì, beh, questo è nello stesso tempo un punto d'arrivo, perché capisce che per impegnarsi in un patto c'è bisogno di maturare qualcosa che fino ad oggi non era proprio del tutto presente nella singola religione. Però è anche un punto di partenza perché, per esempio, anche il nostro mondo contemporaneo si renda conto che un valore antropologico così profondo come quello della religione, che è presente dall'origine dell'umanità e che indica realtà che sono trascendenti al di sopra, cioè della disponibilità di un qualunque presidente, per quanto importante, di una nazione, eccetera, rispetto ai quali bisogna ancora inchinarsi.
1: Tutto questo nell'ambito del cammino sinodale, necessariamente.
2: Sì, diciamo che questo è un cammino sinodale aperto all'ennesima potenza, perché comprende anche persone di diverse fedi, che però stanno collaborando volentieri e bene, mi pare.
1: Un'ultima considerazione, i singoli, chi ci ascolta, come può sostenere questo cammino?
2: Ma innanzitutto si tratta di acquisire una mentalità aperta al dialogo con chi è diverso, al dialogo, cosa che cerchiamo di fare anche nelle scuole. Ultimamente io presido la commissione CEI per il dialogo ecumenico interreligioso, e lì si stanno producendo dei sussidi anche per le scuole, quindi nell'insegnamento della religione cattolica ci sono spazi ormai abbastanza ampi e grandi per presentare, non da cattolici, ma anche con il contributo di persone di altre fedi, no? Le religioni così come sono configurate in tutta la loro anche consistenza storica e sociale. Quindi questo avviene già oggi e speriamo cresca.
0: È fondamentale dare un segnale di grande accoglienza rispetto alla diversità in questo momento segnato da tensioni e intolleranze, dice Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che parla di un momento storico segnato. Ascoltiamo.
3: È un valore importante, è un punto d'arrivo per molti anni di lavoro, ma è anche un punto di partenza, perché rappresenta la possibilità di riunirsi intorno a un tavolo con le proprie specificità, e però dare un segnale di grande accoglienza per le diversità.
1: Guardando indietro, quanto è stato importante questo cammino?
3: È molto importante anche la visione di aver iniziato questo cammino molti anni fa, e in particolare essere giunti a questo risultato in questo momento, che è un momento di grandi tensioni e di grandi intolleranze. Quindi credo che questo segnale da parte delle religioni presenti in Italia sia estremamente utile ed importante.
1: E adesso che cosa succederà? Quali sono gli auspici e tecnicamente come vi muoverete?
3: Direi che continueremo con i percorsi già intrapresi, perché sono molti, discorsi e attività già intraprese, e visto che abbiamo altre persone, altri amici intorno al tavolo, speriamo di avere anche nuove iniziative interreligiose.
1: Senta, il suo messaggio a chi ci ascolta.
3: Ascoltare, rispettare e prima di tutto conoscere, perché è dalla non conoscenza che derivano le intolleranze, e quindi ci vuole molto rispetto e molta attenzione per le parole.
0: Per Yassin Baradai, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, tutte le confessioni possono prendere l'impegno di questo patto e portarlo nelle proprie comunità sul territorio italiano. L'auspicio è dare un contributo affinché aumenti la consapevolezza che le differenze religiose non costituiscono una barriera. Ascoltiamo l'intervista con Yassin Baradai.
1: Oggi, qui a Roma.
4: Questo è un percorso che è nato diverso tempo fa e che oggi si incorona con un patto. E questo patto è una volontà di tutte le parti di questa diversità dell'Italia, composta da diverse religioni, che decidono volontariamente di mettersi insieme e fare un percorso.
1: Che cosa vi aspettate adesso?
4: Ci aspettiamo che questo sia un punto d'inizio, un punto in cui tutte le confessioni possano prendere l'impegno di questo patto e portarlo nelle proprie comunità e sul territorio italiano.
1: Il messaggio ai singoli, che cosa possono fare per accompagnare questo cammino?
4: comprendere che le differenze religiose non sono un ostacolo, non sono un muro, ma sono qualcosa che può unire e che può veramente dare un apporto, portare un apporto all'Italia per una società un pochino più inclusiva, ma anche, diciamo, utile alle persone.
1: La speranza è che tutto questo si traduca in qualcosa di concreto nella quotidianità. Quali sono le difficoltà che vede?
4: Beh, ci sono già attività di dialogo interreligioso, non sono nuove, e questo è solo, diciamo, una tappa delle tante, e quindi a livello quotidiano ci sono già delle attività delle varie comunità localmente. Le sfide sono tante, ovviamente, perché è un tempo un po' particolare di polarizzazione. Però comunque, insomma, sono sfide che tutti noi religiosi e meno religiosi abbiamo, per cui noi possiamo solo aiutare eticamente e valorialmente a portare, diciamo, un contributo.
1: Il patto è comunque questo tema del dialogo, come viene visto internamente alla vostra comunità?
4: È endemico alla teologia, credo, di tutte le confessioni, quindi va solo riscoperto, va visto, insomma, dalla prospettiva corretta, ma sicuramente è qualcosa che fa parte della religione, della fede, della dimensione di ognuno.
1: Cosa serve maggiormente da parte dell'opinione pubblica?
4: Serve più coscienza, più presenza anche nelle proprie comunità religiose di riferimento, che siano anche culturali, non devono essere per forza di professione, quindi persone anche che non professano la propria fede, però partecipare alla vita comunitaria della propria comunità è importantissimo, perché questo dà un sostegno ai valori che questa comunità porta.
1: Alla fine il dialogo, la pace nasce dentro di noi e nel mondo che ci circonda.
4: Assolutamente sì, ma dobbiamo anche comprendere che siamo esseri umani, abbiamo tutte le stesse caratteristiche, le stesse paure, le stesse necessità, e questo ci unisce più di ogni altra religione.

Leggiamo un appello urgente del 5 luglio 2026 per il dottor Usama Abu Safia. Un medico sta morendo in detenzione. Scienza, politica, informazione devono parlare oggi. Usama Abu Safia, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, è detenuto da Israele da 18 mesi, senza accusa formale e senza processo. Rifiutò di abbandonare i suoi pazienti durante l'assedio dell'ultimo ospedale funzionante nel nord di Gaza. Il 4 luglio del 2026, Physicians for Human Rights ha dichiarato che la sua vita è in pericolo immediato. Ripercorriamo la sua storia. Il 27 dicembre del 2024, il dottor Abu Safia fu prelevato dall'ospedale al termine di un'operazione militare di 30 ore. L'ultima immagine libera di lui, in camice bianco, tra le macerie, verso i carri armati. Nel 2025 perde circa 40 kg. Ex detenuti riferiscono pestaggi, aggressioni con cani, 7 giorni incatenato mani e piedi, privazione del sonno. Esperti dell'ONU comunicano condizioni incompatibili con le regole di Mandela. Il 10 giugno del 2026 la Corte Suprema israeliana conferma la detenzione sulla base di documenti classificati inaccessibili a lui e ai suoi difensori. Il 24 giugno del 2026 Abu Safia viene trasferito nella sezione sotterranea Rakefet del carcere di Nizan, isolamento punitivo dopo il ricorso. Il 2 luglio del 2026 l'avvocato lo trova con ecchimosi recenti in difficoltà respiratoria. Le sue parole: questa è l'ultima volta che mi vedrete, mi hanno portato qui per uccidermi. Troverete il link per rispondere a questo appello sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Sarà molto semplice: premere il bottone che ti corrisponde, ci sono tre ipotesi, e dopodiché, con la richiesta di una presa di posizione pubblica, aggiungi in fondo la tua firma e invia. Prima di inviare puoi aggiungere ai destinatari tutti gli indirizzi che ritieni: redazioni, parlamentari, ordini professionali e istituzioni. Grazie. Era questa la nostra ultima notizia e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 4 agosto, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Se siete inverno è meglio, la donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa.

beato me, sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà, d'inverno, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

Buongiorno Palestina, 167esima trasmissione su Radio Wombat. Mentre a Monsignor Pizzaballa, insieme a Padre Ielpo, custode di Terra Santa, viene impedito l'accesso al Santo Sepolcro per le consuete previste funzioni religiose della Domenica delle Palme a Gerusalemme, rischiando un incidente diplomatico, l'unica democrazia del Medio Oriente, governata dall'ultradestra di Ben-Gvir e sostenuta da Netanyahu, introduce la pena di morte, ovviamente solo per i palestinesi e per impiccagione. Nessuna possibilità di appello e flebili e inutili le proteste delle cancellerie europee. Ma in quello stesso momento Ofer Winter, ex generale dell'esercito israeliano, sospetto criminale per cui la Hindi Rajab Foundation ha depositato un esposto presso la Procura di Roma e chiesto al ministro della giustizia Nordio di intervenire, indagare e magari arrestare, era atteso a Paestum il 31 di marzo per un pacchetto vacanze organizzato da un'agenzia israeliana. Ora però sembra aver rinunciato al soggiorno. Ma in Italia sta cambiando il vento? Dopo questa urgente notizia, di cui speriamo ascoltare e vedere presto gli effetti positivi, vi segnaliamo subito le iniziative più prossime a Firenze. 4 aprile, ore 15, presidio contro la guerra davanti alla caserma Predieri, sede del comando NATO a Rovezzano. Mercoledì 8 aprile alle ore 18, contro la guerra e il ritorno alla leva. Comunità delle Piagge, centro sociale Il Pozzo. 16 aprile, giovedì, ore 18. Chi ha paura dell'Islam? Presso l'Aula Magna di Piazza Brunelleschi. Il 17 aprile, venerdì, organizzato dal CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica, il seminario Colonialismo ieri e oggi, dalle 8.30 alle 17.30, presso l'Arci in Piazza dei Ciompi. 20 aprile, lunedì alle 17, DDL Antisemitismo e AIRA, indetto da Docenti per Gaza, sempre all'Arci in Piazza dei Ciompi. Il 14 maggio, giovedì alle ore 17.30, Suprematismo Bianco, all'Info Point, Piazza della Stazione di Firenze. Troverete queste informazioni anche sulla pagina del nostro blog della trasmissione di oggi. E nella trasmissione di oggi vi presentiamo due interviste. Una all'avvocato Dario Rossi Albertini, difensore di Mohamed Hanun. E vi ricordiamo che l'architetto Mohamed Hanun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia e coordinatore di una rete di sostegno alla popolazione palestinese, è stato arrestato e detenuto da diversi mesi in base all'accusa di essere il vertice della cellula italiana di Hamas, ovviamente attraverso accuse anonime fornite dai servizi israeliani. L'altra intervista è a Michele Borgia, uno degli organizzatori del Freedom Flotilla Italia, che ci parlerà del progetto 100 porti, 100 città, un tour di mobilitazione civile che dai primi di maggio con un'imbarcazione farà tappa in tanti porti italiani, mentre contemporaneamente un camper girerà all'interno del territorio e nelle città, dove si organizzeranno incontri e gemellaggi con la Palestina, con l'obiettivo di costruire un grande corridoio di solidarietà con il popolo palestinese. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio, segnalo articoli pubblicati negli ultimi 15 giorni. Nel caso che vi interessi leggere per intero gli articoli segnalati, nel blog di questa trasmissione troverete i link per accedervi. Cominciamo da Amicizia Italo-Palestinese, titolo Tortura e genocidio, una sintesi del rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sull'uso sistematico della tortura da parte di Israele contro i palestinesi dal 7 ottobre 2023. L'articolo, preparato da Law for Palestine, fa una sintesi del rapporto che Albanese ha presentato il 23 marzo e riferisce puntualmente fatti e concetti ai diversi paragrafi del rapporto, in questa maniera agevolando la individuazione dei passaggi che possono maggiormente interessare. Titolo: il tribunale israeliano conferma 17enne palestinese morto di fame in carcere, ma il giudice archivia il caso. La sentenza arriva ora, la vicenda è di un anno fa. Ricorderete forse il ragazzo era deceduto il 22 marzo del 2025 nella prigione di Megiddo, dove era rinchiuso da 6 mesi in detenzione amministrativa. Un anno fa il suo nome e la sua storia avevano fatto il giro del mondo. Walid Ahmad, 17 anni, è stato il 63esimo detenuto palestinese deceduto dal 7 ottobre 2023. Il ragazzo era gravemente malnutrito, disidratato, sottopeso, con segni di scabbia e infezioni. Il fatto che probabilmente sia morto di fame non può e non deve essere nascosto, ha scritto il giudice, che però ha comunque disposto l'archiviazione del caso. Titolo: vacanze italiane tra mare e Alpi, la decompressione dei militari IDF. Si tratta di Marche, Sardegna, Val di Susa e adesso anche il Cilento a Paestum. In un pacchetto vacanze organizzato da un'agenzia israeliana era previsto anche come relatore ci fosse nella vicenda di Paestum il sospetto criminale di guerra generale Ofer Winter. Questo generale, la Hindi Rajab Foundation, che si occupa di crimini di guerra a Gaza, ha richiesto che venisse arrestato. Il generale Winter ha deciso alla fine di non venire in Italia, designando la Hind Rajab Foundation come organizzazione terrorista. Titolo: ONU, la tratta degli schiavi è il più grande crimine contro l'umanità. USA e Israele votano contro la risoluzione. Il dato politico centrale risiede nell'opposizione frontale di Stati Uniti, Israele e Argentina, a cui si somma l'astensione dell'Unione Europea, inclusa l'Italia. Siamo stati imperialisti. Questo atto dell'ONU non chiude una parentesi del passato, ma interroga invece il presente. Le ex potenze coloniali tentano di blindare i propri privilegi materiali negando la radice profonda della loro ricchezza. La risoluzione dell'ONU impone quindi il tema della riparazione. Titolo: dalla base di Aviano il rifornimento per i raid sull'Iran. A rilevare l'importanza strategica della grande base aerea friulana per la campagna di guerra contro l'Iran è l'autorevole Wall Street Journal, che il 23 marzo ha pubblicato un lungo e dettagliato articolo su come l'Europa sta giocando zitto zitto un ruolo chiave nella guerra in Iran. Titolo: al fianco delle masse, una carta per la liberazione dal sionismo. Intellettuali palestinesi redigono una carta programmatica per la liberazione dal sionismo. Critiche ai collaborazionisti nelle proprie file,
e indicazione degli aspetti che alimentano la resistenza, occupazione, espulsione, genocidio. La carta è disponibile sul sito indicato nel nostro blog. Veniamo a Asso Pace Palestina, al sito di Asso Pace Palestina. Titolo: Guerra a Gaza. I gruppi filo-palestinesi definiscono storica una sentenza del Tribunale di Bruxelles. Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto la colpa dello Stato belga, rilevando che non aveva fatto tutto ciò che era ragionevolmente in suo potere al momento opportuno per prevenire e fermare i crimini di Israele. Veniamo a Presenza. Titolo: Commercio militare Italia-Israele. Attivo, strutturato, politicamente protetto. Dall'ottobre del 2023 ad oggi, almeno 416 spedizioni legate all'ambito militare e oltre 224 chilotonnellate di carburante originarie dall'Italia sono state inviate in Israele. Questo secondo dati rilevati da Giovani Palestinesi d'Italia. Titolo: I pericoli del disegno di legge sull'antisemitismo. Intervista all'avvocato Ugo Giannangeli. Giannangeli puntualizza in modo sintetico i passaggi essenziali della legge e ne evidenzia rischi di incostituzionalità rispetto agli articoli 17, 21 e 33 della Costituzione. L'intervista può essere utilizzata come un vero e proprio vademecum per docenti ed altri che dovranno, purtroppo, avere a che fare con questa legge. Veniamo al sito di Zeitun. Titolo: Ex primo ministro israeliano chiede alla Corte Penale Internazionale di fermare i terroristi ebrei in Cisgiordania dopo il blocco dei procedimenti giudiziari. Questo ex primo ministro è addirittura Olmert, che fu primo ministro nel 2006, negoziò con Abu Mazen e tentò di definire i confini di Israele. L'articolo è stato pubblicato dal Guardian. Per oggi è tutto. Come dicevo all'inizio, i link degli articoli segnalati li trovate nel blog di questa trasmissione. Alla prossima e buona Pasqua!

0: Il teorema sulla presenza di una rete di sostegno a Hamas in Italia e in Europa è stato sostenuto da tempo dalla destra. L'affannosa ricerca di sostegni a tale teorema è andata di pari passo a ricerca altrettanto affannosa di episodi di antisemitismo che vengono catalogati come tali mediante il condiscendente documento dell'AIRA. In questo contesto è esploso prima il caso Shaheen, che si sta sgonfiando, e poi l'arresto di Annun. Tante sono state le vicissitudini subite dall'architetto Mohamed Annun, come abbiamo già avuto modo di parlare di lui nella trasmissione 158. Dalla fine del 2023 Annun si è visto ad esempio appunto chiudere i propri conti correnti personali e quelli delle sue associazioni per decisione degli istituti bancari dove erano ospitati, proprio perché ritenuti fonti di approvvigionamento Hamas. Questo perché da informazioni di intelligence si sostenne che diverse associazioni ed enti, tra cui quelle citate nell'inchiesta in corso, non siano altro che hub per il finanziamento di Hamas. Ma da dove arrivano le accuse? Già nel 2010 la PM Francesca Nanni, nel chiedere l'archiviazione di un fascicolo per terrorismo che coinvolgeva Annun, parlò della difficoltà, in alcuni casi impossibilità, di utilizzare del materiale trasmesso da Israele, spesso raccolto nel caso di vere e proprie operazioni militari, peraltro senza l'osservanza dei principi fondamentali che regolano l'acquisizione delle prove nel nostro ordinamento. Oggi possiamo chiederci, in uno Stato di diritto non si dovrebbe prendere per oro colato quello che arriva dall'apparato militare di un paese che sta facendo la guerra? Del caso Annun ne parliamo oggi con l'avvocato Dario Rossi, difensore di Annun.
1: Buongiorno avvocato, nel caso Annun le forze antipalestinesi sostengono di aver trovato un sostegno, una giustificazione al loro teorema sulla cosiddetta rete di sostegno ad Hamas in Italia e in Europa. La domanda che le faccio è, si sta montando un caso?
2: Si è montato un caso che le cui origini risalgono ad anni fa, ecco, è dal 2021 che Annun e la sua associazione vengono dipinti come sostenitori di Hamas, come dediti al finanziamento di attività terroristiche, al sostegno del finanziamento dell'organizzazione per comprare delle armi, per compiere atti di terrorismo, per sostenere gli orfani dei kamikaze e quant'altro. Quindi sicuramente c'è stato un caso mediatico per cui tutti conoscevano non ben prima dell'arresto che è avvenuto nel dicembre del 2025 ed anzi negli ultimi tempi, diciamo, questa campagna mediatica si era fortemente intensificata, ecco, è stato preparato un terreno per questa operazione che quindi sembra essere venuta a completamento di tutto questo caso che era stato montato nel periodo precedente.
1: Ma quello che risulta, che si legge anche dai giornali, è che la documentazione e le cosiddette prove vengono fornite dai servizi segreti israeliani. Può essere questa una fonte convincente per la procura?
2: Per la procura evidentemente sì, perché praticamente tutto l'impianto accusatorio si fonda su questi documenti provenienti peraltro da un anonimo israeliano, documenti che sono stati raccolti durante le operazioni militari, ad esempio quella durante il bombardamento del campo profughi di Jenin nel 2002, piuttosto che l'operazione scudo difensivo su Gaza del 2014, situazione in cui l'esercito israeliano ha ucciso migliaia di palestinesi e ha compiuto delle incursioni nei loro territori, nei loro edifici, nei loro uffici, sequestrando questo materiale che quindi ha un'attendibilità praticamente nulla in base a quanto già accertato, per esempio, in precedenti inchieste che sono state condotte contro, nei confronti di Annone e della sua associazione dal 2003 al 2010 e nel 2017, inchieste che sono state tutte archiviate proprio per l'inutilizzabilità di questo materiale, che adesso invece ritorna nell'opinione della Procura e ritorna ad essere utilizzabile. Diciamo che del riesame ha escluso l'utilizzabilità di questo materiale perché è anonimo, e adesso la Procura ha impugnato questa decisione in Cassazione per chiedere invece che venga confermata la sua utilizzabilità, e siamo in attesa dell'esito dell'udienza dell'8 di aprile per capire se anche la Cassazione concorda sull'inutilizzabilità oppure se questo materiale dovrà tornare a essere considerato ai fini del processo, dell'applicazione delle misure cautelari.
1: Ecco, si tratta di una procura questa che si è mossa nei confronti di Annun. Si tratta di una procura politicamente orientata, a suo giudizio, o diciamo ha proceduto per dovere d'ufficio, diciamo?
2: Ma politicamente orientata non mi sentirei di dirlo, anche perché insomma noi abbiamo sempre fiducia nella magistratura e né potremmo non avercela. Sicuramente quello che è un po' l'aspetto più criticabile di questa indagine è che la Procura ha fatto proprio la ricostruzione israeliana, anche storica, che fa da sfondo a questa situazione, cioè non si parla in tutti gli atti di un morto palestinese, non si dice che gli aiuti a Gaza sono stati inviati dal 2023 in poi, quando c'era uno stato di carestia certificato dalla FAO, era in atto un genocidio per il quale è imputato e ricercato la Corte Penale Internazionale Netanyahu. Cioè, tutto questo contesto è stato totalmente prepermesso dalla ricostruzione, nella quale poi si cala questo presunto finanziamento ad Hamas, considerata organizzazione terroristica. Quindi c'è stata un po' una supina adesione della Procura alle indicazioni e alle indicazioni contenute negli atti trasmesse da Israele. Non a caso questa è un'inchiesta che è stata avviata su input della richiesta, su sollecitazione delle autorità israeliane, ed è iniziata, è stato iscritto nel registro degli indagati per la terza volta in 20 anni Annun, nel novembre del 2023, quindi dopo il 7 ottobre, dopo l'invasione di Gaza, dopo l'inizio del genocidio della popolazione gazawi. Questo non credo che sia solo una coincidenza.
1: Ecco, il fatto che Annun venga tenuto in prigione e non sia a piede libero, questo dipenderà dalle decisioni della Cassazione o da altro tipo di decisione?
2: No, dipende dalle decisioni. Allora, questo tipo di reato, in presenza di gravi indizi, è automatica la reclusione cautelare. E quindi nel momento in cui gli indizi vengono qualificati gravi, come in questo caso, viene applicata la custodia cautelare in carcere. La Cassazione potrà valutare invece se non sussiste il sufficiente grado di gravità di questi indizi e quindi disporre la liberazione di Annun e degli altri tre che tuttora permangono in carcere, però questo si decide l'8, dopo l'udienza dell'8 di aprile, e dopodiché le indagini continueranno in ogni caso con gli imputati in carcere oppure comunque a piede libero.
1: Un'ultima domanda: il caso Shaheen si è andato poi sgonfiando, mentre invece Hanun, nel caso Hanun si continua a soffiare sul fuoco. Questo è dovuto a cosa? A un diverso approccio da parte delle due procure, perché si tratta di due procure diverse?
2: Posto che quando è stato annunciato, io la prima cosa che ho detto è stata che questo è un processo politico, cioè gli interessi politici che stanno, e le pressioni politiche che stanno dietro il processo ad annunciare sono decisamente più pesanti di quelle che stavano di fronte al dietro il caso dell'imam di Torino. Ecco qui. Cioè, Israele sono Israele, tutta la stampa film israeliana italiana, la politica film israeliana sono anni che picchiano su

0: dei media del nostro paese, e in questo caso anche a livello giudiziario, che io spero che alla fine dimostri tutta la sua inconsistenza. Ecco.
1: La ringrazio, avvocato, è stato molto chiaro. Andremo in trasmissione mercoledì prossimo e le comunicheremo l'orario. La ringrazio molto.
0: Buongiorno.

0: La Freedom Flotilla. Da oltre 17 anni la Freedom Flotilla promuove missioni civili via mare per contestare il blocco imposto alla striscia di Gaza e affermare, attraverso azioni non violente, il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali del popolo palestinese. Freedom Flotilla Italia è parte della coalizione internazionale che organizza spedizioni navali non violente per rompere il blocco israeliano della striscia di Gaza. L'iniziativa, attiva dal 2010, persegue la solidarietà concreta, portando aiuti e sfidando l'assedio, spesso intercettata dalle forze israeliane. La campagna attuale si concentra sulla mobilitazione civile, inclusa la campagna 100 porti, 100 città, per portare l'attenzione sulla situazione palestinese. Il progetto si inserisce in questo percorso unendo informazione, mobilitazione e sostegno concreto anche alle strutture sanitarie come l'ospedale di Al-Auda a Gaza. Ascoltiamo l'intervista a Michele Borgia, uno degli organizzatori. Freedom Flotilla lancia un'iniziativa per Gaza dal titolo 100 porti, 100 città. Negli anni precedenti molte sono state le missioni di Freedom Flotilla. Nessuna è riuscita però a raggiungere Gaza, ma in compenso ha suscitato un grande movimento di solidarietà nei confronti di questa iniziativa, palesemente inoffensiva, ma anche molte polemiche. Questa volta però il progetto sembra diverso. Ne parliamo con Michele Borgia, uno degli organizzatori a cui rivolgo subito le prime domande. Buongiorno Michele, l'iniziativa 100 porti e 100 città ha carattere nazionale o internazionale? E come si svolgerà l'iniziativa?
1: Facciamo delle iniziative sia locali sia internazionali. Allora, diciamo, come coalizione, oramai da 18 anni mandiamo delle navi a Gaza cercando di rompere il blocco. E questo, diciamo, è l'obiettivo primario, l'obiettivo politico. Cioè, l'unico modo per liberare Gaza è rompere il blocco, perché qualsiasi azione, anche simbolica, portare cibo, portare aiuti, portare medicinali, può soltanto aiutare, diciamo, momentaneamente, ma quello che può semplicemente far funzionare effettivamente tutta la cosa è semplicemente aprire i valichi. Quindi liberare Gaza vuol dire far sì che possano entrare, uscire merci liberamente, persone liberamente. E anche dal punto di vista, diciamo, dell'etica, non è neanche giusto limitarsi a questo, cioè dire andiamo a sfamare un paese, perché ovviamente sarebbero in grado di sfamarsi, di autonomamente coltivare la terra, fare la pesca, scambiare produzioni, insomma, di piccola o grande manifattura, ma è proprio il fatto che vengono bloccati tutto questo che obbliga a questa situazione. E quindi diciamo che veramente la soluzione deve essere quella definitiva, e quindi serve azione politica. Per questa ragione abbiamo pensato di affiancare alla questione storica di mandare delle barche per tenere alta l'attenzione un'azione che sia ancora più politica, agendo sul territorio. E questa la stiamo

0: facendo a livello di Freedom for l'Italia, ma stanno aderendo a questo progetto anche altri paesi europei, per adesso la Spagna, e siamo appunto in accordi anche con Francia, e vedremo quindi se si estenderà.
1: Di venerdì 20 marzo alla Darsena di Viareggio avete presentato questo progetto. Qual è stata l'accoglienza da parte della cittadinanza e se ci sono state delle polemiche?
0: C'è stata una buona accoglienza, sappiamo che questa cosa ha attirato anche curiosità, al di là delle persone che hanno partecipato, altre stanno chiedendo ulteriori informazioni e anche chiedendo di partecipare. E il nostro impegno infatti è quello di creare una rete che sia a livello nazionale, come dove ci siano dei nodi di interesse, e questi nodi di interesse sono fatti poi dalle reti locali, cioè dalle città, anche piccole, anche meno importanti, dove di solito invece si svolgono iniziative, rassegne, ma anche manifestazioni. Sappiamo che ci sono anche piccole iniziative o piccoli gruppi anche in città minori, ed è importante coinvolgere quelli in un discorso costante. Ecco, qual è la considerazione che facciamo dicendo 100 forze, 100 città? Diciamo che non, l'attenzione su Gaza e su Palestina in genere, anche su Cisgiordania, non deve limitarsi ai momenti in cui partono le barche, per dire, dove si crea un'onda di interesse, ma come tutte le onde sale e poi riscende. Noi vogliamo diventare marea in questa maniera, vogliamo che l'attenzione resti costante durante tutto l'anno. Quindi proprio per questo tentativo che c'è di schiacciare l'informazione, di far sommergere dal silenzio, invece vogliamo che l'informazione e anche, diciamo, la consapevolezza su quel che accade prenda piede, prenda forza e si radichi in tutto il territorio.
1: Mi sembra di capire appunto che questo progetto soprattutto vuol creare una rete di solidarietà per spezzare appunto il silenzio su Gaza, sulla Cisgiordania, promuovere la cultura palestinese in modo che rimanga, anzi venga, diciamo, assimilata dalle persone che partecipano e non venga distrutta insieme alla distruzione israeliana della gente, della popolazione, dei bambini, delle case, degli ospedali. Insomma, questo, diciamo, ecco, mi sembra di capire l'intento di questo tour. Ecco, ma quando è previsto l'inizio del tour e quali sono i porti?
0: Ma prima di rispondere delle date vorrei riprendere proprio questo concetto, esattamente questo quello che ci interessa, cioè veramente portare l'attenzione non soltanto sul fatto drammatico della situazione attuale, dove bombardamenti, ma anche con la fame, con tutti gli altri sistemi, distruggendo tutti i sistemi, diciamo, di vita sociale, quindi attrezzature, ospedali, sistemi di distribuzione dell'acqua, sistemi fognari, tutto quanto. Non è soltanto un mettere a rischio e uccidere centinaia di migliaia di persone, è il fatto di distruggere una cultura, e su quello noi proprio anche cerchiamo di riportare l'attenzione. E infatti in ogni nostra occasione, in ogni evento, in ogni, diciamo, cosa che organizziamo, riportiamo questa cosa, ma non soltanto a parole, cerchiamo di portare sempre una testimonianza di fatto da una persona palestinese che è già magari qui nel territorio, o ci colleghiamo con Gaza e anche con Cisgiordania, insomma, per portare testimonianze effettivi e essere amplificatori di queste voci. Per quanto riguarda le date, in realtà siamo già partiti. In realtà noi partiremo nominalmente, ma dal punto di vista ancora una volta simbolico, il 2 maggio. E intendo simbolico perché useremo una barca, e le barche per noi sono un simbolo, un modo, un'occasione, diciamo, per portare l'attenzione. Ma in realtà siamo già partiti, perché abbiamo già iniziato una serie di iniziative già in varie città, sia porti, quindi città di mare, sia città nell'interno, e le stiamo chiamando camminando verso, quindi camminando verso 100 porti, 100 città. Infatti la data del 2 maggio è una data che abbiamo scelto in maniera così simbolica proprio per seguire anche il 1 maggio, che è una giornata di lotta internazionale, e quindi quello sarà un lancio ulteriore di quello che già stiamo facendo, ma è già un fare comune. Anche perché noi diciamo, useremo questa barca, poi magari vi posso raccontare la storia di questa barca, eccetera, ma useremo anche un camper o un furgone o più di questi mezzi per fare azione di attenzione ancora una volta sia nelle città di mare che nell'interno, ma diciamo che non occorre aspettare la barca, aspettare il camper per organizzare qualche cosa. Ogni punto, ogni città che si propone di far parte di questa rete e diventare quindi un nodo della rete può autonomamente organizzare delle iniziative, anche se non potrà essere raggiunta per motivi logistici o di tempo. Quindi ognuno è libero di proporre e organizzare delle iniziative, anche singolarmente, e ovviamente però è importante creare anche dei piccoli gruppi con questa occasione, ed è una delle cose che ci proponiamo. Quindi le persone che vogliono collaborare, diventare un nodo della rete, ci possono scrivere, chiamare telefonicamente, e noi daremo il supporto necessario dal punto di vista logistico, dal punto di vista informativo, mettendo in contatto, appunto, se vogliono fare delle iniziative, mettendoli in contatto direttamente con Gaso Cirrodania per poter organizzare tutte queste iniziative, appunto.
1: Quindi il 2 maggio, se ho capito bene, partirà questa barca da Taranto. Cioè, esatto. Bisogna, ecco, una cosa da dire così in generale è che non sarà, questa volta non sarà la Freedom Flotilla che va verso Gaza, ma è Gaza che arriverà, diciamo, da noi in Italia, intanto, esatto, per cominciare. E quindi, esatto, l'organizzazione è tutta, diciamo, nostra, e sarà la nostra collaborazione, come te giustamente hai detto già molto bene. Ecco, ma una delle ultime domande che ti faccio è: quale sarà il coinvolgimento delle amministrazioni locali? Perché ho letto che anche quelle saranno, diciamo, dovrebbero essere impegnate in attività, gemellaggi. Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Interrompiamo momentaneamente l'intervista a Michele Borgia per un breve stacco musicale. Riprenderemo tra un paio di minuti.

0: Cosa mi puoi dire su questo?
1: Cioè... questo è uno appunto dei nostri obiettivi, il fatto di coinvolgere le amministrazioni locali nella maniera più ampia possibile. Noi proporremo come minimo delle mozioni, diciamo, alle amministrazioni locali, delle mozioni per il riconoscimento ovviamente dello Stato di Palestina, del popolo palestinese, prima ancora dello Stato di palestinese, e questo lo dico perché molti ci dicono: ah, ma dov'è lo Stato palestinese? E per forza non è stato riconosciuto fino adesso e non esiste, no? Quindi qualcuno ci oppone questo, io rispondo: riconoscetelo, il popolo palestinese automaticamente ci potrà essere uno Stato palestinese, ma specialmente rispetto anche alla questione di terminare ogni forma di collaborazione con Israele fino a che non si rimette a più miti consigli, ovvero evitare l'esportazione di armi o anche qualsiasi tipo di accordo commerciale, perché è proprio questa collaborazione che diventa, in una situazione drammatica come questa, diventa proprio essere complici. E quindi pensiamo che partendo dalle amministrazioni locali si possa poi fare pressione anche a livello nazionale e chiedere appunto che l'Italia non sia fra i paesi complici che esportano armi verso Israele, importano a loro volta anche armi verso Israele, quindi con anche scambio di denaro, e tranquillamente spingono le mani insanguinate dei leader israeliani. Quindi questa cosa qui si prenderà a atto anche nei porti, come quello che sta già succedendo grazie ai CALP e altre organizzazioni dei portuali, bloccando ad esempio le navi che portano armi verso Israele, ma anche in tanti altri modi, insomma, quindi come dicevo, facendo delle mozioni all'interno noi chiediamo sia i comuni che anche le province, anche le regioni, come già molti comuni, province e regioni hanno già fatto questo riconoscimento e questa occasione, insomma, anche di parlare più approfonditamente all'interno delle istituzioni.
0: Sì, sicuramente, già anche qui in Toscana, sai, di Pisa, quando hanno bloccato dei treni per quanto riguarda il discorso dei porti, insomma, che stavano... Certo. Treni che portavano armamenti, eccetera. Ecco, ecco, ci sarà anche in queste iniziative il coinvolgimento del BDS?
1: Sì, allora, questa cosa noi da tempo, appunto, visto che da anni operiamo, da tempo abbiamo avuto varie occasioni di collaborare con il BDS,
0: sì.
1: Ed è una delle campagne che portiamo, cioè noi chiediamo alle persone il boicottaggio. Il boicottaggio è una forma che pensiamo importante di pressione, perché Israele non è che la convinciamo con le parole, la convinciamo solo se di fatto la obblighiamo in qualche maniera a prendere atto di quanto il resto del mondo non è d'accordo con le sue politiche. E per farlo l'unico modo è quello che è avvenuto anche con il Sudafrica, quando in Sudafrica c'era l'apartheid. L'unico modo per convincerli non fu appunto opporsi idealmente all'apartheid, ma creare un grande movimento internazionale di boicottaggio, che quindi mise in difficoltà economica il governo che era per l'apartheid, obbligandoli nella pratica a cambiare politica. Ecco, pensiamo che quella sia una delle cose più importanti. Quindi sarà una delle campagne che portiamo in giro, ma porteremo forse quella più importante per noi è quella di non limitarsi alla solidarietà ideale con la Palestina, ma nella pratica. Infatti noi chiederemo di aiutare l'ospedale Al-Auda, il complesso ospedaliero Al-Auda. Lo chiamiamo complesso ospedaliero perché sono due ospedali principali, uno nel nord della striscia, uno al centro, più una decina di cliniche che si occupano di, in particolare, anche del supporto psicologico, il supporto alle nascite e altre questioni. Insomma, per noi è molto importante, da anni li stiamo aiutando, cerchiamo di raccogliere del denaro da mandare, e pensiamo che vada amplificata questa azione, vada estesa, perché è un modo reale di portare aiuto. Sappiamo che ciò che noi mettiamo a bordo delle nostre imbarcazioni, sia cibo che medicinali che attrezzature mediche, viene sempre diciamo, preso da Israele e non viene consegnato. Non ha, anche se loro dicono no, ci pensiamo noi a consegnarlo, non abbiamo feedback di questo, non è mai avvenuto. Anzi, se lo prendono, come è accaduto, abbiamo visto anche con la Conscience, la più grande barca, la più grande imbarcazione dell'anno scorso, dove prima ancora di arrivare al porto di Ashdod, dove ci hanno trascinato invece di lasciarci andare verso Gaza, accostavano già con altre imbarcazioni e scaricavano tutta la merce che avevamo a bordo, tutti i medicinali e tutte le attrezzature mediche, e se le sono letteralmente rubate. Ecco, questa è veramente una vergogna.
0: Eh sì, pur Israele avesse un senso della vergogna, questa sarebbe una di quelle occasioni per vergognarsi molto. Ti faccio
1: Certo.
0: un'ultima domanda che, siccome a Viareggio partirà l'ultima, cioè non l'ultima, una delle tappe centrali, sarà una delle tappe centrali del tour di Freedom Flotilla, e partirà questa nave, la Gassan Kanafani. Ora, ci vuoi ricordare te, perché è stata fatta questa scelta di dare questo nome, chi era Gassan Kanafani e cosa rappresenta ancora cosa potrebbe rappresentare anche per l'Italia, per gli italiani che sono vicini alla Palestina e naturalmente cosa rappresenta per i palestinesi?
1: Noi cerchiamo sempre di dare un nome simbolico importante alle nostre imbarcazioni, in questo caso abbiamo scelto il nome di Gassan Kanafani perché è stato un personaggio molto importante come scrittore, come diciamo, autore, ed è stato uno dei purtroppo dei tanti martiri appunto uccisi poi dall'entità sionista. Rappresenta un personaggio importante dal punto di vista non solo diciamo politico, ma anche ideale, rappresenta anche la poesia che c'è dietro un popolo come il popolo palestinese, che in realtà è sempre stato un popolo tranquillo e viene dipinto come un popolo di persone disposte a tutto, ma come in maniera aggressiva, invece sono disposte semplicemente a difendersi. Cioè, non si può dire che un popolo è terrorista perché si difende da un attacco, anzi, gli attacchi, qualsiasi popolo oppresso è riconosciuto, a qualsiasi popolo oppresso viene riconosciuta la libertà, ovviamente, di difendersi, perché è una libertà per cercare la propria libertà, ecco, quindi diciamo non è quello il punto, no?
0: Certo.
1: Rappresenta quindi, diciamo, un personaggio importante, e portare in giro il suo nome attraverso un'imbarcazione rappresenta portare la stessa cultura palestinese, come dicevamo, ci teniamo
0: Sicuramente.
1: molto a questo fatto, ecco, di portare in giro e diventare, diciamo che vogliamo diventare voce, vogliamo diventare amplificatore delle voci palestinesi. Perché anche questo è importante. Diciamo che la liberazione del popolo palestinese appartiene al popolo palestinese. Nessuno si può sostituire o dare l'idea di voler diventare, diciamo, una cosa alternativa, cioè una strada, indicare la strada in maniera alternativa a quella che possono fare loro. Anzi, molte volte diciamo che i palestinesi ci insegnano la vita attraverso la loro capacità di resistere in questi anni senza mai chinare la testa, dicendo che vogliono rimanere. Quando gli viene proposto anche di andare via, pagati, ovviamente loro dicono no, loro vogliono stare sulla propria terra perché la propria terra è la propria cultura, è il proprio radicamento, è il proprio modo di sentire profondamente la vita. La vita è legata
0: Certo.
1: alla propria terra, alle proprie radici, alla propria storia, alla propria cultura. Ed è quello che invece Israele vuole fare, vuole non soltanto cancellarli come
0: Sì.
1: popolo, ma cancellarli come cultura.
0: È pazzesco. Posso concludere? Allora, poi ti faccio un'ultimissima. Possiamo dire che allora la solidarietà che con questo progetto viene, diciamo, propagata, non è solo un gesto simbolico, non deve essere solo un gesto simbolico, ma può diventare un impegno civile per tutti. Ci puoi dire dove trovare o dire a chi ascolta, soprattutto a chi ascolta, dove trovare informazioni su Freedom Flotilla 100 porti e 100 città? E come attivarsi appunto tramite appunto l'informazione dove.
1: Sì, allora, abbiamo varie presenze sui social, principalmente i due social su cui siamo più presenti sono Facebook e Instagram. È facile trovarci perché riguarda proprio il nostro nome, cioè cercando Freedom Flotilla Italia. L'unica cosa strana è che molti scrivono poi Flottiglia,
0: No,
1: invece questo nome è spagnoleggiante, Flotilla, quindi con
0: Flottilla,
1: una T sola e due L, non c'è la G, Flotilla. Quindi Freedom Flotilla Italia, scrivendolo così, è facile trovare la nostra pagina Facebook o il nostro profilo Instagram. In più, proprio in base al progetto, abbiamo creato anche una pagina che si chiama proprio 100 porti, 100 città, che è centrata sul progetto, sempre su Facebook, e anche un'altra pagina ancora che si chiama Agenda Palestina, dove mettiamo tutte le iniziative che sono in corso, in
0: Già.
1: modo che per le varie città sia facile anche individuare quali sono i tempi e i luoghi dove si svolgono delle iniziative. Quindi se uno va sulla pagina chiamata Agenda Palestina
0: Agenda
1: troverà un
0: Palestina.
1: po' un cronoprogramma, troverà
0: Ah,
1: questa
0: ecco.
1: cosa che molti ci chiedono: ma a quale data esatta sarete nel tale posto, nella tale città? È chiaro che non si può dire in anticipo, perché è vero che sappiamo la data di partenza, ma il percorso cambia a seconda della data di permanenza, dello stato meteo, perché una barca non può muoversi
0: Certo.
1: liberamente, deve sempre tenere presente lo stato del meteo e tante altre questioni, cioè ci possono essere dei problemi tecnici da risolvere, eccetera. Quindi daremo man mano delle indicazioni di massima, tanto che per sapere più o meno il periodo, ma poi le date esatte potranno essere trovate lì. C'è un'ultima indicazione che posso dare, ed è un sito web. Abbiamo anche un sito web che, a differenza dei social, dove tutto scorre, invece può rappresentare un luogo di informazione più
0: Certo.
1: fermo, ed è freedomflotilla.info.
0: Ah, ecco.
1: E quello è in stato di aggiornamento, perché ci siamo più concentrati sui social, il sito web è un pochettino indietro, ma proprio in questi giorni lo stiamo aggiornando, e lì si troveranno poi tutte le informazioni, sia storiche su Freedom Flotilla, ma informazioni ovviamente su Gaza e Cisgiordania, perché per noi non è importante l'autoreferenzialità, parlare delle nostre iniziative, quanto poi parlare di Gaza e Cisgiordania. Infatti nelle nostre pagine troverete tante informazioni in questo senso.
0: Perfetto, io Michele ti ringrazio e spero che se sarai d'accordo resteremo in contatto per futuri aggiornamenti sul tour.
1: Certo, man mano che andremo avanti potremo quindi dare appunto queste date, elencare le iniziative e anche indicare come dare una mano. Principalmente quello che chiediamo è dare una mano, come ho detto, all'ospedale Alauda, ma anche ovviamente dare una mano per le iniziative che facciamo per finanziare i costi vivi, ecco, perché ad esempio anche solo carburante per spostare la barca, per poter quindi raggiungere, spostarci da luogo a luogo, ma tutte le cose che facciamo, noi le facciamo a livello di volontariato, ovviamente nessuna delle persone viene pagata, rimborsata, se non eventualmente di costi vivi chi non se lo può proprio permettere, ma l'abitudine, diciamo, la nostra etica è quella che ognuno deve contribuire anche personalmente, ai propri spostamenti, a tutto quello che organizziamo. Ecco, quindi questa deve rappresentare anche un punto di vista etico importante. E diciamo che tutto ciò che viene raccolto deve servire per la causa e tutto quello che riusciamo a mandare direttamente in Palestina.
0: Ti ringrazio, soprattutto per quanto riguarda il discorso di Alauda, degli ospedali di Alauda. Noi, no, dico noi perché insomma anch'io faccio parte di Assopace Palestina e quindi noi abbiamo già questo progetto, abbiamo già mandato a Gaza un discreto numero di, insomma, di contributi e speriamo di poter continuare anche con questo. Sicuramente è un aspetto molto importante che ognuno di noi e anche chi ancora, chi ci ascolterà, potrà aggiungersi ai tanti volenterosi appunto con iniziative personali su questo progetto su di noi.
1: Sia sulle pagine nostre che ovviamente che sulle pagine della Assopace Palestina, chi vuole può trovare sia i link dei crowdfunding, quindi per versare tramite carta, o anche i dati per versare tramite bancario, trovate l'IBAN e quindi cercateli sia sulle pagine della Assopace che sulle pagine di Non Partisa. Grazie a tutti.
0: Grazie ancora, Michele, ciao, alla prossima.
1: Ciao.

0: democracy.
1: Era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 15 di aprile, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.

you, your children, and say hi.

0: agire.
1: Ciao ciao, eccoci di nuovo qua, eccovi di nuovo su Radio Wombat. Questa trasmissione che state ascoltando è La Stampa Rassegnata. Vi facciamo i nostri saluti come sempre a chi ci ascolta con più tenacia, con più assiduità e sa già cosa lo va e la va ad aspettare. Chi invece tra voi fosse con noi per la prima volta, per qualunque ragione, perché la trasmissione vi è stata segnalata, perché ci avete trovato per caso sul web o addirittura chiacciando nelle onde media all'1359 avete incontrato la nostra frequenza, sappiate che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, come dice un po' anche il nome, da rassegna stampa a stampa rassegnata, cambia solo, è un modo diciamo ironico, se questa ironia vi arriva e la sentite anche voi, di mettere un po' le mani avanti sul fatto che non facciamo proprio una rassegna stampa, ma ci prendiamo una settimana, quindi arriviamo sempre un po' dopo rispetto alle notizie, guardiamo comunque gli spunti di cronaca locale, quindi guardando i giornali, a volte a volo d'uccello, a volte solo i titoli, a volte leggendo anche articoli interi, altre volte, e lo premetto, sarà il caso di questa puntata qua, che è veramente ricca di voci e di ospiti, apriamo i microfoni di Radio Wombat a dei contributi esterni, che siano singoli, che siano realtà in lotta, che siano insomma punti di vista che ci permettono di arricchire quello che è la nostra visione delle cose e dare anche uno spaccato di quella che è la città di Firenze, forse anche più allargando diciamo l'area metropolitana fiorentina, e con questo andiamo a costruire le nostre trasmissioni. Come vi dicevo, la trasmissione di oggi sarà piena di ospiti e di voci, perché è stato un fine settimana, quello tra la fine di febbraio, quindi 28, 29, primo di marzo, scusate, 28 senza il 29 perché febbraio non ce l'aveva, il 28 di febbraio sabato e domenica primo di marzo, partendo addirittura dal venerdì 27, ci sono state veramente tante iniziative, abbiamo cercato di seguirle il più possibile, alcune partecipandole direttamente, altre raggiungendole attraverso i contatti che coltiviamo da tempo con la città e la Firenze dal basso, che lotta e non si vuole piegare a quello che chiamiamo nuovo disordine mondiale o globale, e quindi mi risentirete diverse volte nelle varie introduzioni che ho fatto ai diversi interventi. Direi con questo di cominciare a partire, tra virgolette, in ordine cronologico, con la mattinata contro l'urbanistica della paura e della speculazione immobiliare che ci ha visto e ha visto organizzare la giornata in via San Gallo dai cittadini che sono schierati, mobilitati, organizzati contro il cantiere San Gallo. Non aggiungo altro perché appunto tra 2-3 secondi al massimo mi risentite nell'introduzione al loro intervento. La stampa rassegnata di Radio Wombat, ancora con Francesco di Salviamo Firenze per Viverci, per raccontare principalmente quella che è stata la mattinata di sabato 28 di febbraio, quando era in programma e si è svolta e realizzata l'iniziativa chiamata Camera con Vista, e il riferimento chiaramente letterario per quanto riguarda la vista purtroppo dei cantieri dell'operazione in via San Gallo, in quel complesso che costruendo con la solita pratica che ormai stiamo vedendo un po' dappertutto e che è stata resa celebre soprattutto dal Cubo Nero che è sorto sull'ex teatro comunale, ha ristretto un po' gli spazi in orizzontale per allungare nelle altezze e con questo conquistare delle viste mozzafiato sulla Firenze rinascimentale, nello stesso tempo murando, ora lo dico in modo un po' estremizzato, ma comunque andando, e ho avuto la fortuna di poter partecipare ieri mattina, rispetto ai tempi della nostra trasmissione era appunto sabato mattina, dalle finestre di via San Gallo che affacciano dalla corte interna dal lato di questa operazione immobiliare, la situazione è davvero incresciosa. Persone che hanno acquistato casa magari negli anni 70 hanno vissuto per decenni in un tipo di panorama con una certa luce proveniente da lì, e poi nelle case strette del centro
0: Fiorentino si vedono togliere anche la poca luce che arrivava da quella parte là e che invece in futuro si troveranno davanti, si prospettano queste costruzioni a vetro con i vetri che rimandano a specchio, insomma, la luce verso l'esterno, quindi si ritroveranno le vetrate di questo nuovo hotel o residence di lusso, quello che sarà, perché non è ben chiaro nemmeno come poi si distribuiranno le proprietà al suo interno. Quello che invece è già chiaro, è già oggetto di cronaca, sono i prezzi al metro quadro. Si parla di 20.000 euro al metro quadro per quello che sorgerà lì. Quindi la Firenze del lusso che va a scapito di tutti coloro che gli stanno intorno, e più vicino sei e più lo prendi in tasca, diciamolo così. Quindi insomma la giornata era così organizzata: nell'entrare direttamente nelle case delle persone che si sono viste questo cantiere sorgere e purtroppo andare verso il completamento in questi mesi, in questi anni, e condividere con loro questo enorme disagio. Si è rilanciato dei prossimi appuntamenti che chiedo a Francesco di lanciare insieme a un riassunto, a un report e a quello che le riflessioni, insomma, che possono essere state fatte intorno all'iniziativa di ieri in termini di aspettativa, partecipazione, quello che può essere uscito dalla mobilitazione. E poi, visto che siamo insieme, ti vorrei chiedere e stimolare anche rispetto al tema della ex caserma Gonzaga, famosa come Lupi di Toscana, di via di Scandicci, comunque sempre nel comune di Firenze, sulla quale si è sentito nelle cronache, si è sentito nei media, nelle dichiarazioni del comune per anni parlare di un ruolo guida dell'amministrazione e del pubblico rispetto a questa operazione tante volte annunciata, e quando poi si arriva in fondo si sente parlare del fondo immobiliare Abita Equo, che peraltro è anche lo stesso fondo che viene nominato nell'operazione di riqualificazione, così la chiamano, per lo studentato, anche questo denominato pubblico, di Monna Tessa nella zona di Careggi. Questo è un po' quello che succede, quindi le retoriche, le dichiarazioni, spesso già è difficile fargliele fare, e poi quando si arriva a ottenere qualche dichiarazione si scopre in fondo che sono semplicemente dei dispositivi di washing e che alla fine tutto va come volevano che andasse e si mettono le cose in mano ai soliti privati che spadroneggiano per la città. Davvero una situazione incresciosa. Nello stesso tempo, insomma, non perdiamoci d'animo, perché anche sabato mattina, lo ripeto per darti definitivamente la parola, è stata una giornata interessante, curiosa, bella e anche, direi, abbastanza partecipata. A te, Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a chi ascolta, buongiorno Andrea, grazie. Ma iniziamo da sabato mattina, sì, è stata fortissimamente partecipata, nel senso che c'erano decine e decine di persone che in 2 ore hanno parlato con la gente, hanno visitato le loro case, e la cosa straordinaria è che più di 10 appartamenti siano stati resi aperti, siano stati di fatto aperti, le persone hanno aperto con la massima fiducia, perché poi chiaramente arrivava chi a cogliere l'invito, insomma, quindi con la massima fiducia hanno aperto le loro case e hanno fatto vedere un altro punto di vista. Un altro punto di vista che ha colpito molto anche i consiglieri e le consigliere che sono venuti. Eravamo state lunedì, come sappiamo, Firenze, con alcune di queste persone in consiglio comunale a consegnare l'invito. Eravamo stati accolti anche cordialmente anche dalla sindaca, che ha detto che non poteva, ma che avrebbe fatto il possibile per andarci nei giorni successivi, stessa cosa che ha detto l'assessore Abiti. Quindi era chiaro che Salviamo Firenze era insieme a queste persone. E in particolare poi i commenti del capogruppo del PD Luca Milani, che ha mostrato, diciamo, alla stampa che era presente in loco empatia, dicendo anche che, appunto, in effetti era comprensibile questa scelta, che in qualche modo anche la scelta di effettuare l'esposto, insomma, che poi ha portato all'apertura del fascicolo, fosse in qualche modo una scelta legittima e comprensibile. E maglia rincorse, perché poi evidentemente è stata richiamata all'ordine dopo il comunicato di Biti e Funaro, che dicevano che insomma non si deve strumentalizzare queste persone riferite a Salviamo Firenze. E dopo questo comunicato è uscito anche il comunicato di Luca Milani, che si rimette sulla stessa linea facendo chiarezza, che secondo lui anche lui è allineato con la giunta, insomma. E questo ci ha colpito, insomma, questo in qualche modo dietro fronte evidentemente. Però quello che a me e a noi dà molto fastidio è la mancanza di rispetto, perché le persone che da settimane e mesi si sono mobilitate insieme a noi a Salviamo Firenze sono persone che lo fanno consapevolmente, sanno quello che sanno quello che fanno, sanno anche quello che potrebbe succedere. E non vengono strumentalizzate. Dire che sono strumentalizzate offende la loro capacità di libera scelta. Sono persone di grande consapevolezza rispetto a quello che sta succedendo. Quindi mi dispiace che, ecco, trovo invece io a mia volta strumentale queste dichiarazioni, oltre che molto, molto offensive e poco rispettose. Comunque, nei prossimi giorni la sindaca e l'assessore all'urbanistica visiteranno queste case, ci saranno eventualmente altri commenti, mentre attendiamo gli esiti dell'inchiesta in corso. Vediamo, e ce lo confermano anche appunto i residenti, che i lavori erano già molto veloci, ora si sono accelerati. Anche ieri lavoravano, ieri mattina, ieri pomeriggio, quindi vogliono arrivare al fatto compiuto, evidentemente. Anche l'uscita della proprietà ieri ha fatto dei commenti che preferisco non commentare, perché sono comunque in linea con quella della giunta e al solito fuori luogo e offensivi, quindi non dico oltre. Ma anche riguardo all'Opera di Toscana, beh, in realtà hai già detto tutto. Sembrava l'operazione pubblica, invece si scopre che il comune sarà solo socio di minoranza per alcuni anni. E riguardo al fondo SGR, che è poi legato a Caltagirone e altri banchieri, quindi sono fondi molto aggressivi, sono gli stessi fondi attivi all'ex collegio della Querce, quindi siamo sempre in mano ai privati, e questa è una scelta deliberata, una scelta che viene poi difesa e confermata, e quindi va al di là della retorica della guida pubblica. La guida pubblica noi continuiamo a non vederla anche in gruppi di Toscana, anche in Monnatessa, saranno comunque posti che costeranno 600 euro meno un centesimo a notte, quindi a mese, quindi non sono veramente calmierati, e fa specie che poi, per rispondere a queste critiche, criticità, perché sono criticità oggettive quelle di aver perso il controllo urbanistico della città a favore del privato, a cui non si sa come porre rimedio, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, la sindaca Funaro parla di 34 posti pubblici che ci saranno alle cascine. Ecco, 34 su 4.000, siamo a una diluizione omeopatica che non risolve il problema. E quindi noi continuiamo a chiedere con forza questa svolta urbanistica, al di là delle parole, con i fatti. Il primo segnale è rimettere in discussione gli accordi con i privati e delegittimare anche quegli interventi anche di comunicazione dei privati che spesso offendono chi fa delle osservazioni, come è il caso dell'architetto Desideri, che ha maltrattato pubblicamente Roberto Guglini Gattai, senza che la giunta abbia preso le distanze da questo. Quindi questo veramente è davvero poco tollerabile. Poche prossime azioni riguarderanno il Four Seasons, l'area del Four Seasons, che è sotto attacco. Stanno acquistando tutti gli, per quanto possibile, stanno tentando di acquistare tutti gli appartamenti dell'intero isolato, e quindi anche qui ci mobiliteremo. Ieri era presente una cittadina che vive in quel quadrilatero, che ci ha raccontato un po' la situazione. E quindi ci saranno altre azioni, e è importante anche raccontare il consiglio di quartiere aperto, che sarà in via Faenza il 12 marzo alle ore 8:30 la sera, 20:30, quindi, e via Faenza 43, e chiaramente siamo a pochi passi da San Gallo, sarà l'occasione per portare l'attenzione su questo tema. Ieri erano presenti alcuni consiglieri di quartiere, il presidente del quartiere 1 non è potuto venire, e quindi ci sarà l'occasione per confrontarci anche con lui su questa questione. Una buona giornata a tutte e tutti.
1: Bene Francesco, che aggiungere? Hai detto tantissime cose, come sempre ti ringraziamo per la puntualità, la freschezza, l'onestà, la trasparenza delle cose che ci racconti senza lasciare neanche i dettagli, e questo veramente è un grande contributo per la nostra trasmissione, penso in generale di poter dire per la città che non si vuole piegare. Ti vorrei così pungolare ancora un po' rispetto a quello che abbiamo visto sui giornali, o a meno che qualcuno non ci sia andato di persona, ma ne dubito, ovviamente è una battuta, mi riferisco alla convention, non so come altro chiamarla, ma così la chiamano anche i giornali. Ho davanti a me un articolo di Repubblica per fare un po' il punto, è organizzata da Nardella alla Manifattura Tabacchi, ovviamente a me personalmente, ma non sarò certo l'unico, ricorda esattamente il percorso fatto da Renzi dentro la Leopolda. Questa forse sarà la Manifattura Tabacchi 1 per Nardella, chissà se ne seguiranno altre, non ricordo a quante è arrivato Renzi di Leopolde, ma il meccanismo è un po' quello: formare una propria corte, chiamare i propri a raccolta, darsi un lustro con i panel, con le riunioni, le assemblee, e chissà dove si vuole andare a parare. Comunque insomma c'erano un po' tutti, c'è passata la sindaca, c'è passato ovviamente Gianni benedice Nardella, Nardella benedice Gianni, Funaro benedice Nardella, poi Nardella benedice Funaro, e siamo all'interno di quello che qualche anno fa veniva chiamato Giglio Magico. Ora il Giglio Magico è una formula giornalistica che non paga più, non sappiamo bene che rapporti intercorrono, però ecco, i rapporti, le relazioni ci sono. Mi riferisco a questo perché Nardella ha rilasciato delle dichiarazioni non propriamente shock, però in qualche modo provocatorie, dicendo: urbanistica, Nardella rivendica, giudicati 3 volte dagli elettori. I fiorentini hanno eletto me e poi Funaro. Gianni ha sempre collaborato. Hai qualcosa da dire in più, giusto per salutarsi, un'ultima battuta?
2: Un ultimo commento sulla testimonia anche l'arroganza Nardella, che per rispondere alle critiche appunto urbanistiche degli ultimi mesi nella città di Firenze dice: parlano i voti, abbiamo vinto 3 volte, quindi abbiamo vinto noi. Ecco, questa è un'arroganza che conoscevamo solo nella destra fino a poco tempo fa, la stessa destra che giustamente viene anche criticata da questo centro-sinistra e poi ricade negli stessi errori. Abbiamo vinto, non si divide. Questa non è il modo che ci piace di fare politica.
1: Assolutamente condivisibile, che altro c'è da dire? Niente, questa è un po' la politica che abbiamo davanti. Vado in scia a quello che ci hai detto te, perché esce anche un avviso, una notizia, non so se dirlo così, comunque ci avvertono, mettiamolo in questi termini, che la sindaca Sara Funaro inaugurerà anche un nuovo format che viene proprio definito così, che va in tour nei quartieri per ascoltare i cittadini. Mi sembra veramente l'uovo di Colombo, una cosa fatta decine e decine di volte in altre città e anche dentro la stessa Firenze, il tentativo di andare a recuperare i fili nella comunità, laddove le critiche che sono mosse all'amministrazione, più che legittime, come sappiamo e sentiamo, vengono vissute come un dito puntato contro una chiusura dentro una torre d'avorio e dentro i palazzi del potere a prendere decisioni lontane dai bisogni della gente, e quindi si va nei quartieri e a prendersi il caffè. Lo aveva fatto anche Nardella, per l'appunto, di andare nelle case a prendere il caffè con le persone. Ovviamente si parlerà di persone che già lo votano, la pensano come lui e come loro e come lei in questo caso, e quindi poi tutto sommato le cose rimarranno come stanno. Ben più interessante l'iniziativa che ci hai segnalato, il consiglio di quartiere che si terrà in via Faenza il 12 di marzo, le iniziative che sono in ponte e che anche te giustamente ci hai ripetuto per il Four Season, ma ci sarà occasione per riparlarne prima, durante e dopo. Questo è quello che ci ripromettiamo di fare con la nostra stampa rassegnata. puntata su tutte queste vicende dell'urbanistica che hanno a che fare proprio con la nostra vita materiale, come ci hanno fatto vedere le persone che hanno aperto le loro case, al di là di quelle che sono i gossip giornalistici, le battute, anche quelle che possiamo fare noi, e a partire proprio da me. Francesco, ancora un enorme grazie. Facciamo un cambio di argomento e, come vi dicevo, in ordine cronologico passiamo alla domenica mattina, e passo la parola ancora una volta a me stesso, 2 secondi 2, per l'introduzione al nuovo intervento.
0: Eccoci, la stampa rassegnata di Radio Wombat, anche questa settimana a parlare di lavoro, di lotte sindacali, ovviamente sindacati e sindacalismo di base, e parliamo anche dei beni culturali, della gestione dei musei e del patrimonio storico-artistico di questa città meravigliosa e ricchissima da questo punto di vista, ma anche piena di ingiustizie e violazioni e abusi. La vicenda è quella dei lavoratori, delle lavoratrici, degli Uffizi, Coop Culture, che, se non ho capito male, ma siamo ai nostri microfoni con Mario di USB per raccontare questa storia, ovviamente lo salutiamo, ciao Mario e grazie. Se non ho capito male, stavo dicendo, ci doveva essere anche uno sciopero chiamato proprio per far sentire il peso di chi questi servizi li porta avanti e permette la fruizione di questo enorme, immenso e meraviglioso patrimonio storico-artistico, se non che la commissione di garanzia è ancora una volta intervenuta con la solito dispositivo della rarefazione degli scioperi per bloccare e impedirlo. Ma comunque la mobilitazione non si ferma e va avanti, e come vi dicevo siamo al microfono con lui per riassumere un po' questa vicenda. Quindi Mario, se ne hai voglia, potresti un po' raccontare come sta andando avanti, quali sono le caratteristiche, i problemi di lavoratori e lavoratrici, che spesso, anche leggendo le cronache e i titoli, si vede che ci sono dei problemi perché vengono fatti dei presidi, vengono fatti delle mobilitazioni. Ricordo che il Sud Cobas ha cominciato già a fine dicembre del 2025, poi a febbraio, chi se la ricorda, c'è stata la lezione solidale di Tommaso Montanari, che ha dato anche un po' di visibilità a questa vicenda. Però non si sblocca, e mentre si guarda avanti, si cominciano a scaldare i motori per la Pasqua, che è sempre un periodo di grandi attese dal punto di vista turistico, dal punto di vista degli ingressi proprio nei nostri musei, e invece per quanto riguarda la precarietà, la stabilizzazione, la risoluzione di problematiche ben note, non si riesce a togliere un ragno dal buco, perché evidentemente manca la volontà politica. Mario, a te per riassumere un po' e per raccontarci ovviamente come sta andando la mobilitazione, o come è andata di domenica mattina 1° di marzo, che, come dicevo, doveva essere data di sciopero, ma solo di mobilitazione, ma solo non è per sminuire, perché assolutamente il valore è centrale, e la giornata credo sarà importante. Grazie.
3: Sì, buongiorno a voi, grazie per lo spazio. Io sono Mario Carluccio, 2SB Firenze. Oggi siamo di nuovo in presidio agli Uffizi, diciamo l'ennesimo da un anno a questa parte, per denunciare nuovamente le condizioni di vita precarie e di sfruttamento all'interno dei musei statali, e per contestare ovviamente il sistema perverso degli appalti che genera precariato e sfruttamento. Siamo in presidio insieme al Sud Cobas, Firenze e Prato, insieme a Work e Sin Florence e Mi Riconosci, per unire sostanzialmente due lotte, due vertenze, che sono due facce della stessa medaglia. In buona sostanza, al passaggio d'appalto ultimo che c'è stato, vinto da Coop Culture, sono stati lasciati a casa i precari storici. I precari storici sono quei lavoratori e quelle lavoratrici che hanno lavorato per anni con contratto a tempo determinato e si sono visti in buona sostanza lasciati a casa, senza nessuna garanzia, senza nessun futuro occupazionale. Sono 4 mesi che non ricevono stipendio, e quindi noi nel presidio di oggi chiediamo la riassunzione immediata a tempo indeterminato di queste lavoratrici e di questi lavoratori. Al contempo, i lavoratori e le lavoratrici che invece sono passati con Coop Culture, ovviamente a tempo indeterminato, vivono delle condizioni di forte disagio, perché sono tutti lavoratori e lavoratrici part time che hanno sottoscritto un contratto individuale che peggio. Al contrario, Coop Culture li applica a turni spezzati fino anche a 10 ore consecutive, e capite bene che 10 ore a una biglietteria, che può essere una postazione esterna, al freddo o al caldo, sono secondo noi delle condizioni lavorative, soprattutto se si parla dei musei statali, sono delle condizioni inaccettabili. Addirittura sappiamo di pause pranzo negate o comunque non previste, e quindi noi ancora una volta siamo a denunciare le condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici all'interno dei musei statali di Firenze. Lo abbiamo fatto un anno fa denunciando ovviamente le condizioni dei lavoratori della Dussmann, lo facciamo oggi denunciando le condizioni dei lavoratori di Coopculture. Come dico io, cambia il medico ma non la cura. Qualsiasi azienda vinca l'appalto all'interno dei musei lo vince, diciamo, col meccanismo del massimo ribasso.

che nei prossimi giorni, come ci hai detto, ci possa essere anche una data di sciopero che manda in tilt e fa impazzire la maionese di tutti questi papponi che sulle spalle della precarietà di lavoratori e lavoratrici stanno facendo davvero affari d'oro e vantandosi in tutto il mondo. Davvero uno schifo. Mi permetto di aggiungere un elemento ulteriormente squallido, che è quello della stampa mainstream, sulla quale perlomeno io, come dico sempre, potrei sbagliarmi, non fidatevi mai neanche di me, anzi sono proprio il primo di cui dovete dubitare, ma non ho visto assolutamente niente, né un articolo che promuovesse la mobilitazione, anche solo che annunciasse il disservizio, come spesso fanno in queste situazioni, che poi, come ripetiamo, non c'era lo sciopero, però il tentativo di averlo fatto e aver annunciato una mobilitazione fosse anche per i soliti problemi di ordine pubblico di cui spesso si riempiono le pagine dei giornali, avrebbero potuto scriverlo. Invece non c'è assolutamente niente, questo come ho detto fino alla domenica del 1° di marzo, poi eventualmente se ci sarà qualcosa lo guarderemo la prossima settimana. Questo era per aggiungere un elemento, visto la mission della mia e della nostra trasmissione, che è quello di partire dagli spunti di cronaca locale. Grazie ancora Mario, tutto USB e anche Workers in Florence, mi riconosci, e il Sud Cobas, Firenze e Prato per le vostre e le nostre battaglie. Facciamo a questo punto una pausa musicale e poi rientriamo con nuove voci, nuovi argomenti e iniziative.

0: Giannino, Giannino. Giannino.
1: Bene, bene, riprendo di nuovo il microfono, state ascoltando sempre la stampa rassegnata di Radio Wombat. Chi di voi ha ascoltato il pezzo, lo faccio una piccola pubblicità per questo rapper emergente che è Digiuno, il pezzo si chiamava Ci riguarda, l'ha detto tante e tante volte, ovviamente ci riguarda anche a noi come le tante altre notizie che seguono. Ci dice anche che di rimanere, come si dice, collegati sui social di Digiuno, perché seguirà un'altra parte di questo pezzo in solidarietà, in nome, diciamo così, della lotta del popolo palestinese, che rappresenta l'apice del sistema capitalistico coloniale a cui è giusto opporsi con ogni

0: mezzo, questo ce lo dice direttamente Digiuno per promuovere il suo pezzo e se stesso. A noi fa piacere farlo e con questo riprendiamo la nostra trasmissione. Se vi collegate solo adesso e non avete ascoltato la prima parte, il mio consiglio è di riascoltarla, ovviamente non per me ma per chi è stato con noi. Sono stati già due ospiti rilevanti, Mario di USB che ci ha raccontato del presidio di lavoratori e lavoratrici di Uffizi Coop Culture in appalto nella gestione dei musei fiorentini, e anche Francesco di Salviamo Firenze per la bella iniziativa di sabato mattina con e per gli abitanti contro il cantiere San Gallo. Quindi riascoltate la trasmissione dall'inizio, andate sulla sezione podcast, la scaricate, lo potete ovviamente fare con la nostra stampa rassegnata e con tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Andiamo avanti perché le cose sono ancora tante, 2 secondi, ancora la mia voce per il prossimo intervento. Eccoci, arriviamo, la stampa rassegnata di Radio Wombat per dare spazio e voce, sentire un po' come è andata l'importante assemblea che si svolge domenica 1 di marzo in piazza Santo Spirito in solidarietà con AGI. AGI tocca uno, tocca tutti, e è il tema, insomma, lo slogan che riassume questo importante, come dicevo, tentativo di creare solidarietà e comunità solidale intorno alla vicenda della ragazza studentessa del liceo Machiavelli Capponi che è stata colpita dalle intimidazioni, dai tentativi di infondere paura e paranoia che arrivano questa volta non solo, diciamo così, dagli apparati di polizia con le solite sanzioni o minacce o repressione, strumenti più classici, ma arriva in una forma un po' più sfumata e che chiaramente porta con sé per altri aspetti anche più problemi. Sono stati i servizi sociali, infatti, che prima con una lettera degli inizi di febbraio e poi andando a fare una visita a casa, il colloquio con i genitori, una sorta di perquisizione e interrogatorio, diciamo così, si sono fatti strumento di repressione e intimidazione. Lo ripeto, ma insomma questa è la realtà e questa è la situazione intorno a questa ragazza. Bellissima invece ci è parsa e anche pronta dal punto di vista del riflesso la risposta che è arrivata soprattutto dai compagni, dalle compagne del collettivo, della scuola e di tutta la comunità di lotta che insieme al Sud Cobas è quella che ha fatto da detonatore anche alla vicenda, perché AGI è sotto inchiesta, lo dico in questi termini, da questura, da parte dei servizi sociali, per udite udite aver partecipato ad un presidio in cui operai ed operaie chiedevano che fossero rispettati i contratti e che il committente, in questo caso era il brand Patrizia Pepe, si sedesse ai tavoli di trattativa e assumesse e riconoscesse le proprie responsabilità nella filiera produttiva dove operai sono costretti a turni massacranti e vedono continuamente violati e abusati i propri diritti sindacali, anche minimi. Questa è un po' la situazione e domenica una bella risposta che fa vedere appunto come chi lotta non è mai da solo. Vogliamo sapere com'è andata, qual è stato l'esito di questa assemblea, anche se la giornata è chiaramente funestata come ormai succede continuamente dal Venezuela all'Iran, perché c'è anche il presidio in piazza Goldoni per gli ovvi problemi che sono stati generati dall'aggressione militare degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, uno scenario internazionale sempre più complicato che quindi vede moltiplicarsi gli impegni, anche destabilizzare insomma le iniziative, però sicuramente l'iniziativa in Piazza Santo Spirito è un avvenimento importante dentro un quadro che vede avanzare l'autoritarismo non solo da parte del governo e delle forze politiche che hanno prodotto questo approccio che si è sintetizzato nel famoso modello Caivano, fatto di persecuzioni, repressioni e polizia, soprattutto per i giovani e giovanissimi, ma purtroppo evidentemente, come ci dice questa vicenda, si è diffuso un veleno che si è diffuso anche a sinistra e in una città che in qualche modo ha coltivato per decenni i propri anticorpi. Purtroppo vediamo i servizi sociali fare quello che dovrebbe fare la polizia, o meglio, non dovrebbe fare neanche la polizia, però se proprio qualcuno lo dovesse fare, non è certo i servizi sociali che dovrebbero occuparsi di ben altro, essere a servizio delle persone e trovare le risorse, i mezzi e le energie per occuparsi di ben altri problemi che non quelli di definire devianza minorile la partecipazione politica e la presa di coscienza sul proprio mondo che sta andando totalmente a rotoli. Ma insomma, l'ho fatta lunghissima, ti chiedo anche scusa, e ai nostri microfoni collettivo del Machiavelli Capponi, con i suoi studenti e studentesse che lo gestiscono e vi partecipano, per raccontarci appunto com'è andata questa importante giornata di solidarietà con AGI.
1: Ciao a tutte e tutti, sono Bianca del collettivo K1 del Machiavelli Capponi. Oggi appunto si è tenuta l'assemblea pubblica in Piazza Santo Spirito, un momento di risposta collettiva rispetto all'attacco che è stato fatto a una nostra compagna, a una nostra amica, a una studentessa del Machiavelli Capponi, ad AGI. E diciamo che l'assemblea di oggi ha visto la partecipazione in primis delle studentesse e degli studenti della nostra scuola, ma non solo, ha visto la partecipazione delle nostre prof, dei nostri professori, ha visto la partecipazione di tantissime realtà del territorio e soprattutto ha visto la partecipazione di tantissime cittadine e cittadini pronti a scendere in piazza e in solidarietà ad AGI, ma in solidarietà a tutte quelle persone, a tutti quegli attacchi che ci stanno essendo, diciamo, nei confronti delle seconde generazioni. Diciamo che c'è un filo che tesse la storia di AGI rispetto a quello che è successo a Bagno a Ripoli, quindi al tentativo di schedatura dei professori e delle professoresse. C'è un filo che tesse insieme tutto il comitato remigrazione. Infatti noi il 7 marzo scenderemo in piazza a Prato per bloccare la manifestazione nazionale chiamata proprio dal comitato remigrazione. Pensiamo che è importante continuare a creare momenti come i momenti di oggi, perché sono fondamentali per dare una risposta collettiva, che è una risposta che non ha paura rispetto a tutti gli attacchi che ci stanno essendo. Ci teniamo anche a precisare che negli ultimi mesi varie compagne minorenni del collettivo K1 sono state fermate e identificate dalla polizia, e tra di loro appunto c'era anche AGI. Quindi quello che è successo ad AGI non è un caso, ma dimostra il tentativo di cercare di silenziare, cercare di opprimere, cercare di marginalizzare coloro che cercano di esprimere il proprio dissenso. Quello che è successo ad AGI è stato un tentativo di togliere la sua libertà di scendere in piazza, la sua libertà di dare solidarietà ai lavoratori che sono in sciopero da più di 7 mesi, lavoratori dell'Alba, della Stireria Alba, appunto in sciopero, con cui siamo andati a fare il presidio sotto Patrizia Pepe. E quindi noi oggi siamo molto contenti, ringraziamo tutte e tutti coloro che c'erano all'assemblea e che continueranno a venire e continueranno a organizzarsi e a organizzarci insieme, perché la lotta per la nostra libertà, al dissenso, la lotta che ci accomuna, la lotta che ci porta a essere insieme in piazza e a lottare per i nostri diritti, è la risposta, e l'abbiamo vista nell'assemblea di oggi. Grazie.
0: Grande Bianca, grazie davvero, ci hai detto tante cose. L'assemblea insomma è andata bene, lo possiamo dire a distanza di qualche ora dalla sua fine il tuo intervento a corsa, ti ringraziamo anche per questo, incastrati tra mille appuntamenti, come avevamo premesso anche il corteo per l'Iran, quindi grazie, grazie, grazie anche per aver ricordato e già in qualche modo lanciato e chiamato l'appuntamento che si è organizzato anche questo, in questo fine settimana, tanto per dimostrare l'impegno di alcuni e di alcune, tra cui anche te, davvero notevolissimo e da applausi. L'appuntamento già lanciato contro il corteo nazionale per la remigrazione riconquista per Prato, quindi il 7 di marzo io mi sono permesso di metterlo anche sulla punta, al sito dell'underground metropolitano che ci ricorda gli appuntamenti di lotta e non solo, e lo trovate con luogo ancora da definire perché appunto non è stato ancora definito, benché ci sia stata una partecipatissima assemblea preparatoria. Quando usciranno materiali più precisi lo correggeremo, intanto per metterlo nell'agenda e nel calendario l'ho inserito così. Quindi davvero grazie Bianca a te, a tutti e a tutte, compagni del Sud Cobas e del collettivo K1 Machiavelli Capponi, a risentirci e sempre a fianco di Age e di tutti coloro che lottano insieme a lei, insieme a voi. Corriamo per andare a dare la parola, a coprire anche la manifestazione in solidarietà con il popolo iraniano contro l'aggressione militare da parte degli Stati Uniti e di Israele. Ancora una volta, 2 secondi, 3 al massimo per l'introduzione che ho fatto all'intervento di Gianni della Casa dei Diritti dei Popoli. Raggiungiamo la manifestazione di oggi, domenica 1 di marzo, contro l'attacco all'Iran, contro i nuovi imperatori. Questo dice la locandina, il manifesto, fatto ovviamente molto velocemente. La prima chiamata per la città è stata fatta dall'Arci di Firenze. Sono diverse le realtà che hanno risposto e, a prescindere poi da chi sono gli organizzatori o meno, ci sembra sia un primo momento di risposta di piazza a cui, come dire, chiunque non accetti questo nuovo ordine mondiale, o forse sarebbe più sensato dire disordine e caos seminato a partire dall'amministrazione Trump degli Stati Uniti d'America, insieme in questo caso a Netanyahu e allo Stato di Israele, può agganciarsi per andare a dire no e che non ci sta di fronte alla barbarie che sta dilagando. Le notizie si susseguono chiaramente come in tutte queste situazioni qua. Sembra confermata la notizia che la guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, sia morto durante uno degli attacchi. L'Iran sta rispondendo, quindi insomma lo scenario è di escalation in tutta la regione medio orientale. Non c'è nulla di banale, nulla di scritto, le cose si stanno dando e sviluppando. La situazione è molto molto pesante, molto tesa, chiaramente riconnessa a quello che è successo poco fa con il Venezuela, il rapimento di Maduro, il tentativo di cambio di regime, le spinte per piegare, tutte le realtà che si stanno continuando ad opporre a quello che è il disegno degli Stati Uniti d'America, che non è chiaro dove vuole andare a parare, ma quello che è sicuro è che è disposto, è disponibile e è quasi sempre pronto ad usare la forza con coloro che considera i propri nemici. Quindi siamo ai nostri microfoni con Giovanni della Casa dei Diritti dei Popoli, che ha risposto all'appello di Arci, che è stata, come ripeto, la prima realtà a chiamarlo, ma insomma una piazza della Firenze che, diciamo così, non ci sta. Gianni, a te la parola per raccontarci un po' come è andata, come sta andando la manifestazione, qual è la risposta della nostra città a questi eventi davvero drammatici e tragici, e insomma come lo state vivendo questo passaggio di fase tra le tante cose che succedono. A te la parola.
2: Allora, la manifestazione è terminata da poco. Ho deciso di parlare soltanto adesso che è finita, perché c'erano diversi compagni della GKN con un sacco di tamburi che facevano un frastuono incredibile. La manifestazione era stata appunto indetta dall'Arci, non è stata lunghissima, è partita un po' tardi, però non è durata molto, anche perché non ci sono stati interventi. e praticamente terminato il corteo con una dichiarazione da parte di un funzionario dell'ARCI che ha letto un comunicato, e poi c'è stato un minuto di silenzio. Ecco, detto questo, voglio dire che noi della Casa dei Diritti dei Popoli, che già ieri mattina pensavamo di fare un presidio, non oggi, ma domani nel tardo pomeriggio, appunto pensavamo di fare questo presidio, e poi saputo che lo stavo organizzando qualcosa l'arte, abbiamo lasciato perdere, detto andiamo, partecipiamo al corteo dell'ARCI. Abbiamo comunque intenzione, e abbiamo già approfittato del corteo per parlare con una serie di realtà che erano presenti, di organizzare qualche cosa nella settimana che sta per cominciare, cioè un presidio, probabilmente, se non un corteo, ma più facilmente un presidio, che non parli solo di Iran, ma che abbia un taglio veramente internazionalista. Questo noi ci teniamo perché siamo una rete internazionalista, che abbia un taglio internazionalista e che sia sostanzialmente una manifestazione contro l'imperialismo. Contro l'imperialismo e il colonialismo, contro le aggressioni mirate dall'imperialismo contro i paesi che posseggono delle risorse che loro vogliono rapinare o quantomeno controllare. Ecco, quindi noi pensiamo di mettere insieme tutta una serie di questioni, quindi quella che riguarda recentemente il Venezuela, ovviamente l'Iran, ma la Palestina, la Siria, la questione curda, la questione Sahrawi, cioè tutte le questioni che riguardano popoli che sono stati derubati dalla terra, che sono stati occupati, massacrati, sterminati, colonizzati, arrivando poi a parlare anche dei palestinesi che sono vittime di un progetto di sostituzione etnica, tra l'altro dichiarato impunemente, senza che nel mondo occidentale ci sia un governo, anche uno solo, va bene, che dica qualcosa in merito. Venendo alla questione iraniana, noi vogliamo esprimere una posizione che poi è anche quella dei compagni iraniani che fanno parte della nostra rete internazionalista, compagni che già anni fa sono venuti via da Donna Vita Libertà di Firenze, che è l'organizzazione più conosciuta, più grande, eccetera eccetera, perché avevano visto dei cambiamenti preoccupanti all'interno di questa associazione. E infatti proprio ultimamente è apparso in modo eclatante, ecco, questo spostarsi a destra su posizioni monarchiche. Di fatto lì dentro ha preso il sopravvento l'ala destra che vuole la sostituzione del regime teocratico con il figlio dello Shah, che diventerebbe quindi chiaramente il burattino dei due paesi imperialisti, gli Stati Uniti e Israele, che stanno bombardando l'Iran e hanno scatenato l'ennesima guerra che sappiamo. Ecco, la posizione che noi esprimiamo, e che è quella di questi compagni iraniani, è di critica ferocissima, durissima, senza sconti al regime teocratico. Chi è di sinistra, chi è un compagno, chi è un libertario, non può chiaramente provare nessuna simpatia nei confronti di un regime di questo genere. La questione però che passa sopra ogni altra è quella relativa alle aggressioni imperialiste alle quali noi dobbiamo opporci in tutte le maniere. Bisogna andare in piazza a manifestare, a fare tutto quello che è il nostro potere, nelle nostre possibilità, contro questa sorta di cupola, di spettre a livello mondiale, che vuole perpetuare il dominio del mondo, il controllo sulle risorse, sulla finanza, sul commercio e tutto quello che riguarda la vita degli esseri umani. Si tratta di un sistema di potere che, lo sappiamo ormai da tanto tempo, è pronta a qualunque cosa, anche la più orrenda. Lo hanno dimostrato, perché lo hanno dimostrato già nel 2003, quando hanno attaccato e invaso l'Iraq. Hanno ammazzato 300.000 persone nella fase, diciamo, iniziale, e poi dopo sono venute altre decine di migliaia di morti. Lo hanno dimostrato nel 2011 in Libia, lo hanno dimostrato recentemente aggredendo il Venezuela. Lo scopo è chiaramente quello di mantenere il dominio economico e militare sul pianeta e avere il controllo delle riserve energetiche, o averle in propria mano, oppure averne comunque il controllo, se non direttamente, anche indirettamente. Questo è il loro scopo e sono pronti a tutto. Quindi chiaramente noi dobbiamo assolutamente opporci a questo. Quello che sta succedendo in Iran è gravissimo, e non è il primo attacco sanguinoso che viene fatto, perché già tempo addietro ne abbiamo avuto già un altro che ha provocato qualcosa come 1200 morti. Usano qualunque menzogna per giustificare le loro azioni e il loro agire, ma noi sappiamo benissimo che queste menzogne sono carta straccia, che sappiamo che il loro scopo è, da parte degli israeliani, realizzare un controllo su tutta la macro area relativa al Medio Oriente, e questo vuol dire quindi la Siria, vuol dire la Giordania, vuol dire anche in questo caso l'Iran, l'Iraq. Questo è lo scopo. E gli Stati Uniti chiaramente appoggiano questo, perché Israele è il loro avamposto militare, e lo è da parecchio tempo. È quindi evidente che bisogna continuare su questa strada che è stata cominciata oggi, e quindi qui voglio esplicitare la mia preoccupazione di riuscire il prima possibile, appunto, a organizzare qualcosa che abbia un respiro anche più grosso, più forte anche rispetto al corteo che c'è stato oggi. Mettere insieme tutte le questioni che riguardano l'attacco imperialista che viene sferrato ormai da tempo a livello mondiale. Ecco, quindi è importante mettere insieme le varie teatri di guerra, di attacco che avvengono nel mondo, e questo vuol dire che tante realtà associative, di comitati, coordinamenti che operano nel settore della politica internazionale, della lotta dei popoli, dei diritti dei popoli, mettere tutti insieme per vedere di fare qualche cosa che abbia un respiro veramente completo, a 360 gradi, cioè che riguardi tutti i popoli che lottano per salvarsi, per rispondere al massacro, all'aggressione, allo sfruttamento e all'oppressione. Ecco, questa è la nostra intenzione, e quindi noi già da stasera cominciamo a ragionarci sopra. Grazie per lo spazio che voi ci date, a presto.
3: A presto Gianni, grazie a te che ci hai portato anche nella dimensione planetaria di quello che sta succedendo, i problemi sono veramente tanti e tantissimi, quindi se ci sarà questo ambizioso progetto di una nuova mobilitazione più generale contro quello che siamo un po' propensi a definire disordine mondiale, ci saremo, ci faremo vivi e ci risentiremo ovviamente. Io mi permetto nella chiusura, visto che non ho avuto il tempo di guardare i giornali rispetto all'uscita della mia nostra trasmissione che è lunedì mattina, non ho visto come hanno trattato il corteo di cui abbiamo orora parlato con l'intervento di Gianni, l'unica cosa che ho potuto fare è andare a guardare quello che aveva fatto Donna Vita Libertà, che come ci ricordava e ci diceva Gianni hanno in qualche modo distorto e preso delle posizioni sempre più a favore del ritorno del figlio dello Shah di Persia, di Reza Pahlavi, e quindi filo occidentali, diciamo così, o filo americane, filo israeliane, se si può dire in questi termini, cosa che ci sembra molto distante dalla garanzia del diritto all'autodeterminazione del popolo iraniano. E quindi Donna Vita Libertà aveva fatto una manifestazione con l'Ucraina, con coloro che l'Ucraina vivono ancora, stanno qui a Firenze, e mi permetto di segnalare, se lo posso dire così, che mi sembra che è comunque qualche passo avanti, diciamo in questo modo, rispetto alla demistificazione, allo smascheramento di questi soggetti, attori, protagonisti del disordine globale, in primis Stati Uniti e Israele. Forse qualche passettino in avanti lo abbiamo fatto, perché se vi ricordate a marzo del 2022, quindi a poche settimane dall'inizio della guerra in Ucraina, proprio qui a Firenze era stato il sindaco Nardella che aveva fatto intervenire con una piazza e una video chiamata videocollegamento Zelensky da piazza Santa Croce, che addirittura chiedeva la no-fly zone sull'Ucraina. Quindi in qualche modo la politica locale su una vicenda così globale cercava non solo di accreditarsi ma anche di darsi un ruolo fuori dalla città. Nello stesso tempo, ad oggi, ecco, sulla questione dell'Iran e su questo maledetto intervento che si sta dando ancora in queste ore da parte di USA e Israele, perlomeno non abbiamo visto la politica salirci con i piedi e tentare di fare propaganda. Questa propaganda, appunto, è arrivata da questo corteo che c'è stato piccolo, ovviamente anche poco partecipato, e per questo, secondo me e secondo noi, evidentemente per fortuna, non c'era la politica, anche se la politica in qualche modo, appunto, attraverso la questione ucraina cerca di riconnettere anche lo scenario medio orientale, e se lo rivendicano anche alla manifattura delle idee, dove hanno rilanciato ancora una volta il gemellaggio tra Firenze e Kiev, giocato in chiave, come dire, indipendentista dell'Ucraina, quando mi sembra assolutamente ridicolo e demenziale questo atteggiamento di ripescare nella storia ciò che ci pare, perché anche se l'Ucraina ha dato un contributo in termini di competenze, di artisti, di restauratori e di volontari alla Firenze alluvionata nel 66, va sempre ricordato che Kiev in quegli anni era una città dell'Unione Sovietica, e quindi gli sforzi, i gemellaggi, la cooperazione e gli scambi che Bargellini aveva attivato in quegli anni 66-67 non sono in chiave antirussa, ma sono, avevano lo scopo di gemellare l'Italia con l'ex Unione Sovietica. Con questo direi che ci possiamo salutare. A tutte e a tutte voi un grande ciao.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
2: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatte beve.
7: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Riprendiamolo.
0: Vabbè, l'attung
2: era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile il dopo.

Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: No.
1: Ci rifiutiamo già.
2: Raga, vabbè, l'acqua era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

cranio è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui prati.

Radio. Naturale, come un autogrill, un parcheggio, una pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è, noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia.

La canzone del pane, i Camillas, con l'album delle politiche nel Prato del 2009. Benvenute e benvenuti a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori del Ponte Radio. Questo è il Ponte Radio a conduzione di Radio Eustachio, e lei è il 10 luglio e sono le 1:05 quasi del pomeriggio. E questa puntata vorrebbe essere sostanzialmente una puntata di restituzione. Perché? Perché la settimana scorsa a Verona ci sono state onde riflesse, questa la 3 giorni dedicata allo strumento della radio. Dedicato allo strumento della radio, nel senso che sono 3 giorni dove che è sviluppata tutta intorno a incontri, laboratori, performance e quant'altro. Tutte incentrate sullo strumento appunto radiofonico, strumento di unione culturale, ma anche di lotta, soprattutto di lotta. E questa 3 giorni è stata una 3 giorni entusiasmante per chi sta ascoltando dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Può darsi che abbia sentito già ieri un po' un resoconto, qualche parola almeno dedicata a onde riflesse dell'ultimo fine settimana. È stata una 3 giorni molto intensa, appunto. Si è parlato di radio, si è parlato di radio e storia, di radio e guerra, di radio e carcere. E non solo parlato, si è discusso, ci si è confrontati e si sono fatte anche delle proposte. Insomma, è una 3 giorni di affiatamento e di entusiasmo. E noi volevamo riportare appunto un momento di questa 3 giorni. Perché? Perché la domenica mattina c'è stata anche una diretta collettiva che ha visto inserirsi nel format di Benvenuti tra i rifiuti, che è una trasmissione di ormai di qualche anno fa, magari di Radio Eustachio, ma con qualche ritorno ogni tanto, appunto. E c'è stata una diretta con il coinvolgimento anche di alcune redattrici e alcuni redattori di Radio Neanderthal e Radio Blackout. E niente, noi volevamo solo ridarvi appunto questa registrazione che è avvenuta appunto la domenica mattina, ritornarvi anche un po' la concitazione del momento, l'entusiasmo che si può sentire anche un po' dalle voci. E l'entusiasmo perché sono 3 giorni dove appunto si sta a dormire anche lì, si sta a fianco e si discute dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Si è parlato anche di Ponte Radio appunto sia a livello tecnico sia un po' a scambi finalmente in presenza, ecco, riguardo a questa trasmissione, a questo format, ma non siamo qua per ripetere quello che è successo, ma semplicemente a rimandare questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Vi auguriamo buon ascolto, prima un piccolo pezzo di Theo Wise, Fermo o Sparo.

E nell'augurare buon ascolto a questa puntata di Benvenuti tra Rifiuti che c'è stata domenica mattina a Onde Riflesse, salutiamo con un forte abbraccio chi ci ascolta privato della propria libertà personale e siamo contenti di venire a conoscenza del fatto che Micol, Nico, Bibi, Arnau, Stefano, Luna e Giulia, ovvero i compagni arrestati per 270 bis durante la retata del 16 giugno, sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame che ha ritenuto inconsistente il reato associativo, mentre per Toni e Pietro rimane una posizione un attimo complicata perché appunto l'accusa è di terrorismo alla parola. Un abbraccio a chi è uscito di galera e dai domiciliari.

0: e benvenuti tra i rifiuti, o meglio...
1: BTR Resurrection Party, in occasione di onde riflesse e due spiegazioni forse dobbiamo darvele, perché chi ci ha ascoltato in passato si ricorda che siamo morti, siamo defunti come programma. Chi non ci ha mai ascoltato invece dice: ma che cazzo sono sti quattro coglioni? Vabbè, un po' proviamo a spiegare entrambe le cose, nel senso che questo programma è un programma che andava in onda su Radio Eustachio, sulle frequenze 35-59 dell'AM a Verona, ma è un programma che non c'è più. Però quest'estate 2026 c'è un caldo che resuscita i morti, quindi torna anche BTR.
0: Torna BTR con una puntata mai vista, mai immaginata, perché siamo fuori dal nostro luogo dove siamo stati rinchiusi
1: fuori
0: per tanti
1: dalla comfort
0: anni
1: zone, totalmente. E soprattutto siamo in un contesto molto particolare, che è quello di Onde Riflesse, una gran sabba delle radio autogestite, e quindi abbiamo colto l'occasione anche per mettere assieme dei giornali non più solo dal cassonetto di Verona, ma anche da cassonetti di varie città, perché appunto, per chi non conoscesse, Benvenuti tra i rifiuti è un programma di rassegna stampa dal cassonetto, quindi di autodifesa a mano armata, forbice in mano, dalla stampa, dalla propaganda di Stato e di azienda, di capitale. Quindi appunto, morti noi, lo spirito continua, perché l'esigenza di difendersi dalla propaganda di Stato e di capitale rimane, e quindi appunto una nuova puntata di Benvenuti tra i rifiuti.
0: Il numero non ce lo ricordiamo proprio minimamente,
1: ma poi questo, tanto siamo morti, quindi questo è un fuori programma.
0: È fuori programma, è un resurrection party.
1: Fra l'altro avremo anche delle tempistiche un po' concitate, penso, spero si senta anche dalla nostra febbricitante fibrillazione, perché poi c'è la conclusione di Onde Riflesse, quindi appunto sarà una puntata molto one shot in tutti i sensi.

E questa puntata arriva dopo il nostro funeral party di mesi fa, però appunto ci tenevamo anche a fare una dedica a chi non c'è più, perché appunto c'è una cagnetta che ci ha accompagnato per molte puntate, è stata una presenza silenziosa ma che diciamo ha mosso le fila dall'ombra, e quindi ecco, questa puntata è anche il suo ricordo.

0: Iniziamo con un paio di notizie al volo da, diciamo, l'internazionale, non l'internazionale giornale, ma da, diciamo, la pagina internazionale dell'Arena di Verona, giornale locale di questa città murata della merda. E la prima sono due notizie che ci parlano del mondo in guerra. Tensione con Ankara, Israele rompe il tabù e riconosce il genocidio armeno. In sostanza il governo israeliano ha riconosciuto che la Turchia, aveva dei nazionalisti turchi, aveva commesso un genocidio contro la popolazione armena, contro il popolo armeno, e questo ovviamente ha indispettito Israele, che non vuole che venga riconosciuto invece il genocidio in corso in Palestina. Vabbè, questo, diciamo, Erdogan infatti... il contrario, Israele ha riconosciuto il genocidio armeno e quindi la Turchia adesso dice riconosceremo quello invece che stanno facendo, dice a Gaza è stato commesso un genocidio, ne chiederemo loro conto. E questa cosa ci rimanda al fatto che anche secondo alcuni analisti, diciamo borghesi, il prossimo fronte di Israele potrebbe essere proprio con la Turchia, cioè appunto ci sono delle tensioni che potrebbero andare in allargamento del conflitto in quel senso. Rimane il fatto che al di là del riconoscimento statale, i genocidi li fanno proprio gli stati, quindi non c'è speranza, non c'è salvezza tra di loro e da loro. L'altra notizia che volevamo leggere era il fatto appunto questo di Trump che sbanca con le cripto, un titolo un po', diciamo,
1: così da sì, linguaggio
0: ha fatto il botto. Trump in un anno oltre 1 miliardo nelle casse del presidente. Perché? Perché appunto ci sono tutte quelle scommesse anche sulla politica con dei canali strani, il fatto che ha fatto dei meme coin che sono praticamente delle monete virtuali con la propria, diciamo, immagine, comunque col proprio nome, e però la famiglia Trump in generale ha anche investito in una quantità di aziende. L'articolo sempre dell'Arena dice il presidente è stato molto attivo sui mercati azionari, tra i suoi investimenti colossi come Amazon, Meta, Nvidia e Tesla. E la famiglia Trump inoltre gestisce un impero commerciale i cui interessi vanno da hotel e resort di golf a licenze con il marchio fino ai droni. E questo ci rimanda poi anche a quello che è successo in Albania, che succede in Albania con un resort, diciamo, legato alla famiglia Trump contro cui ci sono delle proteste. Quindi diciamo un capitalismo mafioso, comunque che è un racket, diciamo, che va al di là della politica, diciamo, in senso tradizionale, che comunque anche tradizionalmente è sempre stata affari.

0: E dalla guerra fuori, diciamo, da casa, parliamo della guerra in casa, che non si è mai fermata e anzi continua, si amplifica con, soprattutto a Verona, con le strade sicure, perché Verona diventa la regia di strade sicure nazionale. L'esercito sorveglia 58 città. E inizia l'articolo dell'Arena qua del giovedì 2 luglio 2026, Verona capitale italiana dell'operazione Strade Sicure. È stata infatti assegnata al Comfort il comando delle forze operative terrestri di Verona. La regia dell'operazione Strade Sicure, che coinvolge appunto 58 province, è un'evoluzione che prosegue nel solco del nuovo modello esercito voluto dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con lo scopo di costruire strutture, unità e processi coerenti con le esigenze dei moderni scenari operativi. Che non ci dicono quali sono, ma ce lo possiamo immaginare, dai domini spazio anche ai cyber, e comunque insomma, pronti a qualsiasi
1: Sì,
0: cambiamento.
1: abbiamo visto comunque che l'esercito viene schierato, diciamo, per qualsiasi occasione, nel senso da l'esercito viene schierato per qualsiasi occasione, c'è, cioè, emergenza Covid piuttosto che rivolte in carcere, quindi, diciamo, l'utilizzo, diciamo, non si sa quale sarà, ma sicuramente ci sarà.
0: E appunto l'operazione Strade Sicure, che era iniziata nel 2008, e impiega ad oggi 6.800 militari dell'esercito italiano, tra cui anche Marina, Aeronautica Militare. E recentemente potenziata anche Verona con l'introduzione di veicoli blindati leggeri Puma 6x6, dislocati in zone centrali e turistiche e luoghi di culto, dopo che la guida è stata affidata al generale del Corpo d'Armata Lorenzo Daddario, che non so se è quello che fa anche le corde per le chitarre, o se è un parente.
1: Secondo lavoro ce l'hanno tutti comunque.
0: Esatto, per arrotondare magari. E, esatto, comunque prosegue l'articolo ricordando gli ultimi fatti successi nel centro cittadino, tra cui l'aggressione fatta col cavatappi, lo strappo dell'orecchio a morsi, insomma tutte queste cose qua che vengono ovviamente pompate tantissimo per giustificare quello che comunque farebbero in ogni caso. E ci ricorda questa cosa qua che ci sono delle zone rosse a Verona istituite da un po' di tempo, che sono appunto Pradaval, Stazione e Santa Toscana, e la proposta è di aggiungere Piazza Cittadella a questa lista di zone rosse.
1: Fra l'altro ricordiamo Piazza Cittadella, in cui sono stati anche dei presidi di remigrazione, quindi dei gruppi fascisti, contro la presenza, diciamo, di seconda generazione, di ragazzini che frequentano quella piazza abitualmente. Sempre, diciamo, nel segno della guerra interna, diciamo, di alcune notizie un po' random, perché appunto abbiamo molta, molta carne al fuoco, molto tofu al fuoco. A Legnago, quindi in provincia, non in città, la polizia locale sarà armata di taser e ci sono 6 mesi di sperimentazione, qualcosa che in città, diciamo, c'è già, viene esteso sempre di più in tutta la provincia veronese. L'altra notizia è sempre dall'Arena, del 29 di giugno, un grazie ai 150 alpini impegnati alle Olimpiadi, alla caserma Duca, cerimonia con consegna di spilletta e attestato, sinergia perfetta fra penne nere ed esercito, e questo, diciamo, con buona pace di chi pensa ancora, non si sa perché, che gli alpini siano quelli, diciamo, che si bevono i gotti e fanno da mangiare alle feste di paese e basta. È in realtà un'associazione paramilitare, la principale, la più diffusa in Italia, che fa propaganda per l'esercito, per la leva e contribuisce alla militarizzazione, diciamo, della città e delle cittadine.
0: Tra l'altro, gli alpini sono tra l'altro quella categoria che anche in pensione continuano, oltre che a cucinare, a fare propaganda, cioè insomma non smettono mai, e questo mi viene in mente perché ho visto un articolo che ci eravamo persi, che rimane un po' nel tema, ex carabinieri nei parchi, controlli e sorveglianza, che quindi hanno potenziato anche l'Associazione Volontari Carabinieri, Associazione Nazionale Volontari Carabinieri in pensione. E appunto, beh, senza che leggo tutto l'articolo, che ci saranno giornalmente sempre in coppia, ci assicurano, non andranno mai in giro da soli, ma sempre in coppia,
1: in coppia come?
0: a sorvegliare i parchi, dare un aiuto in stretto

Vabbè, oltre a fare la consueta pubblicità Progresso per chi ci ascolta da casa, che quando maneggiate degli articoli di giornale usate sempre i guanti di gomma perché con la merda ci si sporca le mani. A tema sempre di, diciamo, agenti fuori servizio, si parlava prima dei carabinieri, che ex carabinieri che verranno impiegati nei parchi. È successo a Borgo Roma, qua a Verona, che un agente fuori servizio cosa ha fatto? Ha visto un'auto sospetta e ha chiamato, ha avvertito ovviamente i colleghi in attività, e sono arrivate varie pattuglie e c'è stata una sparatoria nel senso di chi? Della polizia, che per impedire la fuga di questa persona, un cittadino moldavo, secondo quanto riportato dal giornale, ha sparato alle ruote posteriori. L'articolo ovviamente, diciamo, gira la cosa come gli agenti che rischiano l'investimento, quando la situazione, diciamo, è stato qualcuno che ha rischiato invece la pallottola, diciamo, addosso. E infatti dice: uno degli agenti che hanno rischiato l'investimento per evitare che la situazione degenerasse è esploso dei colpi di pistola. E si dice: nonostante lo scontro animato, nessuno è rimasto ferito. Via Scuderlando, dove è avvenuta la vicenda, è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alla polizia di effettuare i rilievi. E questa cosa ci riporta, vabbè, a degli episodi successi in Italia negli ultimi tempi, l'ultimo qualche giorno fa in Abruzzo, dove un ragazzo è morto inseguito dai carabinieri, e ci ricordiamo tutti i rami a Milano. E sempre rimanendo purtroppo in tema di morti di Stato, c'è una notizia che dovevamo riportare, che riguarda Verona, riguarda la sicurezza, riguarda la guerra in casa, che è la morte di una detenuta nel carcere di Trento di Spini, a Bras Jarar, avvenuta un mese fa, poco più di un mese fa, 24 giugno. E era una ragazza di 21 anni che era stata arrestata proprio a Verona, alla stazione di Porta Nuova, durante una maxi retata che era stata, diciamo, ampiamente documentata, ampiamente, diciamo, pubblicizzata dal giornale L'Arena, con intervista al questore, all'assessore della sicurezza Zivelonghi, che avevano fatto un grande applauso per aver stato detto: questa operazione riporta, diciamo, la zona della stazione in mano ai cittadini, permette, diciamo, ai turisti di viversi in tranquillità le proprie vacanze senza furti, senza rischio di aggressioni. Bene, di questi 30 e passa indagati, 24 arresti dell'epoca, un'arrestata si è uccisa, si sarebbe uccisa, perché la famiglia diciamo, mette in discussione questa versione. Aveva 7 anni di detenzione complessivi, ne aveva fatti 2, passati fra il carcere di Verona, quello di Vicenza e quello di Trento, quindi, diciamo, in 2 anni ha fatto 3 trasferimenti, perché da uno è stata mandata, diciamo, avanti e indietro, e gli era stati negati i domiciliari. Quindi, diciamo, questo è il contesto in cui è avvenuta questa morte, che sia, diciamo, stata una morte direttamente fatta da lei o meno, come la famiglia invece diciamo, ipotizza. Comunque la responsabilità rimane sempre del carcere, e questo, diciamo, ci fa capire in maniera molto tragica le conseguenze di questo tipo di retate, di questo tipo di propaganda anche sui giornali, che legittimano tutto ciò.

0: Comunque un volantino è stato diffuso anche in città qua a Verona che ricorda questo fatto per non farlo passare nel dimenticatoio, ricordare le responsabilità di chi i carceri li fa e la gente in carcere ce la mette.
1: E sull'Arena compare dopo un po' di tempo che non se ne parlava più un articolo su Castel d'Azzano, la strage di Castel d'Azzano, come la chiama l'Arena, perché è chiusa l'indagine. E appunto l'indagine sui fratelli Ramponi, ci ricordiamo tutti il fatto che per evitare di uscire da casa loro hanno causato un'esplosione in cui sono morti 3 carabinieri, 19 rimasti feriti e 15 con invece ferite più lievi. E si ricorda l'articolo che sono ancora tutti e tre detenuti, tutti e tre fratelli, Franco a Vicenza, Dino invece a Trento e Maria Luisa a Verona, carceri diverse perché appunto non volevano che comunicassero tra di loro. Ci dice quell'articolo che nonostante il divieto in qualche modo sono riusciti a comunicare tra di loro, non sappiamo bene come, e tra l'altro questa separazione qua

E in mezzo a tutti questi rifiuti qua locali, veronesi, ci stanno pure un poco di monnezze di giornali napoletani che ci siamo presi la briga di portarvi giusto così per aggiornarci un poco sulle faccende oltre questi miseri confini regionali. E allora, si è parlato in settimana assai della questione di Montesanto, che è stata protagonista, ospite di un pomeriggio abbastanza movimentato. E allora qui c'ho avanti sia il Mattino e la Super Monnezza che la Cronaca di Napoli, e sostanzialmente mentre nella piazza di Montesanto si stava trasformando in un normale lunedì pomeriggio qualsiasi in un ring, la telecamera di un mini market inquadra una giovane donna e si vede che questa donna poi va tra le mani qualcosa di super scintillante, super interessante per queste telecamere, che va a nascondere sotto a un motorino ed una pistola. Nel frattempo con una discreta ostentazione della violenza, che poi era frutto sostanzialmente semplicemente di beghe così familiari, c'è un ragazzo che spara un paio di colpi in aria, parallelamente ne spunta un altro con un Kalashnikov in mano, che però non spara, ma viene prontamente protetto dagli amici a evitare di fare una strage di passanti. E tutta questa roba, che sostanzialmente è frutto di un gioco di potere enorme,

di rappresaglie e controllato all'esterno di questo appartamento da un plotone di sicurezza, nasconde la sua pistola sotto al cuscino. Questo articolo

succedono queste cose costantemente, ma poi questi giornali ce le riportano come giorni di ordinaria follia, ma in realtà è esattamente strutturale e funzionale alla nostra così città.

0: amo, allunga la mano, sai perché? Ma chi salta?
1: Felicissimi di essere in diretta su Radio Stacchio, noi le voci di Radio Neanderthal per questa rassegna stampa.

che ha raccontato di come il rettifilo, una delle strade più importanti della città, dove il caldo incendia i cavi, blackout per oltre 2800 utenti, fiamme da surriscaldamento della rete dei sottoservizi, al buio la sede centrale della Federico II, il comune ai residenti, limitate l'utilizzo dell'elettricità, l'Enel interviene con due power station. Esattamente quello che è successo è che il centro storico di Napoli, nella parte più bassa, quella del rettifilo, appunto Piazza Borsa, che poi sale verso Banchi Nuovi, è rimasto al buio per qualche giorno, ma oltre a saltare l'elettricità, naturalmente la violenta ondata di calore ha fatto saltare anche internet, perché hanno preso, diciamo, si sono squagliati anche i cavi della fibra ottica. E io c'ero, sono passato per il Corso Umberto e ho visto un po' la situazione. Immaginate una delle arterie principali della città che nel cuore della giornata, una strada che ha doppia corsia, che va e doppia corsia che viene, che è stata praticamente bloccata completamente, lasciando una corsia per viaggiare. La città era completamente intasata, ma la cosa più incredibile era che proprio in quei giorni in cui prendevano fuoco i cavi e c'era questo blackout, la regione Campania varava questa ordinanza del presidente Fico che vietava i lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, da mezzogiorno alle 4, e proprio in quell'orario gli operai dell'Enel erano lì sotto il sole cocente a cercare di riparare il guasto, ma sembrava che il problema della salute di questi operai non importasse a nessuno, l'importante era ripristinare l'elettricità quanto prima possibile. E l'articolo continua dicendo che il guasto sia stato determinato dal caldo, che i cavi del sottosuolo hanno preso fuoco, ma in 2 anni è ben la seconda volta che accade, ma non solo a Corso Umberto, anche in altre zone della città, come dice l'articolo, in via Sant'Anna dei Lombardi, ma anche in altre zone limitrofe al capoluogo, per esempio anche sull'isola Ischia. Questo ci riporta a una questione che è quella della trasformazione urbana della città di Napoli degli ultimi 20-30 anni, dove il progetto di rigenerazione urbana ha visto una cementificazione costante. Le aree verdi presenti in città sono state tutte distrutte e sono state praticamente tutte cementate. Questo lo dico per ricordarci che noi stiamo vivendo in città una particolare congiuntura storica, dove l'ex rettore della Federico II è l'attuale sindaco di Napoli. Perché dico questo? Dico questo perché l'università sta prendendo potere di governo sempre di più all'interno della città e secondo me è responsabile dei progetti di ristrutturazione urbana, sempre di più, anche perché il Dipartimento di Architettura sta sviluppando delle tecniche molto particolari di mappatura e di trasformazione urbana. Uno forse che conoscete anche qua è questo Digital Twins, no? Che prova a mappare in maniera digitale tutta l'area della città, compresi i posti occupati, perché pretendono anche di entrare nei posti occupati e cercare di fare una mappatura dei beni comuni e dei centri sociali. Questo proprio per raccontare di come la congiuntura di trasformazione urbana si inserisce perfettamente

continuiamo con invece la periferia Napoli Nord, in una un po' più, meno recente, 21 maggio 26, strage sfiorata, indaga il PM, nessun ferito, 300 sfollati rientrano nelle case adiacenti al crollo e il comune comincia le verifiche. Per la serie non sapevamo niente, quindi cosa succede? A Scampia crolla la Vela Rossa che stanno demolendo, il gigante di cemento cade nel piazzale dove nel pomeriggio giocano i bambini, sono le 22.30, naturalmente si pensa a un terremoto perché nel frattempo il territorio comunque trema, ma siamo nella zona flegrea, e Scampia quindi vive un'altra notte di paura dopo il crollo del ballatoio della Vela Celeste che nel 22 luglio del 24 fa 3 morti e 11 feriti. Questa vela invece, non la celeste ma la rossa, che stanno lentamente demolendo per fare spazio a nuove palazzine, cioè le stanno ricostruendo, le stanno abbattendo queste per farne altre azzeccate sotto. Questa vela colpisce gli edifici costruiti accanto, appunto per ospitare i suoi storici residenti, quelli della vela, e quel mostro continua a non darci pace, dicono gli abitanti, dice Daniela, che è un'ex inquilina a sua volta della Vela Marrone che è già stata abbattuta, quindi come gioco diciamo delle tre carte, vengono abbattute vele, parallelamente ne costruiscono altre, mentre l'abbattono pezzi di roba rimane durante le notti ancora lì un po' appesa, crolla e sgombrano anche questa. E come al solito il comune, non sapevamo niente, non ce l'aspettavamo, la procura indaga contro ignoti per crollo colposo, nonostante l'appalto diciamo sia ben noto, e più di 300 residenti trascorrono la notte fuori casa fino al rientro dopo insomma le successive verifiche, e naturalmente sì appunto si parla di evento inaspettato, e c'è il comune

Oggi scuole, spazi pubblici, verde, a posto di quei posti simboli di degrado che per anni hanno segnato il territorio. Tutta questa roba la fa il comune insieme al terzo settore, al privato sociale e l'esperimentazione che il terzo settore fa sul territorio, che da una mano, diciamo, è

questa rassegna stampa sui peggiori giornali del capoluogo di Napoli, ma non solo. Noi sempre dalla cronaca della Repubblica abbiamo selezionato questo articolo che titola "Arriva la consulta della notte, ma è scontro sulla movida, piano per l'asporto alle 24. Bene, che cos'è questa consulta della notte? È l'organismo che mette insieme operatori del

male, perché c'è chi deve difendere un po' il lavoro della Polizia Municipale, che non è vero che non effettua controlli, ci sono centinaia di verifiche e va rispettata per il grande lavoro che svolge. I giovani amano il divertimento e chiaramente amano bere. Questa è la realtà.

la vita in città va di pari passo con un altro piano che stanno cercando di approvare sempre al Comune di Napoli, che è il piano per la programmazione e l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico, che è il patrimonio dell'UNESCO. E citiamo questa, diciamo, patrimonio dell'UNESCO perché il centro storico di Napoli diventa patrimonio dell'UNESCO proprio negli anni 90, e da quel periodo che inizia questo processo che abbiamo più volte definito gentrificazione o turistificazione, che adesso sta avendo i suoi massimi effetti. Diciamo che comunque sempre il governo politico e non solo della città ha spinto affinché la città si trasformasse in un centro economico basato sul turismo, e adesso, essendo che questo processo genera delle emergenze, si può intervenire sempre più con repressione nei confronti dei comportamenti che escono al di fuori dell'illegalità. Il tentativo non è quello realmente di cercare una convivenza e di tutelare un po' tutte le esigenze, ma è quello di intervenire e instaurare sempre più dei presidi di controllo e di repressione nei confronti di chi cerca

0: Ed eccoci quindi, cambiamo conduzione, passiamo alla capitale sabauda. Scusate se ho detto capitale, evidentemente ci sono ancora, come dire, vabbè, un po' di eredità, sì, vabbè, mi sono appena svegliata. Passiamo a commentare un po' di notizie da Torino Cronaca, un giornale che sicuramente non rispecchia, diciamo, la mentalità più sobria e perbenista, no, del capoluogo piemontese, ma invece ne incarna l'anima forcaiola, senza ovviamente dimenticare però l'amore per gli animali, quindi ovviamente c'è questo connubio che funziona sempre molto bene di sputare odio verso migranti, insomma qualunque categoria che non rientri.
1: Animalizzata, direi.
0: Ma sì, esatto, animalizzare alcune categorie di umani per poi fare degli articoli strappalacrime su cagnolini che vengono salvati dalla polizia e quant'altro, ma cominciamo insomma a leggere qualche notizia. Chiediamo scusa in anticipo perché oggi siamo un po' come quando ci si presenta a fare una verifica senza aver studiato e poi qualcuno ti passa improvvisamente dei bigliettini che potrebbero salvarti in corner, ma invece tu li guardi e non riesci esattamente a capire da dove dovresti partire, ma quindi scegliamone uno a caso. Allora, questo articolo, per cominciare con un po' di, diciamo, per non cominciare subito proprio con la forca, allora, sempre Torino Cronaca, dicevamo, leggiamo un articolo che riguarda una Mercedes che è andata in fiamme. Il piromane colpisce a Reggio Parco, bruciata Mercedes da 100.000 euro. È tornato a colpire. Da diversi mesi nella zona tra Barriera di Milano e Reggio Parco si registrano misteriosi roghi di automobili e furgoni, troppi forse per pensare a semplici incidenti o episodi isolati. E la scorsa notte i bagliori delle fiamme sono tornate a illuminare le strade di Torino, precisamente in Corso Taranto all'altezza del civico 155.
2: Lirico.
0: Esatto, decisamente lirico, devo dire, sembra quasi un comunicato. Il rogo è scoppiato intorno all'una di notte e ha interessato una Mercedes GLS, un'automobile da più di 100.000 euro. Ma forse era la tua, l'avevi parcheggiata lì? Prima di partire per onde riflesse? Vabbè, insomma, quando torniamo adesso andiamo a controllare. Le fiamme hanno però coinvolto altre vetture, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, Mercedes da 100.000 euro, bruciata. Nel quartiere Reggio Parco, vicino a Barriera di Milano. Il prossimo articolo di fianco, sempre a testimoniare l'amore della città sabauda per l'automobile, è in realtà una panda, la prossima vittima di cannibalismo, addirittura, dice Torino Cronaca. Amara sorpresa ieri mattina per il proprietario di una Fiat 500, ah no, era 500, non l'avevo riconosciuta, 500 parcheggiata in via Verolengo, quindi quartiere Lucento. I ladri nella notte l'hanno infatti cannibalizzata, evidentemente, insomma, questo, chi scrive si sente un'automobile, smontando in pochi minuti il cofano, il paraurti, i fanali, parti del motore, portandosi via la refurtiva, pronta per essere rivenduta sul mercato nero dei ricambi di auto. Quindi, insomma, incendi e furti di parti di automobili nella notte.
1: Nella notte torinese, e sempre nelle notti torinesi di cose ne succedono. Adesso passiamo a un paio di articoli invece che ci riportano a quanto la sua essenza sanguinolenta sia una parte fondamentale di quella città. E infatti un paio di articoli che si trovano uno sopra l'altro ci parlano prima di tutto di Nemesis. Non so se la ricorderete, Nemesis. Nemesis è un'associazione di un collettivo, anzi si definisce un collettivo femminista dai tratti e dal sapore decisamente littorio. Un collettivo che aveva presenziato durante un presidio, anzi durante una conferenza della France Insoumise a Lione, una conferenza che portò poi in seguito a una giornata di scontri e che vide poi infine morto un fascista. E torna a colpire anche in Italia, che per adesso non l'avevamo ancora vista. Infatti Nemesis scende in strada, chi violenta le donne va rimpatriato, immancabili. Prima il Quadrilatero, dove alle 17 in pieno giorno un uomo ha tentato di violentare una giovane donna, poi Porta Susa, dove una donna di 52 anni è stata violentata da due uomini senza fissa dimora, ovviamente lo sottolineiamo, e adesso ovviamente immancabilmente continuano con la loro narrativa, che ci dice: a distanza di pochi giorni Torino è stata teatro di due gravissimi episodi di violenza che non meritano il silenzio o la rabbia selettiva delle femministe di sinistra. Torino, zona quadrilatero, un nordafricano è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. Poi due giovani donne sono state aggredite in pieno giorno, due marocchini senza fissa dimora sono stati arrestati per violenza sessuale. Ovviamente per il collettivo il filo rosso che unisce i due casi è l'immigrazione irregolare. Forse si sono dimenticate la maggior parte delle violenze che sono avvenute negli ultimi mesi e anni a Torino, soprattutto nella zona centrale, riguardano proprio agenti primi dei bianchi e bianchissimi, peraltro abitanti della collina torinese, sia la parte più ricca della città, ma ovviamente non se ne fa menzione, e quello che si fa non è altro che riproporre ovviamente una narrazione di respingimenti, di

gli Seracivendoli che animavano il sabato e la domenica di Porta Palazzo, per respingerli in una zona che è via Carcano, vicino alla, al cimitero monumentale, quello che poi è stato nominato il SUC. E qua ci dicono che il SUC potrebbe avere una scappatoia perché negli ultimi anni è stato limitato a 40 giorni il tempo nel quale avrebbero potuto vendere la merce recuperata in giro, insomma nell'economia informale che anima quel pezzo di città. Era stato ridotto a 40 giorni il tempo della, della loro appunto possibilità di vendita nel mercato. E adesso una convenzione salva SUC firmata con la regione lo scorso dicembre, i 6 mesi per applicare le condizioni non negoziabili sono scaduti ieri, a breve ci sarà il confronto con l'ente regionale, ci rassicura l'assessore al commercio di Palazzo Civico Paolo Chiavarino. Nel frattempo la chiave per dare più giorni al barattolo potrebbe risiedere nel nuovo articolo dedicato ai mercati del riuso e delle opere del proprio impegno. Insomma, prima li spingono a fare in Culonia in via Carcano, dove non c'è assolutamente nessuno e la gente ci deve andare appositamente per trovare, diciamo, uno spazio di economia informale che prima era parte integrante del tessuto urbano torinese, poi ne limitano i giorni per infine dare come un bel bastone, una carota, un ritorno di fiamma via Carcano, che forse potrebbe avere un suo spazio più lungo.

bene, continuiamo sempre da Cronaca Qui, sempre per ora con articoli selezionati prima del nostro arrivo, ma insomma questo è un dettaglio. Partiamo da un articolo che in realtà mi ha colpita perché in fondo si vede casa di mio padre, è vero, e riguarda il cantiere che ormai va avanti da veramente molti anni per l'allungamento della metro 1, così giusto per chi non fosse mai stato a Torino, una città di circa 800.000 abitanti con una linea di metropolitana che ha cominciato ad aprire nel 2006, quando ci sono state le Olimpiadi invernali, se non sbaglio nel 2006 aveva ben 6 fermate, una roba del genere, cioè comunque veramente una svolta notevole nella vita degli abitanti. Ora è da molti anni che il sindaco promette l'allungamento della linea della metro 1, ovvero l'unica, fino a Collegno e Rivoli, insomma due cittadine della cintura torinese verso ovest, verso la Val di Susa. Dice questo articolo: manca poco perché le 4 stazioni che dovrebbero collegare Torino a Rivoli fino a Cascinevica siano pronte, eppure praticamente restano ferme. Da quando esasperati i lavoratori di ICI, capofila dell'appalto, hanno incrociato le braccia per i mesi di mancato compenso. Insomma, cioè, ovviamente si è andati anche in tribunale il sindaco Stefano Lorusso, sindaco di Torino, in realtà non di Collegno, continua a rassicurare chi vive lungo Corso Francia, questo lungo corso insomma dove passa la metropolitana, che i cantieri stanno per finire, finalmente queste fermate di metro stanno per essere aperte, però in realtà insomma sono veramente molti anni che chi vive lungo Corso Francia praticamente non può tenere le finestre aperte, perché sennò si sente, insomma entra la polvere dei cantieri, si sentono rumori veramente da molti anni, e queste stazioni che sono state promesse appunto da lungo tempo ancora sono molto lente ad arrivare, e si aggiunge ovviamente il fatto che ci sono 42 dipendenti ICI a cui non vengono pagati né gli stipendi né le ferie. Ci dice ancora questo articolo che nel peggiore dei casi bisogna ripartire da zero, ovvero fare di nuovo una gara di appalto e riassegnare i bandi, e dice ancora: generando il paradosso dell'inizio dei lavori per la metro 2 e la mancata conclusione della metro 1. Io invito, o meglio chiedo aiuto del pubblico, perché la metro 2 io non ne avevo neanche sentito

0: sentito parlare, forse è stata la mia mancanza degli ultimi anni, ma insomma non saprei dove dovrebbe passare questa metro 2, tu lo sai.
1: Dovrebbe farsi tutto il nord città per arrivare, passare dalle università, ovviamente, quindi unire, diciamo, le zone che in questo periodo stanno subendo una forte spinta di interessi privati. Infatti, sono spuntati come funghi una serie di co-housing di lusso per gli studenti negli ex palazzi dei padroni di Torino, di Lavazza, intesa San Paolo, e nel 2035, dicono, poi ogni tot cambiano data di inizio, dovrebbero iniziare i lavori che collegano proprio quelle parti, diciamo, abilmente restaurate nel frattempo, quelle parti di città abilmente restaurate con il centro e con la zona universitaria.
0: In fondo sono solo numeri. Infatti, a proposito di solo numeri, insomma, dice sempre questo articolo in chiusura, mancherebbero circa 30 milioni, esclusi 145 milioni per acquistare 12 nuovi treni richiesti, insomma, per il prolungamento. Questo per quanto riguarda, insomma, la questione collegata di trasporto e sciopero di questi lavoratori che, appunto, a cui non vengono pagati né lo stipendio né le ferie da mesi. È giusto così, vabbè, vado avanti giusto perché c'è la linea, il filo rosso dello sciopero. Passiamo a Falchera. Falchera, vorrei prima fare una nota geografica, come sempre mi piace fare, è un quartiere all'estremo nord di Torino, un quartiere molto particolare perché è praticamente un'isola, è collegata all'esterno da un'unica strada da cui si entra e si esce, e da una linea ferroviaria, quella del treno che va, insomma, fino a poi a Chivasso. Per cui è veramente come se fosse un paesone al di fuori addirittura della tangenziale, che ha una vita propria fondamentalmente. Questo articolo, che sempre troviamo nell'edizione del 1 luglio di Torino Cronaca, ci dice che uno sciopero della logistica dell'INSS, insomma, la catena di, come si chiamano, supermercati, ha svuotato tutto l'INSS di Falchera, e tutta Falchera rimane senza un supermercato. Dicevo, appunto, questa sorta di isola al di fuori della città di Torino, ma ancora parte del suo comune, da cui si entra e si esce da una sola strada, che ha un po', che tra l'altro potete immaginarvi come una minuscola Liverpool, perché ha le caratteristiche case dell'architettura dell'architettura popolare degli anni 50-60, quelle in mattone rosso, che ricordano un po', appunto, in qualche modo l'Inghilterra, la stessa delle Vallette, in realtà di tanti altri posti nel mondo. Tra l'altro somiglia molto anche a Rione Traiano, l'ho notato passandoci, vabbè, per fare collegamenti anche con Napoli. Appunto, dicevamo, scaffali vuoti sono la prima cosa che si nota quando si entra all'INSS di Falchera. Mancano le uova, manca l'acqua, mancano tanti prodotti di uso quotidiano. Lo sciopero della logistica di INSS va avanti da giorni e qui a Falchera si vede e come. Ma la vera notizia, ci dicono, non è lo sciopero, è il quartiere che gli gira intorno. Ci sono delle storie anche molto commoventi di solidarietà tra chi ha trovato l'acqua e l'ha distribuito alla signora, perché il punto fondamentale che si lega alla descrizione geografica di prima è che, appunto, non è che se è vuoto questo supermercato si può andare in un altro, perché insomma, l'unico modo per andare da un'altra parte è prendere una macchina, uscire da Falchera, farsi un lungo stradone per entrare a Torino e arrivare poi in Corso Vercelli e lì trovare, insomma, altri luoghi dove acquistare quello che è necessario. Questo così, giusto perché, per dare, come dire, anche un po' un quadro di interpretazione di questo articolo. L'unica cosa che non riesco a trovare, devo dire così, leggendo un po' anche velocemente, devo ammetterlo, è sono, come dire, un po' di approfondimento sul motivo dello sciopero. Qua ci dice semplicemente che è uno sciopero della logistica di INSS, ma non ci dà assolutamente nessun altro riferimento, quindi, insomma, mi dispiace non poter approfondire questo.
2: Questa è la roba più interessante da sapere.
1: Rivendicazioni come sempre silenziate, ma torniamo invece sulla metro 1, la prendiamo ed andiamo e usiamo le nuove stazioni che dovrebbero aprire a breve e arriviamo quindi a Collegno, dove un incredibile episodio, ci segnalano, alle 3 di notte è avvenuto. Insulti razziali ai bambini, ma loro li inseguono armati con dei bastoni. Niente di più o meno sensato. Cinque ragazzini, neanche 14enni, armati di bastoni che inseguono due adulti che si difendono lanciandogli contro dei sassi. Il tutto alle 3 di notte nel piano centro di Collegno. Sembrerebbe la cronaca di un'aggressione da parte di una delle baby gang che imperversano a Torino e in provincia. Eccoli Maranza che tornano alla ribalta, ma non fosse, se non fosse che a scatenare la violenza sarebbero stati degli insulti razziali rivolti ai bambini da parte di due adulti, fatto che ovviamente non giustifica la reazione violenta, ma che quantomeno inquadra l'episodio in un'ottica differente. Questo per una volta, guarda, Torino Cronaca ha avuto uno sguardo che, insomma, direi affatto approfondito, ma tantomeno segnala che il fatto è avvenuto per degli insulti razziali, salvo che ovviamente ci racconta poi dopo come il sindaco Matteo Cavallone ieri sera ha diffuso il video per cercare di fare chiarezza, sottolineando l'interlocuzione costante con i carabinieri e ringraziandoli per il lavoro molto veloce di indagine e interventi sui colpevoli di un episodio così grave nel nostro centro città. Non si capisce bene a chi faccia riferimento, probabilmente sarà uno degli ennesimi modi per applicare il decreto Caivano, già che vede il Ferrante a Porti completamente zeppo di persone molto giovani che, insomma, subiscono questo tipo di repressione. Le identificazioni a quanto pare sono già state fatte, ci dicono con successo, molti di loro hanno già un nome e un cognome, gli altri presumibilmente lo avranno presto. Insomma, staremo a vedere come si evolverà questo pezzetto. Nel frattempo attendiamo peraltro anche la risposta del processo di appello per le indagini e l'inchiesta che ha visto coinvolti una serie di ragazzi al minorile Ferrante a Porti, un'inchiesta per devastazione e saccheggio riguardante una rivolta avvenuta all'interno delle mura del carcere, peraltro in contemporanea con un'altra rivolta che stava avvenendo all'interno di quello delle Vallette, quindi il carcere per adulti. Staremo a vedere e ci terremo aggiornati. Da Torino è tutto e passiamo di nuovo la linea a Torino che ci racconta ancora.
0: Dobbiamo mettere un po' di musica, non lo so.

0: stiamo arrivando in dirittura d'arrivo di questa puntata di Benvenuti tra rifiuti, una appunto puntata extra sotto tutti gli aspetti. Però ci sono anche le note dolenti,
1: purtroppo sì.
0: Ci sono anche le cose che non vorremmo dire, ma dobbiamo dire,
1: ci
0: ma siamo tenuti
1: a far fischiare alcune orecchie.
0: Perché queste onde riflesse sono un po' i mondialiti, i mondiali delle radio autogestite, e c'è un Radio Armando Maradona che purtroppo non è qua fra noi. Ora, diciamo, a differenza del Pibe de Oro, costui non ha la fedeltà alla casacca come tratto, diciamo, distintivo, perché è passato anche un'altra radio, ma noi queste cose siamo di mentalità larga e moderna, le perdoniamo, non è questo il punto, anche se rimane un po' il Ciro Ferrara della radiofonia. Però la cosa grave è che non è qua fra noi, questa cosa ovviamente dispiace, fra l'altro, più di una radio, quindi crea un problema veramente vasto, e non sappiamo che dire, a parte il fatto che la prossima onda di riflesso la faremo sotto casa tua a questo punto, così siamo sicuri che ci sei, avremo anche ospitalità magari. Niente, così era una sberla e una carezza messa assieme, la stessa frase. E vabbè, anche un saluto soprattutto a un'altra persona che invece di essere, diciamo, al nord, non si sa per quale motivo, è al sud per motivi, diciamo, di famiglia, e comunque un'altra persona che vorremmo fosse qua con noi, quindi tante dediche in questa puntata estiva.

0: ultimo articolo, in tutti i sensi, fra l'altro ultimo di una trasmissione che era già morta, però la vita va avanti, la morte anche. L'arena del 29 giugno, cultura e spettacolo, perché c'è anche cultura, c'è anche spettacolo, c'è molto spettacolo, diamo anche noi spettacolo quando riusciamo. Tempo di comics, perché non si può dire fumetti, fumetti è troppo dozzinale, è troppo di bassa lega, è troppo proletario, si dice comics all'americana o graphic novel se costano. Questa è una considerazione a parte. Superman e Spider-Man, difesa del giornalismo, non più delle vecchiette, non più diciamo dei vicini di casa, ma del giornalismo che evidentemente ha bisogno di protezione. Le due icone del fumetto sono impegnate in una battaglia del secolo, nella nuova coppia di Albi, edita da vabbè, una casa editrice che non riportiamo, non facciamo marchette pubblicitarie noi. E dicono tutto vero, a differenza di quello che fanno, scrivono abitualmente sui giornali, evidentemente è una missione forse di colpevolezza, tutto vero in questo caso, due dei più grandi reporter del mondo uniti contro la disinformazione. Perché la battaglia del secolo cos'è? Non è contro la Cina, è contro la Cina, è in difesa della democrazia che ha fatto più morti dei totalitarismi ai momenti. No, è la disinformazione, il nemico in questa fase è chi dice le cose false. Praticamente, vabbè, risparmiamo un po' i dettagli, però c'è questo album che mette assieme due supereroi che sono anche due giornalisti, perché appunto se qualcuno non è appassionato di fumetti e di cose varie, sono appunto due bravi ragazzi, dice, ragazzi tranquilli e per bene, che però sono disposti a sacrificare tutto pur di difendere la verità.
1: Di cui uno è famoso per arrampicarsi sugli specchi.
0: Tra l'altro... L'altro è famoso perché praticamente è uguale al se stesso supereroe, ma nessuno lo sgama, un po' come Zorro, diciamo, e Don Diego della Vega. Sgamano solo la gente che conosciamo noi, a quanto pare. Però qual è il punto? Il punto è che loro dicono della trama di questa vicenda, questa avventura che verrà, insomma, qualcuno magari accatterà anche dal cassonetto, speriamo che qualche erede di BTR potrà fare una puntata su questo fumetto dal cassonetto. Loro sono impegnati contro cosa? Contro una cospirazione per il controllo dell'informazione contemporanea. Allora, noi vogliamo svelare un po' spoiler ai lettori, piccolo spoiler, esiste già un controllo della stampa, una cospirazione diciamo totalmente palese, insomma la stampa sappiamo risponde a Stato a Capitale, abbiamo detto fino alla nausea, ormai dite, vabbè, siamo i soliti complottisti probabilmente. Però, quindi ecco, diciamo che più che dei supereroi, comunque questi qua sono dei difensori dell'ordine costituito, e fra l'altro, così considerazione un po' randomica nello stile di BTR, ha i supereroi che difendono la stampa, e che, una stampa che fra l'altro è sempre più diciamo dentro un meccanismo di guerra, un ingranaggio di guerra, di arruolamento, di mobilizzazione bellica, almeno preferisco io, non so chi ci ascolta, diciamo chi invece questa informazione, questa guerra la diserta, quindi diciamo onore a chi diserta, non a chi difende la stampa e fa propaganda bellica.

0: E quindi
1: è arrivato il momento più triste?
0: È quello tristissimo, perché è la terza volta che moriamo praticamente. Non so se risorgeremo ancora.
1: Come diceva un film, si muore solo due volte, ma forse neanche solo due.
2: È il contrario dei supereroi.
1: Esatto. Siamo immortali, ma no. Siamo in realtà dei morti che camminano, un po' come diceva qualcuno, i comunisti, che sono dei morti in licenza. E però appunto ci tenevamo, oltre che ovviamente per un vezzo personale, per anche queste tirate di orecchie che abbiamo fatto finali, e per partecipare a questo grande evento di On The Reflex, che ringraziamo fra l'altro appunto chi ha reso possibile tutto questo, ha un nome, On The Reflex, tranquilli, non dico altro. Vorremmo anche, ecco, chiudiamo con la solita solfa, nel senso che BTR non è tanto un programma, è una proposta, diciamo, di modo di fare, di organizzazione. Difendersi dalla stampa, ritagliare, non rimanere, diciamo, proni alla propaganda, non essere il media, ma hate the media. E niente, noi defungiamo per l'ennesima volta, però, c'è un però, come i morti ritornano, corrono veloci, quindi diciamo anarchia e resurrezione, forse punto di domanda, come diceva qualcuno, e si chiude così, ecco, un po' la puntata.
3: Resurrezionalismo, rivoluzione, no? Era una cosa del genere.
1: Più o meno, era una cosa così.

0: ringraziamo comunque anche appunto gli ospiti da fuori che hanno saputo ritagliare come
1: il tempo dei giornali anche con noi, per noi.

Ed eccoci giunti alla fine dell'ascolto di questa puntata in formato Benvenuti fra i rifiuti, uno storico programma di Radio Eustachio che nelle giornate di Onde Riflesse ha fatto questo esperimento di diretta interregionale, direi, è venuto molto bene e speriamo che sia una cosa che si possa anche ripetere nelle prossime edizioni. E esuliamo un attimo da ciò che è stato mandato in diretta adesso, che appunto era una rassegna stampa dal cassonetto, con voci da più regioni. Esuliamo un attimo per riprendere il tema dello scorso ciclo dei Ponte Radio, che riguardava il carcere e la repressione. Riprendendo l'ultima puntata a cura di Radio Eustachio, che era stata fatta questo ciclo tematico in cui abbiamo raccontato un po' le situazioni di alcune assemblee anticarcerarie di Veneto e dintorni, abbiamo dato un po' degli aggiornamenti. In conclusione a questo Ponte Radio volevamo leggervi uno scritto che sta girando nel Veronese in questo periodo, che aggiorna un attimo sulla situazione del carcere di Montorio e pone due riflessioni. Dunque, ve lo leggo. Nell'ottobre del 2024 la polizia fa una retata alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova. Un'operazione contro il degrado. Un elicottero e numerose volanti riescono a eseguire 26 arresti e 38 persone vengono indagate. Una delle ragazze arrestate è Abrar Jarrar, all'epoca ventenne. Abrar ha deciso da scontare un accumulo di 7 anni, di cui 4 in seguito a questa retata, e i suoi primi 2 anni di detenzione contano 4 trasferimenti fra Verona, Venezia e Trento. Il 26 maggio di quest'anno Abrar muore nel carcere di Spini a Trento all'età di 22 anni. Secondo l'amministrazione penitenziaria si è trattato di un suicidio, ma la famiglia, non credendo a questa versione, richiede l'autopsia. Suicidio o meno, quel che è certo è che il sistema carcerario è che il sistema carcerario mietere vittime. Il carcere di Montorio, da cui è passata Abrar durante il suo tortuoso percorso, vanta per il 2025 il 204,7% di affollamento. Le celle, pensate per una o due persone, ne stanno stipando quattro. Fra il 2024 e l'inizio del 2025 nel carcere di Verona muoiono 6 persone, il maggior numero di morti insieme a quello del Partenopeo di Poggio Reale, su un totale nazionale di 124 decessi, stando ai dati che gli stessi istituti di pena pubblicano. Dall'inizio del 2026 sono già 114 le morti, l'ultima di 2 giorni fa a Prato, dove un ragazzo a cui è stata rotta la mandibola durante l'arresto è stato trovato morto in cella all'alba del giorno dopo, in cui avrebbe dovuto incontrare i PM per denunciare le violenze subite dalla polizia. Questi decessi sono il risultato di una tortura che siamo abituati a chiamare carcere, dove passi 22 ore al giorno in 12 metri quadri, roventi d'estate e gelidi d'inverno. Il cibo è spesso avariato e immangiabile, le cure sono limitate e gli psicofarmaci vengono distribuiti con facilità come soluzione a tutti i problemi. I colloqui vengono centellinati e ostacolati, le lettere e i pacchi sono respinti o aperti a piacimento. Se ti lamenti, vieni pestato e spesso trasferito, e se sei straniero potresti anche sparire senza che nessuno sappia più niente di te. Le morti nelle prigioni non possono essere chiamate semplicemente suicidi, ma devono essere chiamate col loro nome, omicidi di Stato. Dalle sezioni comuni, passando all'alta sicurezza, le condizioni diventano sempre più disumane, fino a raggiungere il loro culmine col 41 bis, un regime di isolamento assoluto in cui per anni non vedi un filo d'erba, non puoi decidere quali foto appendere, quali libri o giornali leggere, perché anche questo viene regolamentato. La tua ora d'aria la passi in una stanza con una grata al posto del soffitto, insieme ad altri 3 detenuti nella stessa condizione. Gli incontri con i tuoi cari, che spesso vivono a centinaia di chilometri di distanza, sono ridotti a 1 al mese e avvengono attraverso un vetro divisorio per impedire qualsiasi contatto. Un regime carcerario che annienta i detenuti, nato con il pretesto della guerra alla mafia ed esteso poi anche agli oppositori politici, come Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Lioce, Roberto Mola, Morandi, Marco Mezzasalma delle 9 BR e l'anarchico Alfredo Cospito. Per lui
Già nel carcere duro dal 2022, nel maggio 2026 è stato rinnovato il regime di 41 bis per altri 2 anni. È facile pensare che i problemi delle carceri siano problemi lontani da noi, eppure vediamo ogni giorno nelle piazze e davanti alle fabbriche persone multate, manganellate e arrestate per aver osato alzare la testa e ribellarsi a politiche e condizioni inaccettabili. Dalle lotte al cambiamento climatico, alle manifestazioni per la Palestina, fino alle proteste per chiedere condizioni migliori di lavoro. Moltissime persone sono state incarcerate con accuse varie, in ragione di reati introdotti giusto appunto per arginare le proteste di piazza. Si urla a favore della sicurezza per contrastare la violenza, mentre la violenza strutturale di chi governa dentro e fuori dai confini dello Stato deve essere presa per data e viene spacciata come necessità indiscutibile. Le politiche reazionarie e securitarie che continuano a promuovere le leggi che inaspriscono le pene anche per i più piccoli reati e i governanti che non si vergognano di dire che vorrebbero buttare via la chiave per chi si trova in galera rendono palese la volontà punitiva e vendicativa dello Stato. Ora più che mai è evidente come le carceri, così come i CPR, non siano altro che luoghi di punizione, soprusi, tortura e morte. La solidarietà è una delle armi che abbiamo per non lasciare solo chi lotta contro lo Stato e la sua repressione, contro ogni forma di reclusione e repressione per un mondo senza galere, tutti liberi. Ecco, quindi vi salutiamo con questi pensieri, soprattutto in queste estati roventi in cui se noi qua fuori moriamo di caldo, fidatevi che là dentro è peggio. E a risentirci a presto, saluti dalla redazione di Radio Stacchio, ascoltiamo Morto di Caldo di Theo Weiss.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.
4: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: voi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Radio Wombat
4: da sempre
5: e obiettivamente
6: la migliore.

che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Andiamo, torniamo indietro, su Belli, su!
1: Copritevi la bocca! Assassini!
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca! Ci vorrebbe una bella lettera ai giornali!
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali!
0: Chi ha il fazzoletto? Se lo metta sulla bocca!
1: Dovreste andare là e buttare una bomba!
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi!
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora!
0: Io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi!
1: Ma prendi a schiaffi quelli che le fabbricano le armi! E il cemento! E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore! L'aria pura!
0: Inquinatori! Sfruttatori!
1: Quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida!
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe!
0: Egoisti!
1: Ricchi!
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi! Capitalisti! Ineducati!
1: Buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?
2: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: Ma raga, è facile fa.
2: Radio, la mia radio.
3: È difficile il dopo.

0: 58 90 77 3 9 90 45 2 65 59 39 67 12 80 78 38 25 34 24 basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fija che due paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che...
0: Ciao.
1: Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Leccamelo! Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
2: Va bene, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo,

encourages her.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: un altro. Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro. Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro. Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca
2: sì,
0: dalla
2: sì,
0: porta.
2: La strada sì, la conosco. Una sì, croce a testa, la fila sì, a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro. Crocifissione.
3: Sì, sì.
0: Auguri.

0: Ed eccoci, questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat. Io sono Mario, ma parlerò pochissimo oggi perché stiamo per sentire la seconda parte dell'incontro sui radiodocumentari tenuto da Andrea Bornino nel corso di Onde Riflesse 2026, fatto al Piccoli di Verona, di cui ho parlato nelle scorse due puntate. Ora, se non avete tempo di ascoltarne due, almeno una per forza, perché questa è la seconda parte dell'incontro sui radiodocumentari e bisogna ascoltare la prima per goderne al meglio. Quindi, se qualcuno stesse ascoltando in diretta, il consiglio è, non fatelo. Ascoltatevi il podcast della scorsa puntata, dura pure quello mezz'ora, e appena sarà finito, anche questa puntata che adesso sta andando in diretta sarà disponibile sul sito radiowombat.net. Per chi non ha di questi problemi, niente, ho buttato via 20 secondi. Adesso iniziamo, via. Questa è la seconda parte, il consiglio di ascoltare la prima, penso di averlo detto a sufficienza. Viva Radio Wombat, viva Onde Riflesse, alla settimana prossima.
1: Qualcosa di completamente diverso. Il documentario è un genere radiofonico che nasce, l'abbiamo sentito, negli anni 30 più o meno, servivano le tecniche di registrazione. Nasce in Europa, si diffonde in tutto il mondo. In America nasce a metà degli anni 70 un genere nuovo che nel nostro paese, ma in Europa, non ha mai avuto un grande successo, che sono gli audio diaries. Cioè, io poi non riesco a dirlo, c'è una R nel centro che mi devasta. Gli audio diari, no, peggio uguale. Cosa vuol dire? Che con l'uscita sul mercato dei registratori a cassette, le audiocassette, in America è iniziato tutta una serie di programmi radio, perché negli anni 70 c'era solo la radio, non c'erano né i podcast né radio online, di persone che registravano dei diari, poi li montavano e queste cose diventavano dei programmi radio. È una cosa che si fa ancora oggi. C'è un format molto bello che si chiama This American Life, fatto da PRX, non l'ho fatto apposta, ma la maglietta era questa pulita, che è un pezzettino della National Public Radio, che da più di dagli anni 70 a oggi racconta storie di vita americana, perché l'America è un paese complesso, ha tante storie e vengono raccontate in questo modo. Da noi si fa poco, ma quando lo si fa si vincono i premi. Questa è una storia, è un documentario bellissimo, si chiama La mia vita a 5 stelle, è fatto da Alice Giussoni, ha vinto una marea di premi questo documentario, che racconta come si vive in un'occupazione a Roma.
2: Allora, sono le 22.53 e è sera e inizio questa registrazione dicendovi che mi chiamo Laila Giacchini, sono per metà araba e metà italiana e abito in un'occupazione. Sono 6 anni che abitavo qua, ma a quanto pare adesso siamo diventati un po' un problema per tutti quanti da un anno a questa parte. E qui siamo molte persone, molte famiglie con tantissimi bambini. Ci troviamo, cioè almeno io, siamo una famiglia di 5 persone, 2 bambini piccoli, e i miei fratellini, quali 12 e 8 anni, io ne ho 20. Purtroppo non lavoro perché non trovo lavoro, è molto difficile adesso. Ma mi sto dando da fare per, cioè mi sto dando qualche da fare per aiutare la mia famiglia. Spero di trovarlo a breve tempo, insomma, speriamo.
3: Miriam, c'è il registratore acceso.
2: Cioè,
3: Miriam, dai, mi dici i compiti per domani?
4: Allora, dai.
3: No, non ti dico niente.
4: Allora, tema.
3: Facciamo sti compiti, va?
2: Allora, adesso vado a posare i miei libri. Perché lontano, perché tutti i miei libri vanno alla chiesa di scuola. Ho paura dello sgombero. Quindi non so che fare. Adesso sto aprendo la finestra. Voglio vedere. C'è freddo. Oh. Freddo.
3: Devi fare sto tema. Allora, vai, facciamo questi compiti adesso perché sennò dopo diventa buio e non vediamo niente senza sta luce.
4: Allora, andiamo a fare un tema su cosa mi aspetto dalla scuola. Allora, il nostro tema, cosa?
3: Due punti, C grande devi scrivere, no?
4: Tema, punti.
3: Due punti.
4: Cosa?
3: Mi aspetto.
4: Dalla...
3: Che bella scrittura!
4: Scuola.
3: Però non si vede niente ordinata, mamma mia. Ami, prendi un quaderno normale e ti scrivi sopra, perché così sei scomoda. Già che stai a fare i compiti in camera mia senza un tavolo. Che dell'ansia può stare tutto buio. Allora, vai. Cosa ti aspetti tu dalla scuola? Allora, tu che...
4: Prima di tutto di essere promossa.
3: Ecco, speriamo, forza di sceneggia giuca.
4: Poi non lo so.
3: Sì, ma tu non è che devi fare una lista, devi iniziare comunque con una introduzione. L'introduzione quale sarebbe?
4: Boh.
3: Come boh?
4: Non lo so.
3: Ti devi sforzare. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Miriam, che dite? Certo, mira, in un testo, in un tema, tu devi iniziare presentandoti. Allora, scrivi.
1: Allora, avete capito, Dalida... ha usato un registratore, uno zoom, un registratore digitale, se l'è tenuto un paio di mesi in questo posto che poi è stato sgomberato. Tutto il tema del documentario è come si vive in un posto che stanno per sgomberare, che poi a me è stato sgomberato insieme a tutte le famiglie che c'erano dentro. Lei ha registrato la sua vita e poi Alice ha montato tutte queste ore costruendo questo racconto senza il narratore, in cui è Dalida stessa che racconta, costruendo una narrazione molto bella, molto intensa. È un modo di fare documentari non facile, perché bisogna beccare la persona giusta che A, si vuole mettere in gioco registrando pezzi della propria vita, B, deve essere anche capace, perché i suoi passaggi da sola quando racconta sono bellissimi. Però se funziona il risultato è unico, ripeto, è un tipo di forma di documentario che all'estero, soprattutto in America, anche un po' in Inghilterra, funziona molto. In Italia non si fa. Allora, invece adesso vi faccio ascoltare una roba che fa ridere. Questo è un documentario fatto da Riccardo Fazzi. Riccardo Fazzi è un drammaturgo, insieme alla sua compagna hanno questo gruppo teatrale che si chiama Muta Imago, sono molto bravi, hanno vinto anche loro parecchi premi. A lui piace molto giocare con la radio e un po' di anni fa ha proposto questa idea a Radio 3 di fare questo documentario, praticamente road documentario, fatto tutto sulla strada, dove lui va alla ricerca di una voce che, vabbè, lo ascoltiamo, tanto una voce che è su una cassetta, sentite qui, anche qua per far capire quanti stili si possono usare.
5: A casa dei miei, nella stanza che occupavo io, c'è ancora una libreria piena di libri. Mio padre ogni volta che vado a trovarlo mi ripete che devo svuotarla, prima o poi. Io, sapendo che non lo farò mai, da qualche tempo mi sono dato una regola. Ogni volta che vado a trovarlo mi porto via un libro o un oggetto, così penso prima o poi la libreria si svuoterà. Lo scorso marzo, mentre ero distavo per scegliere il libro da portare via, ho trovato una cassetta. Oggi devo dire audiocassetta, altrimenti non mi capiscono. Era buttata dietro a una prima fila di libri e sulla cassetta c'era scritto Misto Estate 93. Allora mi sono ricordato di Rimini, di lei e della cassetta. Purtroppo non del suo nome.

0: Questa era la sua voce, seguita da quella di Max Pezzali. Dopo gli 883, nella cassetta ci sono tra gli altri gli Ace of Base con All That She Wants. I Four Non Blondes con What's Up. Samuele Bersani con Chicco e Spillo.
1: Chicco ha una cicatrice sulla faccia.
0: Hathaway con What Is Love. I Duran Duran. Ho subito pensato, la vado a cercare. Registro tutto e se alla fine la trovo, le regalo una cassetta.

0: Scusa, tu stai sempre accanto a casa?
1: No, per niente.
0: Ma non sai quanto ci vuole per arrivare a te dopo, per dire.
1: Sì, ma ferma il treno?
0: Sì, sì.
1: Sant'Arcangelo?
0: Sant'Arcangelo di Romagna.
1: Cioè, Parrini, non è Sant'Arcangelo. Ah no, sei venuto anche a
0: Sant'Arcangelo. No, no, non ho detto che
1: fai. Ah, okay. Ok. E allora...
0: Quindi dopo Parrini?
1: Sì, sì, sì, allora Parrini, dopo Cesena.
0: Quindi ci vuole un po'.

0: Lunedì 25 maggio 2015, 11:10 di sera. Stazione di Sant'Arcangelo di Romagna, binario 2. Sono il solo a scendere dal treno. Nel mio trolley, pochi vestiti, il mio computer, un piccolo registratore audio portatile, una cassetta, un mangiacassette, due microfoni. Mi vedo come all'ingresso di un labirinto, pronto a perdermi nel paese e in questa storia. Giovedì 28 maggio, 8:30. Scendo al bar Roma, che è proprio sotto casa mia, per fare colazione. Ho deciso che ogni mattina farò colazione in un bar diverso, la prima di una serie di strategie da attivare per aumentare le possibilità di un incontro casuale. Al bar Roma c'è Claudia, che mi serve la colazione, e anche lei ha la mia età.
1: 34 anni adesso?
2: Io mi ricordo che era magra, con i capelli castani, lisci e gli occhi chiari.
1: Posso, però così non mi viene in mente niente. Bisognerebbe trovare qualcuno, magari con un profilo Facebook, se riesce a farti vedere qualcuno magari che ha nelle amicizie, se riesce a riconoscerla, perché dopo 20 anni magari può essere diventata anche un pitale, gli occhi azzurri ce li ha, gli occhi chiari ce li avrà ancora, però...
3: No, però lo senti questo accento, l'accento comunque non, sì, uno non lo perde, no, cioè no. Si è anche capito.
1: L'accento è pigliato. 20 anni fa era ancora il paese, dove bene o male si conosceva tutti, adesso abbiamo passato i 22.000 per abitanti, c'è anche tanta gente straniera, è una metà che non c'è più, il parco Vasco, il bar gelateria da Vasco, qua dove c'è il supercinema, il cinema.
4: Vabbè, se volete scoprire se la trovo o no, lo ascoltate, lo trovate su iPlay Sound, si chiama Antologia di Esse. Qua è bello perché intanto si parte da una cosa vera, nel senso la cassetta lui la trova, la ricerca la fa, poi il finale lui potrebbe anche farlo finto, non sappiamo, cioè a un certo punto potrebbe anche partire la finzione, ma non sappiamo in verità molto di tutto questo, ogni tanto ci suona addirittura surreale, però è un documentario alla fine. Ed è molto bello, non so se avete sentito, come Riccardo ci porta nel suo viaggio. C'è quella frenata del treno che a me piace tantissimo. Così semplice, in verità non ci vuole molto. Qua c'è anche un'altra componente fortissima, che è la musica. La musica nei documentari diventa, insieme al suono originale, il sistema che ti porta nel tempo. Se noi avessimo... In questo momento ci mettiamo a registrare un documentario qua, queste maledette cicale che stamattina alle 6 in punto hanno iniziato, chiunque si mette ad ascoltare il documentario che registriamo stasera qua sa che siamo d'estate, perché questo suono c'è solo d'estate. Il documentario di Riccardo sui ragazzi come me che hanno vissuto quegli anni 90, anche un po' di merda, ma bellissimi, e ti fa subito venire i peli dritti, perché quella roba lì è identitaria. La musica nei documentari molto spesso serve a portarti in un periodo storico e anche a far scattare dei meccanismi di riconoscimento, cioè dei meccanismi di farti sentire un po' parte di una cosa. Allora, abbiamo ascoltato fino adesso delle storie dove c'è o al centro qualcuno con una storia potente, o c'è una storia sopra, come la storia della cassettina, o c'è quelle che vengono chiamate le storie piccole dentro le storie grandi. La storia di Dalila dentro l'hotel occupato è una storia piccola che racconta la grande storia dell'emergenza abitativa a Roma. Questa storia invece è una storia che parte da un supporto. Molti documentari, forse quelli più belli, anche molti podcast, mi viene in mente Veleno di Trincia, partono da, di solito, da una botta di culo, cioè il fatto di mettere le mani su qualcosa di audio, che può essere un disco, può essere una cassetta, può essere un nastro, che racconta una storia e da lì partire. Questo è un podcast, l'abbiamo prodotto a iPlay Sound un paio di anni fa, ed è... Vabbè, lo ascoltiamo, poi lo commentiamo.
5: programma La Grande Famiglia vuole unire gli italiani d'America con i loro cari in Italia. Unitevi anche voi alla Grande Famiglia. Spediteci il vostro nome, l'indirizzo e quello del vostro o dei vostri cari in Italia. Ed accludete alla lettera 10 etichette tolte da qualsiasi barattolo dei prodotti Progresso. Indirizzate il tutto a Grande Famiglia, Radio Station W, New York 19.
6: Per 10 etichette di prodotti Progresso, l'equivalente di pochi dollari, un inviato della WV sarebbe andato in Italia a registrare le voci dei parenti. Funzionava così. Gli ascoltatori dovevano acquistare almeno 10 prodotti Progresso, staccare le etichette e inserirle in una busta diretta alla radio. Ogni persona doveva indicare il proprio indirizzo in America e il luogo in Italia dove si trovavano i parenti. La maggior parte delle volte si trattava di paesi, perché erano le realtà da cui si emigrava di più. Dopo aver inviato le etichette, bastava aspettare, attendere che l'inviato della radio arrivasse in paese e da un momento all'altro, come da un cilindro, spuntassero i propri parenti.
7: Ed il microfono della Grande Famiglia riunisce ora due cugine che non si vedono da 35 anni, collegando San Bartolomeo in Galdo.
8: Forza per la tua. Maria! Maria, stai bene! Mi sono nonna, Maria!
9: Perché non scrivi? Se noi siamo tutti in pensiero, perché non scrivi?
10: E poi ci saluti a tutti i parenti della mia fidanzata.
11: Zia, io sono la vostra nipote e sono molto dispiaciuta di sentire la vostra voce. Arrivederci.
6: Grazie a una strategia mirata, il programma si diffonde in tutti gli Stati Uniti. La WV fa accordi con altre radio locali che trasmettono in italiano per farlo ascoltare anche fuori da New York. Lo show inizia a essere seguito ovunque ci sia una nutrita comunità italiana, da Pittsburgh a Miami, da Los Angeles a Philadelphia.
4: Questa è una storia degli anni 50, quando c'è questa radio di New York, che si chiama WV, che si inventa una strategia di marketing pazzesco, verrà chiamato marketing etnico, perché va solo per gli italiani. Se compravi 10 scatole di Pumaolla, Progresso, e spedivi le etichette, loro ti mandavano al paesello l'inviato che arrivava, registrava le voci dei tuoi cari, che venivano trasmesse alla radio, ma non solo. Se compravi altre 10 scatole di Pumaolla, ti davano il disco con le registrazioni. Cristiano Barducci, che è un bravissimo documentarista di Bologna, ha trovato uno di questi dischi, ci ha messo le mani e da lì ha iniziato una ricerca per poi scoprire, appunto, fortunatamente c'era già chi su internet, perché internet da questo punto di vista è un posto magico, c'è chi aveva già studiato il fenomeno della Grande Famiglia e da lì ha iniziato un viaggio, che è un viaggio sia nel tempo, perché comunque ha raccontato in questo podcast in 6 puntate questa grande immigrazione italiana che si è un po' dimenticato ormai, in cui eravamo noi quelli che puzzavano e non eravamo molto graditi, attraverso questi dischi. E poi non si è fermato lì, perché poi naturalmente è riuscito a trovare altri dischi, altre voci, e è andato nei paesi dove questi dischi sono stati registrati e ha trovato anche le voci originali di questi novantenni che quando avevano 20 anni venivano intervistati. Questo è il classico documentario che nasce da un archivio. Quando qualcuno riesce a trovare qualcosa di simile, cioè una storia che parte da un archivio, è qualcosa di magico. Un altro esempio, in questo caso di un archivio personale. Guarda, non lo commento, lo ascoltiamo, poi vi racconto che cos'è.
12: Il navigatore della Marina peruviana ci sta portando nella corrente di Humboldt, a 90 miglia dalla costa. Ho il mal di mare. Vittorio e Mario sono in ottime condizioni.
13: Callao, Perù, ore 10. Domenica 2 giugno 1969. Primo giorno. Siamo partiti questa mattina, grande confusione. Come al solito niente era pronto. Sul rimorchiatore c'erano le autorità e gli amici, tutti sorridenti. Valli, come al solito, era fra loro a rispondere a tutte le domande. Sergio scattava qualche foto. Io non ho fiducia in Sergio, non ho fiducia in Valli. E quello che è peggio, non credo in me stesso.

0: capito da cominciare i dolori.
1: Prima di partire, i viveri, il vestiario, le medicine, le carte nautiche e tutto il materiale era stato stivato all'interno del gommone con una logica pensata e ripensata. Ma ci fu un inaspettato cambio di programma.
0: Perché a un certo punto la Marina Trignano ha deciso che il battello non sarebbe più un'acqua di morchia, ma sarebbe stato trasportato letteralmente a bordo dell'imbarcazione sul punto in cui doveva essere mollato. Conclusione: il battello vuoto, con soltanto l'acqua sotto i paglioni, pesa quasi una tonnellata. Il carico da metterci sopra è stato

0: Per mettere in acqua il battello usano un argano, una specie di gru. Ci impiegano quasi 2 ore e 4 squadre di marinai nel tentativo di evitare danni.
1: È stato deciso che tutta la nostra attrezzatura debba essere caricata su una specie di canotto che faccia la spola con il rimorchiatore. È un'operazione difficile, pericolosa.
2: Ricardo, hai fondo di rete, quindi significa che anche con tutte le nostre preoccupazioni, che il materiale è imballato in sacchi ermetici, in condizioni da non doversi bagnare, da non prendere acqua assolutamente, è stato letteralmente immerso nell'oceano per una durata di un paio d'ore. Naturalmente, quando è arrivato a bordo, tutto il nostro materiale era letteralmente radice di acqua, a parte e qualche...
3: Allora, lo fermo. Questa è una storia incredibile che nessuno conosce, non la conoscevo neanche io. Sono 3 italiani che nel 69 partono dal Perù su un gommone donato dalla Pirelli e vanno in gommone a vela fino in Polinesia con l'idea di rifare il Contiki, che è un'altra storia simile. Sono 3 italiani, appunto, uno è un capitano vero di nave, il secondo un documentarista e il terzo lo hanno trovato al bar un paio di settimane prima perché non trovavano nessuno. Questo particolare gli costerà molto caro. Il viaggio va malissimo, nel senso che, come avete sentito, mentre li calano in mare tutta l'attrezzatura finisce in acqua e ne buttano via la metà. Quindi si trovano a metà viaggio senza acqua, senza cibo, devono iniziare a pescare, finiscono le sigarette. La storia incredibile è che una autrice di documentari è riuscita a mettere le mani su 2 cose. Uno sono le cassettine che avete sentito, dove c'è il capitano, questo Valli, che racconta, qua all'inizio con un tono un po' drammatico, vi assicuro che dopo tira giù delle bestemmie che sono state messe un po' bippate, che sempre la radio pubblica è. Poi c'è i diari che si sono sentiti letti dalla voce di Mauro Pescio, i diari del secondo, che era l'operatore che avrebbe dovuto fare un film che non si è mai fatto, perché alla fine arrivato in Polinesia lui ha buttato tutto a mare. E poi c'è il terzo, che è questo qua che trovano a un bar a Termini un mese prima, che scleva. Alla fine lo mettono su una bacchetta e lo trainano l'ultimo 2 mesi. Comunque in Polinesia ci arrivano, ma questa è la parte più bella. Loro arrivano in Polinesia a luglio, sperando di diventare gli uomini più famosi del mondo. Peccato che un giorno prima erano scesi gli americani sulla Luna. E quindi non se li è cagati nessuno. Cioè, se andate su internet scrivete Celeusta, che è il nome della barca, e c'è scritto il viaggio dimenticato del Celeusta, che non se li è inculati nessuno. È stato fatto questo documentario audio molto bello che si chiama 3 uomini e una barca, citazione alta, e di nuovo l'idea di mettere le mani su un tesoro audio e però anche di riuscire a fare una narrazione. Ultimo ascolto.

Buonasera, buonasera, buonasera in questi rumori del bosco, Nervature, Radio Wombat, questa è Nervature, la trasmissione vi parla di piante, come e dove trovarle, che vi parla di come funzionano, di come coltivarle e di tanto tanto altro.

Eh sì, va così oggi su nervature, oggi è un inizio immersivo in questa puntata. Io vorrei essere ancora più in linea con i rumori che stiamo sentendo sotto, perché beh, ci riportano chiaramente a un ambiente completamente naturale, o vabbè, diciamo senza costruzioni umane, meglio. Ci riporta a un ambiente dove ci sono tanti altri esseri viventi diversi da noi, intorno a noi. E poi, beh, diciamo, ci riporta a un ambiente che ci riporta anche un po' l'ombra, anche un po' il fresco, anche un po' le felci. Il fresco, sì, soprattutto il fresco che ci manca in questo momento.

Bene, per condividere le mie pene estive con voi, beh, sappiate che sono in questo momento in regia, da sola, ma accompagnata da tante, tante, tante gocce di sudore che continuano a scendere perpetue lungo il mio volto, lungo il mio corpo. In compenso, non penso di essere l'unica persona in questo momento in questa situazione perché, beh, questa estate 2026 è veramente, veramente impegnativa. E quindi oggi, lunedì 3 agosto 2026, appunto, siamo e siete su Nervature, su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Il nostro sito è radiowombat.net, andatelo a spulciare, è molto bello, molto blu e molto giallo e molto figo. E ci sono tutti i podcast e tutte le trasmissioni e tutti i nostri contatti. Contatti, sì, che li ridiciamo comunque anche qui al microfono, la nostra casella di posta, postawombat@insiberia.net, e come soliamo dire in questo periodo, magari in Siberia. Poi, se no, il pad che vi consiglio di andare ad aprire quest'oggi perché sono qui in diretta, proprio qui con voi. Il pad è il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi, appunto in diretta, anche no, in realtà a volte. E vi ricordo il link è direttawombat.vado.li. Quindi sì, lo aprite, scrivete, io leggo e vi rispondo. Comunque, se ci volete ascoltare non solo dallo streaming, appunto quindi dal sito radiowombat.net, ma se invece siete più curiosi e o più nerd della radio, beh, forse lo sapete già, ma ci potete sentire anche in frequenze AM nell'area fiorentina, in particolare sulle 13:59. Che dire, io inizierei con un pezzo quest'oggi, un pezzo ben noto, ben conosciuto, ma ho ancora un po' bisogno di tempo per risvegliarmi, per risvegliarci anzi insieme. Quindi eccoci qua che ci sentiamo insieme i Massive Attack con...

Sì, bellissimo, bellissimo pezzo questo Teardrop dei Massive Attack, che in autonomia ha deciso di ripartire. E vabbè, noi ce lo teniamo in sottofondo, perché no? Che dire, allora, dicevamo che oggi è il 2 agosto, no? Quindi da questo concludiamo che, beh, luglio è finito. Sì, indubbiamente è finito. E volevo porvi le mie scuse perché nelle ultime settimane purtroppo nervatura è stata particolarmente intermittente e oggi però vediamo insieme il motivo, capiamo insieme perché. Però in particolare volevo scusarmi per una cosa specifica che nella credo ultima o penultima puntata, scusate, ora ho perso il conto. Avevo dato un annuncio che speravo, cioè l'ho dato chiaramente pensando che fosse realistico, invece poi mi sono accorta che non lo era. Questo annuncio era l'inizio di un ciclo di puntate, che però ancora non si può realizzare. Ve lo dico giusto per farvi rosicare un po' di curiosità, perché non so quando è che riuscirò a farlo iniziare. Vabbè, l'argomento doveva essere salute femminile connessa all'utilizzo di piante tradizionali, cioè scusate, connesso alle conoscenze tradizionali dell'utilizzo di piante medicinali, ecco, così è detta meglio. Sfortunatamente appunto mi tocca rimandarlo ancora un po', però io confido che prima o poi riuscirò e riusciremo a parlarne. Quindi, scusate per questa falsa partenza, ma vabbè, non parleremo di questo, ma parleremo di altro e vabbè, uguale. Per quanto riguarda l'intermittenza, beh, ora capiamo meglio insieme perché comunque anche indagati i soliti vari problemi tecnici che in una radio autogestita e autocostruita, beh, ogni tanto bisogna aspettarci. Sì, bellissimi loro, ma dai, l'abbiamo già sentita, passiamo magari al pezzo successivo.

Insomma, stavamo dicendo di come mai Nervature fa un po' la birichina e si interrompe un po' come le pare in questa estate dei 45 gradi. Beh, sì, il punto sta proprio lì, il punto sta proprio quei 45 gradi, insomma, sono un ambiente un po' ostile per queste nervature, un po' complesso.

Tanto, tanto, tanto sole, tanto, tanto, tanto irraggiamento, tanto, tanto caldo. Beh, questo a noi piantine ci fa perdere un sacco di acqua, ci fa proprio buttare fuori anche quello che non vorremmo. È un po' uno spurgo, ecco, quello indubbiamente, però diciamolo che non è proprio uno spurgo tanto tanto piacevole, via.

quindi niente, ci ritroviamo con tutti i buchini che abbiamo, no? Sotto le foglie. Beh sì, da quei buchini noi vogliamo sempre far uscire un pochino d'acqua, far entrare invece un po' di anidride carbonica, poi anche buttarne fuori un po', perché comunque dai, è troppa comunque, c'è anche meno. E poi niente, poi da lì cachiamo anche, perché comunque si caca anche noi, non è che è un primato di voi mammiferi, ecco. Comunque, scusate, ma c'è da dire che la nostra cacca è anche un pochino più elegante della vostra. Non puzza, prima di tutto. Non si vede, seconda di poi. Beh, noi la vediamo, noi sentiamo tutto, siamo molto molto percettive, siamo molto molto in ascolto. Ma diciamo, voi non la vedete, ecco, questo sì. È più leggera. Beh, è un po' più elegante, dai.

E quindi sì, ci ritroviamo a così essere quasi alla fine succubi del nostro metabolismo, del nostro funzionamento, perché comunque quei buchini rimangono. Noi li chiudiamo subito, appena fa troppo caldo, via, chiuso.

Porte, finestre, serrande, tutto chiuso. Però diciamo, ogni tanto vanno riaperte perché queste porticine, perché se no che ce la danno energia a noi.

Insomma, non è facile di questi tempi, ecco, questo l'avete capito, non è facile per niente. Insomma, qui a noi nessuno ci dà l'acqua, non è che siamo in un giardinetto di città, come mi raccontano alcuni uccellini qui di passaggio, ne vedono tanti, ma noi, cioè, nel bosco nessuno ci viene a dare l'acqua, per cui... Per fortuna, non venite, per favore, stiamo bene da sole, grazie, benissimo. Però ecco, diciamo che dobbiamo anche un po' giocare di metterci un po' così in avanti, perché portarci un po' avanti coi tempi, con le strategie, perché insomma, meglio riuscire a immagazzinare un po' di risorse prima di questi caldi micidiali, perché sennò anche noi proprio non ce la facciamo.

E quindi sì, insomma, noi, ecco, vive siamo vive, però non ce la passiamo benissimo. Comunque resistiamo. Non vi aspettate che si muoia domani, perché insomma ne abbiamo viste di belle.

Comunque, ecco, così volevo darvi un'altra pillolina perché secondo me non vi è chiarissima un po' di cose, ecco. Sì, allora, insomma, io lo dicevo, no? C'è tutte le mie compagne qui nel bosco e, beh, quello che forse a volte non è chiarissimo a voi che siete un pochino diversi da noi, insomma, siete un po' più animali, ecco. Beh, quello che forse non vi è chiarissimo, mi dà l'idea, è che comunque in queste situazioni di difficoltà e anche in tante altre ci si dà una mano a vicenda. Poi gli scazzi ci sono sempre, ma ci diamo una mano a vicenda, quindi io da sola non sarei qui, ecco, se non fosse anche per le altre mie compagne qui vicine e viceversa, ecco, quindi ci supportiamo.

Comunque, c'è anche da dire che c'è chi se la passa meglio e c'è chi se la passa peggio, eh? Eh sì, le grandi laggiù, insomma, che c'hanno... Vabbè, sono un po' più grandi di noi, ecco, di età e di... ecco, sono tutte più grandi, di statura. Beh, loro se la passano un pochino meglio, comunque, però... c'hanno le radici super profonde, insomma... se la passa male anche loro, però ecco, un po' meglio magari di chi è un po' più piccinino, un po' più in superficie.

Cioè, pensate, io mi ritrovo in questo periodo a dover chiudere tutte le finestre, tutte le porte già prestissimo la mattina. Cioè, io non so più come fare. Cioè, qui proprio no, no, non c'è verso di. Siamo in letargo, bisogna stare in letargo perché è l'unica. È l'unico modo alla fine per andare avanti. E con questi caldi non abbiamo tante altre soluzioni. Quindi. Ci si sveglia presto, presto, presto, si inizia un po' a fare un po' di cose, poi insomma, già quando il sole è così, già vagamente alto nel cielo, direi il sole che è visibile più che altro, bisogna iniziare a chiuderle un po' queste finestrine, piano piano, poi magari qualcuna rimane un po' aperta, poi alla fine si chiudono tutte. Però è l'unico modo perché se no qui veramente ci prosciughiamo purtroppo.

Comunque, ora, oggi io mi sono svegliata giusto per voi, giusto per far due chiacchiere, ma io di base me la dormo, cioè sono proprio tra le grandi dormiglione, sinceramente. C'è qualche altra mia compagna qui vicina, invece, che veramente impressionante, io le stimo perché super attive, super vivaci, anche con questi caldi. Ora, per carità, mica come in primavera, però insomma, veramente sì, veramente belle, belle attive. Io non so bene come facciano. Che poi con tutto quel verde che hanno, tutte quelle foglie, ma devono aver trovato qualche soluzione alternativa, perché io non me la spiego.

Ecco, per esempio, però, a proposito, no, di strategie alternative, l'altro giorno parlavo con la mia vicina, insomma, poco, qualche radice oltre la mia, insomma, e sì, insomma, ci parlavo e lei mi spiegava come faceva. Ho detto, cavolo, certo, affascinante. Insomma, praticamente si mette un po' come se fosse una pelliccia, no? Si mette un sacco di peli addosso, cioè un sacco di pelini, di peluzzi addosso, chiari. E niente, dice, quelli è come se ti facesse ombra, tutte le foglie, tutti i fusticini. Ho detto, ah, però, cavolo, ma io non ci avrei pensato.

poi invece un altro qualche settimana fa invece parlavo con Lavinia, anche lei mi ha detto: guarda, io invece ho trovato un altro metodo. Io ho deciso, insomma, io non io, i miei predecessori hanno deciso che forse era meglio riuscire anche lì a non attirarci troppo il sole addosso, me l'hanno spiegata così, per cui abbiamo deciso di essere tutte bianche. Infatti, cioè, ora siamo bellissime anche, ovviamente. Però ecco, non è solo una scelta estetica, insomma, il nostro chiarore e il nostro così grigio pallido lucente, beh sì, in realtà l'abbiamo scelto anche per questo, perché noi si sapeva che veniva così caldo. Sai, noi ci frega meno. Te infatti, guarda, non so come fai, mi ha detto così, e te non so come tu faccia. Io ho detto, io come fa? Io come fo? Io le ho detto, io dormo tanto, di base dormo tanto, e ora, come vi dicevo, adesso è un caso, mi sono un attimino svegliata, sto facendo una fatica infatti essere qui, ma insomma, mi sono un attimino svegliata per fare due chiacchiere qui, ma insomma, di base io dormo, d'estate non mi rompe il cazzo, non fai nulla, non mi dai fastidio, io dormo.

poi vi racconto questa, appunto, no, che parla con Lavinia, beh, siamo molto amiche, insomma. E niente, poi ci siamo interrogate, ma quell'altra, Flavia, come fa? Lei come fa? È brutta, diventa smunta d'estate, madonna, ragazzi, brutta lei, veramente, eh? Regardless of what they say. Sì, è un po' forse dormigliona anche lei, in effetti, non so, ma insomma, sì. Però bruttina, bruttina d'estate. Tutta asciutta, tutta magrolina, tutta chiusa, brutta. Altro, sai che diventa, si diceva, no? Si aumentava la vigna, e diventa anche proprio schiva, diventa che ci si ragiona più tanto bene. Però insomma, dai, forse no, poverina, non bullizziamola, forse è il periodo e basta, dai.

insomma, dai, cioè, comunque c'è da dire che quando è in buona, e cioè, dai, in primavera è uno splendore, è super così spavalda, super dai, simpatica comunque, poi è super amichevole anche con tutte le vespine, gli apini, i bombi, tutti quei pelucchiosi che vanno da lei a far chiacchiere, a farsi belli, a così, a mangiucchiare, dai, comunque, dai, forse non prendiamola troppo in giro, dai.

poi io questo ve lo dico a voi, non vi ho detto a Lavinia, ma a me piace in realtà. Mi piace in primavera, è bella, dai, è bella, quel rosa, bello, bello, bello, mi piace tanto.

Comunque, se si sta, deve stare a parlare di bruttini, c'è Ciccio laggiù. No, vabbè, lui è proprio, lui è il re del bruttume d'estate vicino.

Sì, lui pensate, addirittura, cioè lui proprio dell'estetica non gliene frega proprio un cazzo, perché d'estate addirittura si spoglia completamente, cioè non gli rimane più nulla, né un pochino di verdina, nulla, gli rimane proprio. Io ora ormai lo so, lo conosco bene, figurati, si accompagni da una vita, ma e cioè io all'inizio è che non ero molto abituata, non conoscevo bene e pensavo fosse morto tutte le volte. Addirittura, ma anche dalle radici, ma. Poh, ragazzi, proprio, guarda, quasi non dava segni di vita, impressionante.

invece, pazzesco, comunque ho tutta la mia ammirazione, tutta sta voglia di vivere, riprendere, ripartire, stoppare, ripartire, buttare via tutto uno che ha fatto durante l'anno e poi ripartire da capo, tanto di cappello io non ce la farei, ma insomma, e poi riparte, capito? Cioè riparte, su tutti gli anni, comunque poi dalle gemme riparte, da più sotto, si rinnova, tutto. Certo che voglia di vivere, ragazzi.

Vabbè, sentite, io già ho fatto un grande sforzo per venire qui, per stare un po' a chiacchiera, ma ora sinceramente, come vi dicevo, ho sonno. Per cui, se non vi dispiace, ritorno nelle mie stanze. Nei miei anfratti, nei miei pori, nei miei buchetti.

sì, ci vediamo poi e io vado, tanto insomma qui c'è bisogno di dormirsela ancora un po', mi pare. Saranno pure le 8 di sera, ma ragazzi, che sembra di stanni Sara. Comunque Sara, ma come deve essere? No, scusate, poi me ne vado, ma come deve essere? Cioè, a me qualche così volatile che passa qui in migrazione me lo racconta a volte, ma madonna, lì deve essere una cosa. Dice, lui quando passano loro non vedono verde per un sacco di giorni, ma giorni ragazzi, giorni. Qui comunque ci si passa male, ma tutto sommato dai, cioè ci si raccatta, via, comunque dai, il bosco più o meno rimane verde, insomma un po' d'acqua ci sa ancora da trovare, laggiù Maremma Bona che la falda, mannaggia, continua a abbassarsi, ma insomma, però un pochino d'acqua si trova. Ma Nissara mi dicono nulla, nulla ragazzi, io non ci potevo credere.

Vabbè, insomma, stavo bello, via. Io, insomma, vi saluto e che dire, non so quando è che ci si rivede, comunque tra un po', scusate, datemi un po' di tempo per ripigliarmi, poi ci vedremo poi, ma io ancora c'ho bisogno di un po' di letargo. Ciao.

Ritorniamo in voce e in me, ritorno in me, dopo questa particolare interpretazione molto studiata, molto molto molto studiata, prevista appunto, molto molto ragionata. Sono di nuovo Addu, eccomi, io, davvero io. Scusate, ma oggi così mi sono voluta divertire, mi sono voluta sbizzarrire, soprattutto perché io, sì, me lo chiedo spesso, cioè chissà se le piante pensano, nel loro modo di pensare, sicuramente non è quello che avete sentito finora, ma insomma, vabbè, chissà come d'essere, mi sono sempre chiesta, non lo so, guardate. Però a volte mi ci diverto a pensarci e quindi ho detto, ma sì, divertiamoci insieme stavolta. Vabbè, in realtà tutto questo era anche per parlare di qualcosa di serio, non ci crederete, ma è così, pensate un po', addirittura cose serie oggi qui su Nervature e su Radio Wombat. Prima di entrare nell'argomento, anche perché sono già le 8 passate, quindi non ho tanto tempo in realtà. Prima di entrare appunto nell'argomento, dicevo, vi ricordo il link del pad, che è il foglio di testo in cui ci potete scrivere in diretta. Il link è direttawombat.vado.li, proprio lì, vado lì, direttawombat.vado.li, quindi scrivetemi se volete commentare o pigliarmi per il culo, non mi offendo ragazzi, dopo questo exploit di questo torrido 2, lunedì 2 agosto, non mi offenderei. Per cui, ecco, vi dicevo, vi volevo introdurre, dopo semplicemente un'ora di trasmissione, vi introduco il tema di oggi, perché no, tanto non siamo mai troppo in ritardo. Ecco, quello di cui vi volevo parlare oggi è, per solidarizzare fondamentalmente, è parlare di questo caldo mostruoso e di come le piante, alcune, sopravvivono, regà, perché Cristo santo, il cambiamento climatico è devastante. Io non so cosa ci possiamo aspettare nel futuro, probabilmente niente di buono purtroppo da quel punto di vista. Quindi non so quanto cambierà velocemente, cosa ci potrà essere tra 10, 20, 50, 100 anni. Però per ora le piante riescono a resistere. Qualcheduno non ce la fa, c'è da dire, ma riescono a farcela. Quindi oggi ecco che vi volevo parlare proprio di questo, di come cazzo fanno di base, com'è che fanno a non schiattare con 45 gradi e zero acqua in 3 mesi praticamente. Quindi per farlo leggo un articoletto, ma tanto poi lo commento anche. Sì, romperò ancora un po' il cazzo con la mia voce e con i miei commenti a sproposito. No, vabbè, scherzo, dai. Comunque, sì, lo leggiamo insieme, ecco. Che parla appunto proprio di strategie che le piante hanno per appunto sopravvivere a queste calure estreme. Strategie molto particolari che andiamo a ritrovare, che andiamo a studiare. Soprattutto quello che ho deciso di fare oggi, poi si potrebbe fare altrimenti, ma insomma oggi andiamo a ristudiarle in particolare nelle piante mediterranee. L'Italia, penisola, infilani nel Mediterraneo, per cui di ecosistemi, habitat dove il Mediterraneo è particolarmente implicato, ovviamente ne abbiamo tanti, tutte le coste sono così. E sulle coste, diciamo, se riusciamo ancora a immaginarci qualche costa che non è particolarmente antropizzata, magari coste con scogliere dove quindi c'è anche più calura perché la roccia appunto ribolle, tutto il calore accumulato nel giorno, c'è poco suolo, eccetera, eccetera, e l'acqua di lava via velocissima, eccetera, eccetera. Beh, è proprio in questi ambienti che ritroviamo delle piante spettacolari, cioè che veramente hanno delle strategie di sopravvivenza elaborate, e elaborate in milioni e milioni d'anni, se non miliardi, di evoluzione, e che quindi, ecco, ci danno un buon assist per ragionare su com'è che la vita riesca, tutto sommato, a perpetuarsi anche
con questi scimmie stupide che continuano a far casino in questo mondo.

Andiamo rapide, che qui sono già le 8:10, il tempo passa, che è una meraviglia, oh. Allora, questo articolo è del 15 luglio di quest'anno, vabbè, poteva anche essere dell'anno scorso, era uguale, ma insomma, XXI secolo sì, però quello sì. Niente, oggi sono proprio bene stronzate, scusate. Comunque, dicevo che questo articolo del 15 luglio è scritto sul blog del Botanical Dry Garden, che è un giardino molto molto molto bello, si trova in Maremma, in Toscana, quindi costa un fracasso l'entrata purtroppo, però che vedevo di... io sono stata a visitarlo perché ero troppo nerd e non riuscivo a dire di no. Comunque, vabbè, a parte ciò, sono ganzi perché lavorano con appunto tutte piante mediterranee e a bassissima richiesta idrica, c'hanno tanti arbusti, ma poi anche tanti coprisuolo, quindi tappezzanti, insomma, mi sono sembrati bravi, molto ganzi. Ecco, quindi questo articolo si intitola "Perché le piante mediterranee non hanno paura del sole? Le strategie della natura contro il caldo". Ve lo leggo di filata, andiamo. Allora, quando arriva l'estate, molte piante iniziano a soffrire, foglie che ingialliscono, fioriture che si interrompono, irrigazioni sempre più frequenti. È uno scenario familiare in molti giardini. Eppure, basta osservare un pendio affacciato sul Mediterraneo, una macchia costiera o una collina assolata per accorgersi che esistono piante capaci di affrontare settimane di caldo intenso senza perdere vitalità. Anzi, è proprio durante l'estate che molte di loro mostrano il meglio di sé. Non si tratta di specie abituate alla siccità nel senso comune del termine, ma di piante che nel corso di migliaia di anni hanno evoluto strategie straordinariamente efficaci per convivere con il sole, il vento e la scarsità d'acqua. Comprendere questi adattamenti significa anche imparare a progettare giardini più resilienti in armonia col clima in cui viviamo. Vabbè, sempre ci interessa progettare giardini, non per forza. Comunque, è interessante a sapere uguale. Quindi dice, per una pianta l'estate mediterranea rappresenta una vera sfida. Le temperature elevate aumentano l'evaporazione del terreno e la traspirazione delle foglie, mentre le precipitazioni diminuiscono proprio nel periodo in cui la richiesta d'acqua sarebbe maggiore. A questo si aggiunge spesso vento, terreni poveri e un forte irraggiamento solare. Molte specie provenienti da ambienti più freschi cercano di resistere aumentando le irrigazioni fornite dall'uomo. Sì, beh, diciamo, non è che sono le specie, le piante, aumentano l'irrigazione, siamo noi, vabbè, comunque, andiamo avanti. Le piante mediterranee, invece, hanno seguito un'altra strada. Hanno imparato a consumare meno acqua, a proteggerla e a sfruttarla nel modo più efficiente possibile. Qualsiasi, comunque, rimando allo svarione che ho avuto a inizio puntata nell'interpretare piante, qualsiasi rimando, insomma, a quella piccola scenetta improvvisata è ben voluto. Ok, vado avanti. Strategie e adattamenti. Uno degli adattamenti più evidenti riguarda proprio le foglie. Molte specie mediterranee presentano foglie che sono strette, piccole o profondamente suddivise. In questo modo, riescono a ridurre la superficie esposta al sole e a diminuire anche la quantità di acqua persa attraverso la traspirazione. La traspirazione è quel processo per cui le piante perdono acqua dagli stomi. Gli stomi sono quelle porticine, finestre, appunto, di cui parlavamo in apertura, a inizio puntata, tramite cui le piante fanno gli scambi gassosi e non con l'ambiente. Quindi questa è la traspirazione. Bene. Scusate, continuo, è quello che permette loro di vivere, cioè di avere tutto il loro metabolismo, ma è anche quello che le porta a perdere risorse idriche, perché comunque gli stomi, quando sono aperti, anche non volendo, la pianta fa uscire acqua. Questo è dovuto alle leggi della fisica, semplicemente. Cioè, tutti i vasi conduttori di linfa, che arrivano ovviamente fino alle foglie, quindi ovviamente anche fino agli stomi, e niente, fondamentalmente è come se fosse un bicchiere d'acqua al sole, a una certa quell'acqua non c'è più perché l'acqua evapora, il discorso è uguale. Bene, vado avanti. Quindi è una strategia semplice ma estremamente efficace.
Meno superficie significa meno evaporazione e una migliore capacità di mantenere l'equilibrio idrico durante le giornate più calde. Per questo motivo le chiome delle piante mediterranee appaiono spesso leggere e ariose, molto diverse dalle grandi foglie tipiche delle specie provenienti invece da altri climi, come climi umidi. Un'altra strategia, invece, riguarda la presenza di fogliami grigio-argentei, oppure azzurri o verde chiaro. Queste tonalità non rappresentano soltanto una caratteristica ornamentale. I colori più chiari, ovviamente, cioè, le piante in realtà non vogliono essere belle per noi, quindi, vabbè, andiamo avanti. Quindi, i colori più chiari riflettono una parte della radiazione solare, limitando il surriscaldamento della superficie fogliare. In molte specie questa colorazione è dovuta alla presenza di una sottile peluria, il pellicciotto, no, di cui si parlava, oppure invece di uno strato ceroso che agisce come una barriera protettiva contro il calore e l'eccessiva evaporazione. Insomma, praticamente si mettono la crema solare, cioè non è che se la mettono, ce l'hanno sempre, però ecco, utilizzano la crema solare anche le piante. È uno dei motivi per cui piante come lavande, come santoline, elicrisi o molte artemisie riescono a mantenere un aspetto sano anche durante le settimane più torride. Le foglie possiedono anche una sorta di rivestimento naturale chiamato cuticola. Nelle specie mediterranee questo strato è spesso più sviluppato rispetto a quello di molte altre piante. La sua funzione è limitare la perdita di acqua e proteggere i tessuti dagli effetti della radiazione solare. Alcune ricerche recenti hanno inoltre evidenziato come durante le ondate di calore più intense la cuticola diventi un elemento ancora più importante nel bilancio idrico della pianta, contribuendo a rallentare la disidratazione quando gli stomi tendono a chiudersi per limitare le perdite d'acqua. Le radici lavorano molto di più di quanto immaginiamo. Bene, se osserviamo una pianta, vediamo soltanto quella che è la parte fuori dal terreno, la parte aerea, ma in realtà è sotto la superficie che si sviluppa uno dei suoi principali sistemi di difesa. Molte piante mediterranee investono una grande quantità di energia nello sviluppo dell'apparato radicale. Alcune producono radici profonde che raggiungono l'umidità presente negli strati inferiori del terreno. Altre sviluppano una rete molto estesa di radici, capaci di intercettare rapidamente anche le piogge più leggere. Per questo motivo è importante evitare irrigazioni frequenti e superficiali. Infatti, bagnando poco e spesso, si mantiene l'acqua negli strati che sono i più superficiali del terreno, inducendo così le radici a rimanere in quegli strati lì. Invece, irrigazioni più profonde e distanziate nel tempo favoriscono invece uno sviluppo radicale più robusto e rendono le piante progressivamente più autonome. Perché appunto vanno a cercarsi, no? Vanno, cioè, noi le in un certo senso indirizziamo nella direzione, quindi che è la profondità del terreno, in cui loro riusciranno a trovarsi delle risorse idriche indipendenti, cioè che non diamo noi, che ci sono già nel terreno. E poi anche perché se irrighiamo, come diceva, con frequenti irrigazioni superficiali, mantenendo l'acqua nelle parti superficiali di suolo, beh, potete ben immaginare che quell'acqua evaporerà velocemente. Siamo praticamente in fondo, quindi ecco l'ultimo paragrafetto: fermarsi per sopravvivere. Un altro adattamento sorprendente riguarda il ritmo di crescita. Durante i periodi di maggiore caldo, molte piante mediterranee rallentano naturalmente la produzione di nuovi germogli. Non è un segnale di sofferenza, ma una precisa strategia evolutiva. Ridurre temporaneamente la crescita significa consumare meno acqua e meno energia, concentrando le risorse sulla sopravvivenza fino al ritorno delle piogge. È lo stesso motivo per cui in molte specie la ripresa vegetativa più intensa avviene in autunno e in primavera, quando il clima è più favorevole.
Conoscere queste strategie cambia anche il nostro modo di fare giardinaggio. Spesso siamo portati a intervenire continuamente per aiutare le piante. Irrigazioni frequenti, concimazioni abbondanti o sostituzioni di specie che sembrano soffrire il caldo. Le piante mediterranee insegnano invece un approccio diverso. Se vengono collocate nel posto giusto, su un terreno ben drenato e lasciate sviluppare correttamente il proprio apparato radicale, diventano progressivamente sempre più autonome. Direi è un po' una caratteristica generale delle piante, non solo le mediterranee. Chiaramente loro sono particolarmente adatte, ecco, a questo tipo di coltivazione. Continuo, quindi oggi si parla spesso di giardini resilienti, ma la resilienza non è una tecnologia recente, è bensì il risultato di milioni di anni di evoluzione. Come dicevamo, le piante mediterranee hanno imparato a convivere con estati lunghe, terreni asciutti e precipitazioni irregolari, molto prima che il cambiamento climatico diventasse una realtà evidente. Per questo rappresentano una delle risorse più preziose per progettare i giardini del futuro. Vabbè, ora vi è tutto in chiave, diciamo, anche un po' di marketing. Comunque, vabbè, ormai finisco, mancano due righe. Scegliere specie adatte al clima locale non significa soltanto ridurre il consumo d'acqua, significa creare spazi verdi più equilibrati, capaci di affrontare naturalmente le sfide dell'estate e di offrire bellezza, biodiversità e stabilità, stagione dopo stagione. Ecco, aggiungo un'ultima postilla a questo articolo, comunque ben fatto, sintetico ma efficace. Quando parla di appunto fermarsi per sopravvivere, quindi di rallentare estremamente il metabolismo in condizioni di calura, beh, questa strategia evolutiva veramente affascinante, posso dire, si chiama estivazione. Quindi proprio da estate, cioè si va in estate, noi si va in mare, loro vanno in estivazione, di base queste sono le loro ferie. Vabbè, a parte scherzi, comunque è una strategia veramente affascinante. E che dire, ecco, questo è quanto per oggi di base, anche perché si è quasi fatta l'ora. Vi volevo giusto concludere dando un po' di nomi di piante che si comportano così, che fanno cose di questo tipo. Partirei più che dalle coste magari della Gariga mediterranea, che non è proprio, ecco, il paesaggio fiorentino che ci ritroviamo, partendo invece dai boschi che troviamo spontanei. In realtà sono boschi piantati, ma insomma comunque dove ad oggi riescono a riprodursi anno dopo anno tante specie in modo indipendente, autonomo e appunto spontaneo. Ecco, andando a prendere un po' in quella flora lì, degli esempi sono per esempio i cisti, cistus. Sono piante fantastiche, bellissime, tra l'altro bellissime fioriture, tra l'altro infatti per questa ragione si usano anche nei giardini, quindi a scopo ornamentale, fioriture primaverili. Ecco, i cisti hanno diverse strategie evolutive per resistere al caldo, hanno un po' di peluria sulle foglie, sui fusti anche diversa, sui bocci, insomma sono un po' tutti pelucchiosi, e questo, come abbiamo appena letto, come abbiamo visto, già li aiuta. Hanno i colori delle foglie, vabbè, non sono scurissime, insomma probabilmente non è che contano troppo su quello. Più che altro riescono a ripartire dalla base. Questa è una, diciamo, allora, prendiamola con le pinze questa cosa appena detto. Diciamo che i cisti, dal punto di vista coltivazione, quando li vogliamo coltivare, vanno lasciati fare. Non vanno toccati più di tanto, anche le potature spesso non le prendono bene. Sono piante per noi un po' complesse da quel punto di vista da coltivare. Ma quello che fanno invece quando li troviamo in ambienti anche più estremi dei nostri boschi, appunto quelli di Gariga mediterranea, di scogliera mediterranea, è che a volte si seccano completamente in estate, e quindi magari si vedono queste distese di cisti che sembrano morti, tutti marroni, quindi scogliere un po', diciamo, dominate da questo colore di seccume, e che però alla prima pioggia intensa, diciamo un pochino fine estate,
riescono a riprendersi, ripartono quindi dal legno, da, anche dal basso. E questo, io tra l'altro, questa forse è più una mia interpretazione, ma penso sia in un certo senso uno dei modi che hanno per rimanere delle piante compatte. Allora, adesso sto entrando un pochino più nello specifico, un pochino più nel tecnico, ma quello che quando coltiviamo piante mediterranee nei nostri giardini spesso facciamo è di una volta o due volte l'anno magari di potarle. Perché? Perché tendono a svuotarsi, si dice, quindi la parte basale, la parte in fondo tende a diventare legnosa e non produrre più foglie. E non è detto che la pianta stia male quando è in quella condizione, assolutamente, però a noi umani non piace, cioè è bruttina da vedere. Ci piace molto di più vedere il cespuglino compatto, il rosmarino che è tutto bello fitto, denso, no? E quindi, ecco, di solito agiamo facendo delle potature. Tornando quindi, ecco, ai cisti nelle scogliere mediterranee, secondo me questo fatto che a volte seccano e ripartono dal basso, a livello evolutivo li torna anche comodo, perché in questo modo rimangono delle piante compatte, più piccole, e non diventano dei bestioni allungati con le foglie solo in cima e tutti i fusti sotto esposti a vento, a sole, a pioggia, animali e tutti i vari stress che ci possono essere. Vabbè, questa era un po' una mia lettura. Vado avanti, ho parlato dei cisti. Parliamo di altre piante mediterranee, le lavande, le conosciamo tutte e tutti. Lavanda, pianta super bella, tante varietà, tante specie, è grigia di base, quindi ha questo colore grigio che, come abbiamo letto infatti anche nell'articolo, riesce a riflettere tanto i raggi del sole e quindi gli permette di non scaldarsi troppo. Altra strategia, anche questa che abbiamo visto nell'articolo, le foglie molto piccole, un po' come c'è anche il rosmarino, infatti anche il rosmarino usa questa strategia. Le foglie piccole gli permettono di perdere meno acqua. Oltretutto, se prendiamo una singola foglia di rosmarino o di lavanda che sia e le guardiamo sotto, è un po' richiusa su se stessa sotto, sempre, di norma, cioè appare sempre così. Bene, sappiamo che gli stomi stanno sotto la foglia e quindi il fatto di chiudersi penso che serva anche un po' a quello, a quindi aiutare, diciamo, la chiusura degli stomi. Per quanto riguarda il chiudersi delle foglie, già che l'ho citato, altre piante che fanno così, che vabbè non sono della macchia mediterranea, ma insomma ormai le cito, mi è venuto in mente, sono per esempio zucche, zucchine, cetrioli, cucurbitacee varie, che loro, se avete mai avuto un orto o avete mai visto degli orti d'estate, proprio nelle ore calde, a prescindere che il terreno sia umido, fresco, bagnatino e meraviglioso, le foglie vanno giù, diventano orribili, tra l'altro proprio dei fazzoletti usati praticamente, insomma si afflosciano tutte, perché è dovuto al fatto che perdono acqua questo afflosciamento, ma è anche una strategia per chiudere, no? Le foglie, che quindi non stanno più tipo mano aperta al sole, alla luce, ai Dio, ma si chiudono, quindi sono meno appunto esposte, come se fossero foglie più piccole, insomma. Quindi è un po' una duplice strategia / conseguenza dello stress. Ce ne sarebbe tante altre di piante, tante altre. Sono in realtà in chiusura, ma cito un'ultima cosa perché l'ho interpretata in questa prima ora di trasmissione di quest'oggi. L'estivazione di cui parlavamo, ecco, l'estivazione è un metodo incredibile. Quando dicevo la pianta che va in letargo, che dorme tanto, intendevo un po' questo, cioè la pianta che sceglie di... Regà, qui non ci si può fare in questo periodo, vabbè, mi ritiro, ci penserò poi, rimango viva e vitale, ma interrompo un po' tutte le mie attività metaboliche perché tanto non riuscirei a portarle avanti o fare troppa fatica. Ora, vabbè, mi sto di nuovo immedesimando, provandoci, sicuramente sbagliando, comunque...
il concetto, vabbè, insomma, è quello, cioè si va in letargo, si interrompe il metabolismo per sopravvivere a una stagione complessa per poi ripartire dopo quando le condizioni sono favorevoli. Bene, 20 e 30, arrivate, siamo alla fine, queste... Gezzino, tra l'altro, stava continuando in sottofondo, ma è arrivato alla fine anche lui. Per l'appunto c'erano gli ultimi 40 secondi di Impro. Va bene, oggi è andata un po' così, mi sono divertita, spero anche voi. Ho detto cazzate, vabbè, ogni tanto va anche così. Che dire, con Nervature ci risentiamo quando? Difficile a dirsi, perché forse vado in estivazione anch'io a questo punto, come già ho fatto nelle passate settimane, come avete capito. Comunque, a parte scherzi, ci risentiamo nel mese di agosto. Nervature non si interrompe, magari salterà una o due puntate, concedetemelo, però non si interrompe. Ci tengo anzi a riuscire a provare il più possibile a continuare a farvi compagnia in questi lunedì sere torride. Quello, ecco, che vi annuncio, magari ricorrerò a, invece di essere sempre, presidiare sempre la regia, forse vi rimanderò un po' di podcast o di video interessanti che così ogni tanto scovo, ogni tanto mi ascolto e studio, e magari ve li rimando un po' così per intero, con l'idea che possano interessare anche voi. Bene, con Nervature è tutto per quest'oggi. Vi lascio con un ultimo pezzo, l'ennesimo, quest'oggi tanta tanta musica qui su Radio Wombat, e a risentirci quindi, e godetevi un po' di estivazione anche voi se riuscite. Ciao ciao.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. Sembra di sentire tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. E il tempo soffia via la polvere.

incessantemente un tempo indefinito, senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale, per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

terrorism.

0: Per voi e per gli amici,
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-1312.
3: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
4: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata, eh?
1: A mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Via, canto.
2: Malla, malla, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando...

0: compagnia.
1: Ah, Carmine, quanto da te che sta forte ancora.
2: Ha fatto nero, Carmine.

invece in petto schiatti dalla rabbia. L'ore de menta, ferme de bocca che c'è innocente. È meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi, ce va in puzza. Signore de me! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a fa' serva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, so. Sono libera!
1: Auguri, i vistosi!

0: Andiamo, torniamo indietro, su Belli, su!
1: Copritevi la bocca! Assassino!
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca! Ci vorrebbe una bella lettera ai giornali!
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali!
0: Chi ha il fazzoletto, se lo metta sulla bocca!
1: Dovreste andare là e buttare una bomba!
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi!
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora!
0: E io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi!
1: Ma prendi a schiaffi quelle che le fabbricano le armi! E il cemento! E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore! L'aria pura!
0: Inquinatori! Sfruttatori!
1: E quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida!
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe!
0: Egoisti!
1: Ricchi!
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi! Capitalisti! Ineducati!
1: Sir, buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?
2: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
3: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: gli va male. Agire!
1: Eccoci, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat e state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Faccio il mio saluto, siamo arrivati alla 333esima puntata, 333, quindi c'è questa curiosa sequenza di numeri. Per chi tra voi ci ascolta con più assiduità sa già che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, chi invece ci ascolta per la prima volta, per qualunque ragione sia arrivato a trovarci, compreso qualcuno, qualcuna tra voi amante dello spippolamento sulle onde medie, ci ha trovato all'1359, frequenza delle onde medie o mediocri come diciamo per la nostra radio, ci fa piacere presentarci, dire che questa è una, appunto come ho già detto, di trasmissioni informative, facciamo un po' di critica, di polemica o anche che apriamo i nostri microfoni a contributi esterni partendo da degli spunti di cronaca locale, per l'appunto ci chiamiamo Stampa Rassegnata, l'idea è quella di fare un po' il verso alla più sistematica rassegna stampa, comunque partiamo sempre da eventi, iniziative e cose commentate anche o forse a volte solo sulle cronache locali e su quindi i media generalisti, come si dice. Questo è un po' il senso del nostro agire. Sappiate anche che ci prendiamo sempre una settimana di tempo per selezionare gli articoli, per avere il tempo di contattare realtà, singoli, voci che possono arricchire o addirittura approfondire i nostri contenuti, quindi arriviamo sempre un po' dopo rispetto alla notizia. Questa settimana si arriva a dopo anche un altro giorno, perché nel weekend di Pasqua e di Pasquetta era chiaramente un giorno un po' perso, per cui usciamo di martedì 7 di aprile anziché di lunedì 6 come solitamente facciamo. Questa è la nostra stampa rassegnata, vi premetto che in questa puntata ci saranno davvero tanti ospiti e tante voci, quindi sarà una sorta di compilazione tra le introduzioni che ho fatto ai loro interventi e gli interventi che seguono. A questo punto potremmo cominciare a partire immediatamente, partirei direttamente con i temi legati alla città e anche appunto questa settimana sono diverse le questioni legate ai temi della città, inteso nel senso diciamo proprio urbanistico del termine, quindi speculazioni, trasformazioni, infrastrutture e gli aspetti sociali, ambientali, di sostenibilità a tutti i livelli che chiaramente sono legati, collegati, connessi e interconnessi alle trasformazioni della città in senso fisico e in senso urbanistico-architettonico. Farei a questo punto spazio all'introduzione che ho fatto all'intervento di Francesco di Salviamo Firenze, 3 secondi per riascoltare la mia voce e poi Francesco. E allora la stampa rassegnata di Radio Wombat, andiamo a raggiungere Salviamo Firenze per viverci, che anche in questo inizio di aprile, approfittando un po' della giornata del primo aprile, che è giorno di scherzi, hanno fatto organizzato un'iniziativa che insiste su quel quadrante della città che si appresta, per quelle che sono le previsioni dell'amministrazione comunale fiorentina, ad essere propriamente sbancato per fare spazio ad una cittadella del lusso e alla famosa strada delle limousine, così viene definita per simboleggiare a chi servirà davvero, la famosa Pistoiese Rosselli, con Francesco di Salviamo Firenze, che è stato con noi tante volte, per raccontare come è andata questo pomeriggio, se non sbaglio, l'orario credo fosse pomeridiano, ma se mi sbaglio mi correggerai, di mobilitazione con i cartelli, con lo striscione e un'altra parola d'ordine significativa che comincia ad accomunarci in diverse aree della città, che è: vogliamo un parco. Lo dico anche per la partecipazione alle battaglie contro il nuovo aeroporto, che come sappiamo andrebbe a limare una parte significativa e assolutamente imprescindibile dell'ipotesi progetto di parco
0: agroecologico della piana di cui si va parlando da 10 anni, e poi arrivò Renzi con l'idea di metterci l'aeroporto e la cosa è stata messa in stand-by. Quindi cittadini da parte delle amministrazioni di Sesto, Campi, Calenzano e quell'area della città che vede l'ipotesi di sbancamento da parte dell'aeroporto, accomunati con lo stesso slogan a quelli che invece stanno nel centro della città di Firenze, perché si sta parlando dell'operazione a Porta a Prato, alle ex officine grandi riparazioni, quindi appunto Porta a Prato, ex stazione Leopolda e vicino alle Cascine, e tutti vogliamo un parco. Nello stesso tempo la battaglia unificata contro il cemento e il consumo di suolo. Francesco, a te per raccontarci un po' come sta andando avanti questa vertenza e come l'avete rilanciata appunto con questa giornata del 1° d'aprile.
2: Buongiorno a chi ascolta e buongiorno a Radio Wombat. Sì, il 1° aprile 2026 è partita la campagna di Salviamo Firenze per Viverci, che riguarda l'area ex OGR, cioè quella striscia di terra di circa 8 ettari che va dalla stazione Leopolda fino a Manifattura Tabacchi, tra via Paesiello e le Cascine, per capirci. Un'area che il comune nel 2019 avrebbe potuto acquistare facendo valere il diritto di prelazione, invece ha preferito che andasse in vendita e venisse poi alla fine acquistato dopo alcune aste deserte a un prezzo ridicolo, cioè 10 milioni di euro per 8 ettari edificabili, quindi rendiamoci conto. E questo per realizzare una cittadella del lusso di 42 metri quadrati, in una colata di cemento, acciaio e vetro, dedicata appunto al turismo alto spendente, alle residenze di alto valore. Una offesa intollerabile alla città, tanto più che a questo si unisce la costruzione di una nuova strada, un'idea degli anni 50 che finora non è mai stata realizzata, per un motivo ci sarà, che dovrebbe, diciamo, unire le piagge a Porta al Prato, quindi una strada che va ad affiancarsi alla T4, alla nuova tranvia che toglierà sicuramente traffico, ma si decide di rimettercelo. Non si capisce bene il motivo di questa scelta, ma in realtà lo si capisce se andiamo a leggere i documenti del piano operativo di mobilità sostenibile del POMS, che chiarisce che questa strada servirà per la nuova cittadella ex OGR. La motivazione che viene millantata, in qualche modo comunque portata avanti dall'amministrazione, è che si vuole alleggerire il traffico da via Baracca. Cosa succede? Che lo spostiamo andando a intasare Porta a Prato, perché questa strada porterà quel traffico su Porta a Prato, che già ora è un nodo insostenibile per la mobilità cittadina, come sanno bene chi vive a Firenze, come lo so. E quindi ecco, questa campagna ha un no, cioè no alla colata di cemento, no a questa strada che peraltro, oltre a consumare ettari di suolo, andrà a tombare, ovvero a coprire il cemento e il canale macinante per centinaia di metri, distruggendo probabilmente anche quell'area del barco dove c'è il vecchio mulino, un'area da tutelare con opere idrauliche uniche. Il canale macinante viene attraversato in quel punto dal muglione che poi va a gettarsi in aria. Di tutto questo non si tiene conto e si va avanti. Quindi noi diciamo no a questo, ma diciamo anche sì al riacquisto da parte del comune dell'area, risparmiando i 30 milioni della questione dei Rosselli, che è una cifra folle, e chiediamo che quest'area pubblica diventi un'area con servizi ambientali, servizi sociali, aggregativi, culturali, e una proposta che riteniamo di grande consenso e che avrebbe un enorme valore per la città, un enorme valore ambientale, sociale e culturale. Sarebbe una svolta, è forse l'ultima occasione per questa amministrazione di dimostrare che sta governando la città, seguendo le esigenze di chi ci vive e non facendoci in qualche modo governare dai fondi di investimento ha fatto a me molta rabbia leggere l'intervista all'ex sindaco Dario Nardella, dove appunto lamentando in qualche modo le controproposte che vengono da più parti della cittadinanza, fa appello agli investitori dicendo fermiamo questi nuovi novelli Savonarola. Ecco, un ex sindaco che si rivolge agli investitori, agli speculatori per salvare le sue idee, tra virgolette, di città, è emblematico del fatto che ormai davvero si rischi di perdere il vero controllo pubblico, la regia pubblica delle trasformazioni cittadine urbanistiche a favore degli speculatori. E questo non va bene. E quindi questa campagna andrà avanti per settimane, per mesi, e sicuramente avrà un risalto, avrà un impatto, e sfideremo l'amministrazione anche a un confronto pubblico, come più volte richiesto su questo. Una buona giornata a chi ci ascolta.
1: Benissimo, grazie Francesco, come sempre, per il tuo intervento chiaro e puntuale. Aggiungerei pochissimo, solo uno sguardo ai giornali, visto che questo è un po' il fuoco della nostra trasmissione. Mi sembra di poter dire, potrei sbagliarmi come sempre, ma nei giorni di Pasqua e di Pasquetta forse un pochino di disordine ci può essere stato, anche dentro le redazioni giornalistiche, però nei giorni 1 e 2 d'aprile io vedo uscire gli articoli solo su Corriere Fiorentino e anche sul Tirreno. Il Corriere dice migliaia di volantini contro il piano OGR, no altro cemento, fateci un parco. C'è anche una foto, credo forse una delle stesse che sono state pubblicate sui social anche da voi, di Salviamo Firenze, un volantino, un volantone anzi a colori messo sugli alberi, per cui la nuova campagna di Salviamo Firenze: agli alberi intorno alla Leopolda sono stati appesi decine di pesci d'aprile. Blocchiamo il progetto in mano al fondo lussemburghese. Ovviamente ricordiamolo che, come abbiamo già detto in precedenti trasmissioni, sarebbe addirittura la famiglia Rothschild in un modo o in un altro a intervenire sulle ex OGR. Questo non per alimentare complottismi rispetto alle famiglie che da qualche parte sono descritte addirittura come discendenti di alieni o vampiri. Queste cose, suggestioni qua, lasciamole perdere a qualcun altro, ma che siano dei papponi che da secoli mangiano in tutta Europa, questo sicuramente ce lo possiamo concedere, quindi un motivo in più per chiedere e rivendicare una svolta urbanistica su tutta quest'area nella direzione di un parco, come già ci avete detto. Chiaramente sposo totalmente tutto quello che hai detto, ma questo insomma va un po' da sé, lo dico non per piaggeria ma solo per rinforzare il messaggio, a partire anche da questo aspetto giustamente messo più volte in evidenza della spesa pubblica, del contributo pubblico che Gianni ha annunciato di ben 30 milioni di euro, che è tre volte il prezzo con il quale coloro che si apprestano a trasformare le ex OGR hanno pagato l'intera area, perché è 10 milioni, quindi con 10 milioni hanno comprato, e 30 milioni glieli daremmo con i soldi della regione o chissà poi con quali altri finanziamenti accesi per costruire questa strada, con il pretesto, con la narrazione che è una strada che serve a liberare gli abitanti di Brozzi, di Peretola e di Quaracchi, e invece è una strada di servizio per una cittadella del lusso. Peraltro aggiungo anche questo, visto che la vicenda ci riguarda da sempre e da vicino: questa zona delle piagge di Peretola, di Quaracchi, di Brozzi, delle periferie ovest, è sempre sulla bocca del comune quando c'è da fare qualche trasformazione e quando c'è da avvantaggiare qualcun altro. Quando si parla di fare il nuovo aeroporto per far crescere i passeggeri e far crescere i voli, si dice che si deve liberare i cieli di Brozzi, di Peretola e di Quaracchi dagli attuali sorvoli, che nel frattempo si fa finta di dimenticare che sono stati fatti crescere proprio e sempre con la complicità del comune in barba ad ogni regolamento. E quando c'è da fare una strada per una cittadella del lusso, nello stesso modo si deve liberare non i cieli ma le strade delle solite periferie periferie ovest, quindi le periferie ovest della città, che va un po' da sé, si capisce, chi le vive lo sa perfettamente, essendo periferie sono trattate come periferie, gli abitanti delle periferie sono trattati come abitanti delle periferie, non voglio dire di serie B, ma sicuramente come abitanti delle periferie, e quindi diventano poi la scusa e offrono il pretesto per andare a giustificare delle trasformazioni che a questo punto, no, si parte dalla constatazione che nelle periferie ci si sta male e sono sempre sulla bocca del comune quando c'è da fare qualcos'altro. Questo è un po' un altro elemento. Il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, salviamo Firenze all'attacco sulle cascine, invertiamo la rotta, nuova strada, parte la campagna informativa. Anche qui qualche foto, comunque gli articoli più o meno si equivalgono, riportano soprattutto le vostre dichiarazioni a conferma che quando ci sono delle realtà che hanno un racconto di se stesse abbastanza strutturato e hanno dei contenuti, anche i giornali poi tutto sommato si contengono rispetto alla tendenza o a volte anche al tentativo di mettere in bocca parole e contenuti che queste realtà invece non hanno. Facciamo a questo punto una prima pausa musicale perché è già qualche minuto che parliamo e ci risentiamo dopo con altri argomenti e anche altri ospiti.

fama, più di quanto pensavamo. Abitudini alle quali ricorriamo, quali ricorriamo. Alle intemperie resisti cemento armato. Tu non desisti perché sei cemento armato. Tu non desisti perché sei cemento armato.

senza cuore. Siamo soli più di quanto pensavamo. Più di quanto pensavamo. Abitudini alle quali ricorriamo. Quali ricorriamo. Alle intemperie resisti cemento armato. Tu non desisti perché sei cemento armato. Tu non desisti perché sei cemento armato.

0: fermato. Non desisti perché sei cemento armato. Figlio dell'asfalto, il tempo che ti ha segnato. Ancora in piedi, cemento armato.
1: Cemento armato, questo il pezzo tratto da Storie comuni di Tenore Fi, ci voleva anche per portarci verso nuovi argomenti, anche se di cemento, di asfalto e di tutto ciò che serve alle nuove infrastrutture abbiamo parlato anche in inizio di trasmissione. E se vi collegate adesso, ricordatevi, sappiate, tenete a mente, spargete la voce, che le trasmissioni di Radio Wombat le potete sempre riascoltare tutte intere, quando più vi comoda, attraverso i podcast. Le cercate nella sezione, le scaricate, le mettete nell'MP3 e poi via pedalando per la città, sperando che sul cemento quantomeno possano andare e possiamo andare a pedali piuttosto che con le limousine che Gianni si appresta a far passare nella strada di servizio alle ex OGR. Di questo abbiamo parlato in inizio di trasmissione con il primo intervento di Francesco Salviamo Firenze, che ci ha raccontato le mobilitazioni del primo d'aprile per una svolta urbanistica proprio nel quadrante tra Porta Prato, Viale Rosselli, la Pistoiese e la famosa grande trasformazione delle ex officine Grandi Riparazioni. Continuiamo anche ora, tra brevissimo, a parlare di città. Non aggiungo niente perché l'introduzione è già corposa, l'intervento lo è anche di più, inevitabilmente, perché si deve entrare nel merito e nei dettagli di una iniziativa che ha preso il Comune di Firenze con la Banca Europea degli Investimenti a riguardo dell'edilizia residenziale pubblica e popolare e l'edilizia residenziale sociale, o il cosiddetto social housing. A due secondi due e di nuovo la mia voce per l'introduzione. Eccoci, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana vogliamo approfittare di un articolo uscito sulla rivista La Città Manifesta per un'altra città, per fare un po' di chiarezza e andare oltre quelle che sono le dichiarazioni, è evidente, va da sé, non c'è bisogno di dirlo, che sono dichiarazioni spot e propagandistiche e volte al proprio marketing politico e amministrativo, fatte direttamente dalla voce della sindaca di Firenze, che festeggia un'iniziativa effettivamente, insomma, un po' da approfondire. Si guarda sulle cronache le dichiarazioni con le quali è stata data e divulgata la notizia sono essenzialmente quelle di essere il primo comune in Italia che stringe un accordo con la BEI, cioè la Banca Europea degli Investimenti, per un nuovo piano di housing accessibile. Funaro appunto dice il primo comune che realizza un accordo con la BEI sul tema dell'abitare. La BEI fornirà assistenza tecnica per la definizione del piano. Corredato come sempre sia sui social che sugli articoli online da questa firma, c'è la foto della firma, queste due donne sorridenti, una è la sindaca, l'altra onestamente non so chi sia, ma evidentemente firma per conto della Banca Europea degli Investimenti. Sembrerebbe una cosa così positiva, qualcuno a leggerla può pensare che una banca che si mette fa un accordo col Comune di Firenze per intervenire sul tema casa sia finalmente l'occasione per avere più soldi da investire, quindi maggiore offerta alloggiativa per coloro che vivono il problema abitativo, cosa che, come abbiamo più volte detto, ripetuto, guardando con un certo spirito critico le cronache che ci parlano di città e soprattutto quelle che ci parlano di speculazione immobiliare, urbanistica e finanziaria, però insomma quello che si nasconde dietro, come spesso succede, il diavolo si annida nei dettagli e quindi è un po' oggetto di analisi e di valutazione. Per fare appunto un po' di chiarezza abbiamo con noi Francesca, che è l'autrice, siamo andati proprio alla fonte, diciamo così, dell'articolo che è uscito sulla Città Manifesta per un'altra città e che fa un po' il punto su questo accordo che nasconde in realtà un rapporto molto ambiguo tra quella che è l'edilizia residenziale sociale e che ormai va di moda definire Hertz, che si sostituisce pian piano anche dal punto di vista linguistico alla più storica ERP, cioè l'edilizia residenziale popolare. Questo slittamento semantico tra le case popolari, per come le abbiamo conosciute, e l'edilizia residenziale sociale, spesso citata anche come housing sociale, non ha solo un valore retorico, linguistico o semantico, ma nasconde in sé un'evidente rivisitazione, o se non addirittura ristrutturazione, del diritto all'alloggio. Io passerei a questo punto, Francesca, la parola a te, che hai ascoltato la mia introduzione, un po' lunga come spesso mi succede, ma spero con questo di averti un po' aperto le porte per raccontarci quello che hai con saggezza e anche nel dettaglio espresso e spiegato nel tuo articolo, in modo che possa arrivare a quanti e quante più possibile anche attraverso i nostri microfoni. Ovviamente metterò per tutti voi ascoltatori e ascoltatrici anche il link all'articolo diretto della Città Manifesta, di modo che eventualmente lo possiate recuperare, riguardare e a vostra volta farvi moltiplicatori del messaggio, diffonderlo e veicolarlo. Francesca, a te un po' per riassumere ed esporre i contenuti del lavoro che hai fatto.
2: Grazie per questa introduzione. Allora, io toccherei tre punti. Il primo è quello di che cos'è la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti. Il secondo, che cos'è questo social housing di cui si parla tanto. Il terzo, la situazione dell'ERP a Firenze, e quindi che cosa succede, perché tutti questi punti riguardano la questione dell'accordo, per l'appunto, tra la BEI e il Comune di Firenze. Allora, la Banca Europea per gli Investimenti nasce come un'istituzione pubblica senza scopo di lucro, con il mandato di sostenere lo sviluppo equilibrato e la coesione sociale europea. Come molte istituzioni europee, nel corso dei decenni si trasforma in strumento di sostegno al capitale privato. E quindi tra i maggiori beneficiari della BEI ci sono le grandi corporation. C'è anche da dire però che sul fronte abitativo la BEI ha finanziato alcuni progetti di edilizia sociale a prezzi accessibili ad Hannover e nella Barcellona di Ada Colau. Sono stati però solo la minoranza, perché in generale la BEI spinge verso programmi di edilizia residenziale privata o partenariati pubblico-privati. Passando alla questione social housing, facciamo un passo indietro. Come mai i governi italiani spingono verso il social housing e non verso l'edilizia residenziale pubblica? Allora, cominciamo col dire che già nel 2021 il governo Draghi destinò 2,4 miliardi di euro del PNRR alla questione abitativa. Ma quasi tutto era destinato, per l'appunto, al social housing, quindi quasi tutto destinato a un modello ibrido pubblico-privato gestito dai fondi immobiliari. Che cos'è quindi il social housing? È un modello, come dicevo, pubblico-privato che vede la gestione dei fondi immobiliari. Qual è la caratteristica del fondo immobiliare? Anche fosse il fondo immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti, la caratteristica è che questo tipo di che il privato in generale cerca una remunerazione, va bene? Ha bisogno che l'investimento non solo gli torni pari pari, ha bisogno di guadagnare. Ed è ovvio che questo non possa accadere con l'edilizia residenziale pubblica, perché i costi delle ristrutturazioni, ma anche della costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica, fanno sì che, se vengono commisurandoli a quelli che sono i redditi bassissimi degli assegnatari, nessuno potrà mai rientrare dell'investimento, e quindi l'edilizia residenziale pubblica rimane qualcosa nella quale può investire solamente il pubblico. Ricordiamola questa cosa, perché mentre l'edilizia residenziale pubblica è destinata alle persone che hanno un ISEE al di sotto dei 16.000 euro, invece il social housing va a coprire la cosiddetta fascia grigia, ovvero sopra questa cifra. Io ho ascoltato un'intervista della Fonaro in cui diceva, proprio parlando del social housing, diceva: noi la Firenze deve tornare ad essere attrattiva per gli studenti, per le giovani coppie. Ecco, Firenze non deve tornare ad essere attrattiva, perché Firenze è uno degli impegni delle scorse sindacature sono stati proprio quelli di rendere Firenze attrattiva, ma la caratteristica dell'attrattività è una caratteristica destinata agli investitori. Quindi diciamo che Firenze forse dovrebbe tornare ad essere accogliente. Quindi che cos'è questo social housing? Come si diceva, è un partenariato pubblico-privato dove si costruiscono appartamenti per la cosiddetta fascia grigia. Diciamo che quali sono i costi dei canoni di un social housing? Se prendiamo ad esempio un bilocale, si va intorno ai 600-700 euro al mese, che certo è, qua è la metà rispetto a quello del mercato libero, perché un bilocale a Firenze, ma anche insomma nei dintorni, nei comuni circostanti, si va sicuramente intorno ai 1.200-1.300. Quindi il canone è in qualche modo calmierato. La cosa da dire però è che il social housing non ha una funzione di calmierare, di far abbassare i prezzi anche del mercato libero. Non è possibile. Per quello probabilmente l'unico metodo è ritornare all'equicanone. E poi adesso andiamo a vedere che cos'è l'accordo Banca Europea degli Investimenti Comune di Firenze. Diciamo che formalmente è una consulenza tecnica gratuita che dura 14 mesi e l'obiettivo è di costruire un piano per l'edilizia residenziale sociale rivolto appunto alle famiglie della fascia grigia. Però noi dobbiamo tenere gli occhi puntati, alzare le antenne su due delle attività che il comune richiede alla BEI. La prima è che gli si chiede di valutare i beni pubblici che possano essere convertiti in ERS, inclusi, attenzione, questo è il punto veramente su cui dobbiamo concentrare le nostre critiche, inclusi gli alloggi ERP inutilizzati, ovvero le case popolari esistenti che sono da ristrutturare. Considerate che ogni ristrutturazione più o meno costa sui 30.000 euro, che quindi verrebbero fatte ristrutturare dal fondo privato, quindi quelle case ERP diventerebbero ERS per un tot di anni, ovvero finché il privato non solo è rientrato dall'investimento ma ci ha anche guadagnato qualcosa. E quindi che succederebbe? Succederebbe che dell'edilizia alloggi ERP, quindi patrimonio pubblico che sarebbe destinato ai più poveri, verrebbe sottratto all'edilizia popolare e verrebbe inserito in un piano finanziariamente sostenibile, ovvero redditizio per gli investitori. Non solo, c'è un'altra attività in cui si chiede alla BEI assistenza nella definizione di una normativa in coordinamento con la Regione Toscana che appunto faciliti la riconversione temporale degli alloggi ERP non utilizzati e in attesa di ristrutturazione in social housing. Perché questo? Perché in realtà nella legge regionale sull'ERP si dice che non è possibile né vendere gli alloggi ERP, ma soprattutto non è possibile trasformarli in social housing, cioè non è possibile toglierli dall'ERP. Questo passaggio temporaneo, io ho scritto nell'articolo, cioè non è una soluzione, ci viene indicata come una soluzione, questo passaggio temporaneo da ERP a ERS non è una soluzione, è una resa del pubblico. Quindi perché questa resa? perché ogni anno ci sono tanti rilasci di case popolari, perché ci sono assegnatari molto anziani che poi muoiono, perché ci sono persone che non hanno più le caratteristiche per avere un alloggio ERP, quindi ci sono tanti rilasci. Dopo che una casa popolare viene rilasciata, deve essere ristrutturata. Come dicevo, il costo è all'incirca 30.000 euro e il comune non riesce a stare dietro a tutto. Io ricordo che fino a un po' di tempo fa si parlava di 800 alloggi popolari vuoti e inutilizzati in attesa di ristrutturazione. L'ultima volta si è parlato di 550, ma considerando questo turnover, questi rilasci, ce ne sono un grosso numero di rilasci, ci sta che si stia intorno al 700-800. Quindi non solo si chiede alla BEI appunto di questo passaggio, ma si chiede addirittura di farsi come dire, promotore verso la Regione Toscana del cambiamento della legge. Ora, in una città dove ci sono all'incirca 3.000 persone in lista d'attesa per un alloggio popolare, questo è veramente una cosa che va assolutamente scongiurata. Non solo, intanto sarebbe anche una privatizzazione, un'ennesima privatizzazione, e chiudo dicendo che questo è l'ennesimo tassello della finanziarizzazione dell'urbanistica a Firenze. Prima ci sono state le grandi alienazioni, i grandi spazi pubblici venduti, San Gallo, Costa San Giorgio e così via, che sono diventati alberghi di lusso, residence di lusso. Adesso, che non è rimasto quasi più niente, adesso si punta alla finanziarizzazione della casa, e quindi si vorrebbero togliere case popolari per farle diventare social housing, nel quale investe invece appunto il privato.
1: Ma Francesca, veramente grazie infinite per la chiarezza e l'entrata nel dettaglio di tutto quello che hai detto, ricostruendo questa vicenda davvero dolorosa e problematica per la nostra città. Si vede e si capisce quando si scrive sui social della sindaca un nuovo tassello del piano Abitare Firenze per una città più accessibile e giusta, a che livello di falsità e di supercazzola, concedimi il termine, siamo arrivati nel racconto delle iniziative comunali. Non sono molto da meno neanche i giornali. Questa è l'unica cosa che mi sento di poter aggiungere, appunto, per stare dentro i binari della nostra trasmissione, che prende in analisi principalmente le cronache, ma d'altronde quando le cronache sono piene, infarcite e zeppe solo della propaganda di chi le iniziative le mette in campo, è inutile stare a limitarsi a quelle. Ecco perché è importante, fondamentale e imprescindibile avere il contributo di chi come te ha fatto un lavoro come quello che ora ci ha riassunto il Corriere Fiorentino, che ci dice: accordo con la Banca Europea, primi passi per l'housing sociale, la BEI realizzerà una mappatura del patrimonio pubblico, poi i finanziamenti. Ecco che, senza dire niente, però il lettore che si trova di fronte a questo tipo di notizie non capisce assolutamente il rapporto che c'è con la edilizia residenziale pubblica, cioè le case popolari. Non si evince minimamente il fatto che c'è in corso un tentativo di frode, dove addirittura alla BEI si chiede di lavorare per smantellare quelli che sono dei vincoli messi dal legislatore sul livello regionale

0: una banca, porti una pioggia, se non una pioggia, una pioggerella di quattrini, che questi vadano a chi ha bisogno della casa, e tutto il resto sotto il tappeto, come se i problemi non ci fossero. Grazie ancora per tutto quello che ci hai spiegato e teniamo alta la guardia. L'articolo lo mettiamo ovviamente nel link in trasmissione. Vi consiglio e suggerisco di farlo girare, oltre che di leggerlo, se non vi è bastato quello che avete ascoltato in trasmissione. Grazie infinite Francesca, andiamo avanti con la stampa rassegnata, passiamo alle lotte sul lavoro. Si parla ancora in qualche modo di città turistica, gli Uffizi, i Sudcobas, i precari e i musei che macinano affari. La stampa rassegnata di Radio Wombat, per andare direttamente nel cuore pulsante della Firenze, del suo patrimonio storico, artistico e culturale, ma per certi aspetti anche nell'occhio del ciclone delle diseguaglianze sociali, delle ingiustizie, degli appalti e delle vertenze che lavoratori e lavoratrici insieme al Sudcobas hanno saputo mettere in piazza. E questa settimana, proprio una settimana di lotta che si concluderà con il lunedì di Pasquetta. Siamo ai nostri microfoni con Vale del Sudcobas per fare un po' un aggiornamento su questa importante lotta, appunto, che mette le mani direttamente nel cuore del centro vetrina, come ho detto, ma anche, se vogliamo, del sistema degli appalti. E proprio lì nel quadrante della città dove più si vive il weekend di Pasqua e di Pasquetta, che quest'anno sembra essere in linea con le previsioni che erano state fatte, tra l'altro per fare un dato e un riferimento alle infrastrutture che sempre ci interessano, Toscana Aeroporti festeggia il suo record tra Pisa e Firenze di massimo arrivo, per cui insomma evidentemente di gente ce n'è tanta. Eppure, nonostante di gente ce ne sia tanta e gli incassi siano evidentemente dei più lauti, le diseguaglianze, i contratti, le assunzioni, la stabilità non si vede per i lavoratori degli appalti e dei musei. C'è appunto la settimana di lotta, li abbiamo visti anche dentro il Palazzo della Regione con lo striscione e in presidio, ma insomma Vale, a te la parola per raccontare nel dettaglio quello che sta succedendo, sia dal punto di vista, se vuoi, della cronaca, cioè di ciò che succede lì nel piazzale degli Uffizi. D'altronde, per starci una settimana, in qualche modo il tempo si deve anche passare, quindi c'è una anche interessante programmazione, e nello stesso tempo che succede con la controparte, se ci sono degli abboccamenti, se c'è qualche movimento dal punto di vista della controparte, se si va a firmare qualcosa, se si sblocca la situazione o se c'è ancora il muro di gomma che abbiamo visto in questi mesi, visto che, se non ricordo male, c'era stato un'altra serie di giornate di lotta e di presidio lì agli Uffizi nel mese di febbraio. A te.
1: Ciao a tutte e tutti e grazie per averci invitato. Siamo appunto in mobilitazione permanente davanti al Museo degli Uffizi dal 31 di marzo e continueremo a portare avanti il nostro presidio fino al giorno di Pasquetta. Ci stiamo mobilitando con le lavoratrici e lavoratori precari storici dei musei fiorentini, che hanno lavorato per moltissimi anni, fino a 18 anni, con contratti precari, determinati, stagionali, e che a causa di un cambio di appalto a ottobre 2025 sono rimaste a casa. È iniziata l'alta stagione, il piazzale degli Uffizi è pieno di turisti, le lunghe file davanti all'ingresso del museo stanno venendo disturbate e spostate dal nostro presidio, che si sta riprendendo uno spazio importante nel cuore di quello che è, come dicevi tu, il scintillante centro storico della città di Firenze, proprio davanti a uno dei musei più visitati e più belli e più conosciuti d'Italia, che fa maxi incassi da 60 milioni di euro ogni anno. Tuttavia, questi profitti non sono assolutamente garanzia di un posto di lavoro dignitoso e stabile all'interno dei musei fiorentini, dove purtroppo il sistema degli appalti non garantisce le tutele ai lavoratori che lavorano dentro ai musei. Sappiamo che in questo momento la nuova cooperativa che ha preso in gestione l'appalto da ottobre, a seguito del quale i lavoratori in mobilitazione sono

0: Rimasti a casa, questa nuova cooperativa, la Coop Culture, sta assumendo nuovi precari e li sta assumendo con contratti ancora peggiori a chiamata. È allucinante che proprio nelle gallerie degli Uffizi, in un museo gestito dal Ministero della Cultura, intorno al quale la ricchezza di Firenze ruota, intorno al quale l'industria turistica di Firenze cresce, e proprio qui troviamo condizioni di lavoro di grande sfruttabilità, di grande ricattabilità, dovute al fatto che i lavoratori vengono tenuti nella precarietà per moltissimi anni, e la situazione sta solo peggiorando, appunto, con contratti a chiamata per tappare i buchi. Chi lavora in questo momento dentro al Musei Fiorentini con contratti a tempo indeterminato denuncia condizioni di lavoro molto stressanti, perché appunto è iniziata l'alta stagione e le file si allungano, il personale è carente sono costretti a fare turni anche da 10 ore, turni spezzati da 10 ore, senza pause, senza cambi per la pausa pranzo e per riposarsi un attimo. Tutto questo è inaccettabile proprio perché si tratta di un museo statale e di una gara pubblica, e pensiamo che sia prima di tutto un problema della politica, e chiediamo una presa di posizione da parte delle istituzioni. Una prima vittoria l'abbiamo ottenuta giovedì mattina, quando siamo state alla Regione Toscana per la terza volta. Questa volta finalmente abbiamo ottenuto la data di un tavolo. Il 9 di aprile avremo modo di portare tutti questi problemi alla Regione Toscana e chiedere di trovare una soluzione il prima possibile per il rientro e la stabilizzazione dei precari storici con contratti a tempo indeterminato. Si tratta di un tavolo preliminare a cui le aziende non saranno presenti, quindi pensiamo che non sia abbastanza, ma è un primo step per portare avanti la nostra battaglia e riottenere il posto di lavoro con più diritti e con maggiori tutele e la dignità di un posto di lavoro stabile e sicuro. Ti ringrazio per averci invitato nuovamente, saluto tutti, un grande abbraccio.
1: Grazie Vale per il tempo che hai trovato anche per noi. Ora, come sapete, insomma, siamo usciti di martedì, la giornata è passata rispetto a Pasqua e Pasquetta, che erano in qualche modo l'occhio del ciclone di queste settimane di mobilitazioni. Si rinvia un po' tutto al 9 di aprile, che casca di giovedì, quando ci sarà ancora il presidio al Duomo alle ore 11 nel Palazzo della Regione, perché si tiene l'incontro con l'unità di crisi della Regione Toscana. Non c'è bellezza senza diritti, è quello che ci avete giustamente ribadito anche il 5, quando siete entrati con gli striscioni dentro il Museo degli Uffizi. Immagini che sui social del Sud Cobas, per chi ha la possibilità, il tempo e la voglia di farlo, potete andare a guardare, perché danno anche un po' di coraggio rispetto alle tante iniziative che sono state intraprese su questa e su altre vertenze, senza dimenticare la solidarietà di domenica 6 d'aprile con i lavoratori e le lavoratrici della Sigma Cas, la fabbrica in Turchia, che annuncia licenziamenti per migliaia di lavoratori e lavoratrici in appalto a Zara, quindi il presidio a Piazza della Repubblica, e tutto ciò che abbiamo detto anche la settimana scorsa rispetto alla filiera del tessile con Alba e tutto ciò che c'è stato. Per cui noi lo confessiamo con serenità, non riusciamo a coprire con la tempistica che meriterebbero le iniziative del Sud Cobas, e laddove ci sono delle collaborazioni anche con altri sindacati di base. Quindi vi rinviamo sempre ai loro social, alla rete, per avere un quadro più aggiornato e più preciso delle tante iniziative che ci sono. Eventualmente anche iscrivetevi ai loro canali per riceverle, per poter partecipare con il corpo e con la testa e con il cuore laddove serve, perché nelle lotte è importante importante e sono fondamentali anche i numeri. Le parole, quelle che noi ci mettiamo o riceviamo un po' dopo, non sono da meno, e con questo direi che ringraziamo ancora la Vale e andiamo ancora un po' avanti con un'altra mobilitazione che c'è stato a Firenze, ricco di iniziative, e si parla dell'anniversario, niente po' di meno che della NATO. E allora eccoci anche a Rovezzano, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Ci mettiamo in contatto con Gaia, portavoce del comitato No Comando NATO né a Firenze né altrove, per una giornata senz'altro importante dal punto di vista simbolico, la ricorrenza della fondazione della NATO, 4 aprile 1949, nel primo secondo dopoguerra, e 4 aprile 2026, un mondo che chiaramente è cambiato, però per certi aspetti non lo è nelle preoccupazioni di riarmo, spesa bellica, rischio anche propriamente militare che stiamo continuando a correre con l'escalation che stiamo vedendo ad opera dell'imperialismo americano, chiaramente non da solo, ma sicuramente il primo protagonista è proprio il governo Trump, senza con questo scaricare nessuna o troppa responsabilità su un singolo che certamente può fare la differenza, ma mai troppo, come sappiamo. Evidentemente le scelte delle classi dirigenti americane vanno in questa direzione, purtroppo per noi, perché come, e torniamo a bomba sul tema che ci interessa di più, che è il nostro territorio, come sappiamo si è insediato il comando NATO nella caserma Predieri a Rovezzano, con la promessa che sarebbe stato, per come la raccontava il sindaco Nardella uscente ai tempi del primo dibattito pubblico intorno a questa vicenda, si raccontava come una serie di uffici e palazzine, e poi invece si è scoperta la sua vera e propria operatività militare. Insomma, in questa giornata il comitato No Comando NATO né Firenze né altrove si è ritrovato lì di fronte per dire ancora una volta quali sono i rischi che stiamo correndo e insomma tutta un'altra serie di temi e problematiche che lascio a te, Gaia, elencare e descrivere per raccontarci un po' come è andata questa giornata, come sta andando lì davanti alla caserma, qual è la risposta della gente tra le tante preoccupazioni, oltre al prezzo del carburante che si riflette e si riverbera sul caro vita che comincia seriamente a preoccupare, e stanno uscendo le prime notizie di cronaca, oltre alla vita quotidiana c'è anche chi si trova a vivere accanto a un obiettivo militare.
2: Ciao Andrea, intanto grazie per lo spazio che stai dando al presidio organizzato appunto dal comitato, che oggi si è ritrovato in piazza. Eravamo circa un centinaio di persone, molti appunto cittadini del quartiere, come giustamente dicevi te, spaventati, ma sicuramente tutti contrari, diciamo, alla presenza della NATO e a tutto ciò che questo significa nel nostro territorio. Il presidio, appunto, come dicevi te, è stato fatto nella ricorrenza appunto dell'anniversario della fondazione della NATO, che appunto da quando è stata fondata non ha portato assolutamente niente di buono per le masse popolari, ma solo guerre. I conflitti in atto in questo momento vedono il nostro paese non semplicemente spettatore, ma proprio protagonista, anche per l'utilizzo delle basi NATO e delle basi americane presenti sul nostro suolo, non per ultimo quella di Firenze, che come anticipavi ci avevano detto, tra le pochissime cose che sono state dette, che sarebbe stata una, come dire, un centro che addirittura avrebbe promosso il turismo e la cultura, alla faccia della cultura, invece appunto è quello che è per definizione, ovvero il comando NATO più grande di tutto il sud Europa, che negli scorsi mesi ha svolto numerose esercitazioni militari, una si è conclusa appunto il mese scorso in Germania, e ha visto proprio il comando della Multinational Division South di Firenze come protagonista e dirigente delle operazioni. Ecco, dopo il presidio, appunto, visto che c'era voglia comunque sia tra i partecipanti, abbiamo anche chiesto di fare un corteo, che ovviamente un corteo pacifico, che passasse davanti alla caserma, cosa che ci è stata impedita, sviando, diciamo, il corteo su delle vie parallele, mostrando ancora una volta che il quartiere di fatto è militarizzato, perché se un accesso alla strada viene costantemente impedito al passaggio di una manifestazione di un presidio più che pacifico, questo sta solo a voler dimostrare che il territorio è decisamente, insomma, militarizzato, e che quello è già terreno militare e viene trattato come tale, e questo l'abbiamo già visto anche in altre occasioni. Ecco, la presenza è stata buona. In contemporanea nel paese c'erano tante altre iniziative davanti alle basi, strutture della NATO, strutture americane che infestano nel nostro paese, e quello che possiamo sicuramente portarci fuori dalla giornata è un passo verso un coordinamento sempre più stretto tra le realtà fiorentine e toscane che si occupano del tema della guerra e dei suoi effetti, e quelle, appunto, idealmente di tutto il paese, idealmente effettivamente, che possano effettivamente porre un freno alla guerra in corso e alla partecipazione del nostro paese, che con il governo Meloni, come dicevo prima, ma anche con l'altro foro dell'Argentese che governa la città e la regione, è completamente infognata nella guerra.
1: Eh sì, infognati e infognate nella guerra, purtroppo è proprio così. Gaia, grazie anche a te, ovviamente, come a tutti gli altri ospiti. Siamo un po' in chiusura di trasmissione, abbiamo detto tante cose anche questa settimana, abbiamo messo per ultima la vicenda del comando NATO, ma assolutamente non ultima, e anzi, per rinforzare il messaggio, ci lasciamo questa settimana con una canzone del movimento popolare proletario e operaio italiano, Rudy Assuntino, con un pezzo abbastanza noto, stato cantato tante volte nei cortei contro le guerre che ci hanno attraversato in questi decenni, anche se sembravano lontani, e era appunto "Buttiamo a mare le basi americane", detta anche "La rossa provvidenza". Nella canzone si parla di una servitù lunga 20 anni, qui ormai siamo arrivati quasi agli 80, quindi altro che infognati nella guerra, come ci ha detto anche Gaia. Ci salutiamo appunto con questo pezzo qua, senza sapere poi come andrà, perché se la NATO è stata utilizzata dagli Stati Uniti per portarsi dietro altri alleati, chi lo sa che sia diventata qualche tipo di fardello di cui liberarsi, e che quindi della NATO, più che uscire, come abbiamo spesso detto noi, saremmo buttati fuori per qualche altro tipo di architettura bellica e di sicurezza, così la chiamano. Ma insomma, questo è il pezzo. A voi tutti e tutte un grande ringraziamento, soprattutto a chi è stato con noi, con le sue parole e con i suoi contenuti. A tutti e a tutte voi, la prossima settimana dalla stampa rassegnata, il solito grande ciao, buttiamo a mare le basi americane.

0: comunque dire due parole su Adriana, tutta insomma oggi è un po' dedicata a lei, avremmo tanto voluto farla al giardino San Bediop, però insomma il tempo è stato un po' inclemente, ora non piove, però dovevamo portare tante cose, quindi insomma alla fine abbiamo preferito fare così, che comunque era un'altra casa di Adriana, penso, quindi sarebbe contenta lo stesso. Siete in tantissime e tantissimi, bello, non avevo dubbi, nel senso che Adriana comunque nella sua vita ha intessuto così tante reti e relazioni che per forza di cose siamo tutti qua. E, vabbè, a parte personalmente, che non dirò molto, poi se ne parla, insomma, era un momento conviviale tutti insieme per salutarsi, per ricordarla, continueremo a farlo, cioè non si esaurisce sicuramente oggi. Questo oggi davvero è una piccola cosa, secondo me, insomma, era per rincontrarci, farvi vedere a chi non aveva avuto modo, insomma, di mettere un po' insieme tanto del suo lavoro, ce n'è altrettanto, se non infinito di più, quindi non c'era neanche modo di sintetizzarlo in un pomeriggio oggi. E la mostra probabilmente un po' l'avranno vista, comunque è su al primo piano, sono tre delle tante mostre che ha curato Adriana. E, c'è qualche foto, insomma, mi dispiace, insomma, abbiamo cercato di raccogliere, di coinvolgere più persone possibili, ma era anche davvero difficile sapere tutti gli ambiti e tutte le persone che la conoscevano. Vedo tante facce che non conosco, quindi sono contenta che sia comunque arrivata la voce. Lascio la parola a Moreno, che vi leggerà insomma un ricordo che abbiamo scritto insomma i giorni successivi alla morte di Adriana, e poi Stefano invece delle parole proprio sue di lei.
1: Bene. Mi è sembrato giusto recuperare quello che scrivemmo come circolo Arci e come rete antifascista quando Adriana ci lasciò. E non tanto ci soffermiamo in questo breve scritto sull'importanza delle sue ricerche, dei suoi scritti di storia, del suo ruolo appunto di insegnante, eccetera, o anche del ruolo che ha avuto nella realizzazione del Museo Audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo, situato nella terra da cui lei proveniva. E vorremmo invece soffermarci sul suo impegno di